0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di giovedì. Oggi è il 17 settembre 2026. Iniziamo la giornata con 15 gradi all'esterno. Nel pomeriggio andremo alla massima di 22, humidex a 24. Ritorneremo poi su temperature più lievi durante il corso della notte, ma dovremo avere ancora una giornata meno calda di quella di ieri. Ieri era praticamente estate nel pomeriggio, comunque prevalentemente soleggiata con passaggi nuvolosi, o se preferite nuvolosa con schiarite, l'obiettivo è lo stesso.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 uno sguardo alle caricature del giorno, alle 9 un altro giornale radio, poi ci saluteremo alle 10 tra una canzone e una curiosità e l'altra per cedere il passo alle mattine con Vittorio. Ora torniamo in musica.

0: Dunque, un'altra bella giornata davanti, forse qualche nuvoletta in più e una temperatura inferiore a quella raggiunta ieri. Attualmente all'esterno dei nostri studi abbiamo 15 gradi, percepiti a 14, con il sole che è sorto alle 6.34 che tramonterà alle 19.02. Ho una brutta notizia a tal proposito, soprattutto per coloro i quali apprezzano la luce. A partire da domani il tramonto avverrà prima delle 19. Lo dico subito, oggi 19.02, domani sarà prima. Questo è il nostro destino, ovviamente, alla vigilia del periodo autunnale. I venti soffiano attualmente a 11 km orari dal versante nord-orientale con punte a 17. Ricordo che per rivedere il tramonto oltre le 19 dovremo aspettare il 16 marzo 2027. Lo dico subito e poi... comunque si ritornerà.
1: Vabbè, prima o poi arriva.
0: Esatto. Il tasso d'umidità attuale è al 77%, la massima prevista oggi al termometro 22 con un humidex che la porta a 24. La notte prossima andremo a 12, percepito a 11, solo 30% le possibilità di qualche goccia di pioggia, che scendono poi anche a partire da domani. Domani solo 10%, così come sabato, 20% domenica, 20% lunedì, 10% martedì, quindi nell'insieme tempo soleggiato per la prossima settimana. Domani 19 la massima, 7 la minima, decisamente più fresco. Ancora più fresco sabato, attenzione, 16 gradi solamente la massima, rispetto ai 26 di ieri fa una bella differenza di 10 gradi, la minima sarà di 8, domenica 19, minima di 10, lunedì 16, minima di 9, martedì 16, minima di 8, ma saranno comunque, e questa è la buona notizia, giornate prevalentemente soleggiate. Forse quella di oggi è la più nuvolosa, via. Per quanto concerne la nostra bella luna, siamo in fase crescente. Ricordo che il prossimo 18 settembre, quindi domani alle 16.43 nel pomeriggio, completeremo il primo quarto di luna. Questo significa il 26 settembre alle 12.48 avremo la luna piena.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: È difficile circolare in auto a Monza, ve lo dico per esperienza diretta. Questa mattina era ancora più complicato del solito percorrere Papineau, veramente ci sono due deviazioni una dopo l'altra, una a destra e una a sinistra, quindi chiaramente non sapendolo, per alcuni casi magari volendo far finta di non saperlo, si occupano le due corsie fino all'ultimo minuto e lì si blocca tutto. Attualmente il solito rallentamento per il tunnel, per la Met West, per la 13 e la 15 che già inizia alla 640, anche per accedere a Samuel de Champlain e per accedere al ponte Mercier da Saint-Constant è complicato. Tra l'altro ricordo Bonaventure sarà chiusa verso il centro città tutto il fine settimana, anzi a partire da questa sera, se memoria non mi falla, stanno installando tutto per il famoso Grand Prix che aspettiamo il fine settimana prossimo. Prudenza e pazienza, mi raccomando.

Beh, prima di tutto il primo ministro del Canada, Mark Carney, ha appena terminato l'atteso discorso davanti ai 720 eurodeputati del Parlamento di Strasburgo. A breve cercherò di avere le ultimissime in merito a ciò. Erano tutti impazienti di conoscere la sua posizione in merito all'offerta della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, relativa a che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione Europea. Ieri sera, durante il secondo dibattito televisivo della campagna elettorale del Québec, Christine Fréchette, leader della coalizione Avenir Québec, ha rivolto la maggior parte delle sue critiche al leader del Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Ricordo che i leader dei 5 principali partiti politici si sono riuniti per il Grand Débat des Chefs, primo dibattito pubblico organizzato da Nouveau Crave presso il Bell Campus sull'Île des Sœurs à Montréal. I leader hanno discusso una ventina di argomenti, oltre a rispondere alle domande a favore e contro poste dal moderatore Michel Baer. L'intero dibattito è durato però solo un'ora e mezza, 30 minuti in meno rispetto al confronto diretto del giorno precedente su TVA, e devo dire, io l'ho seguito, era veramente troppo corto, cioè si dava 30 secondi a ognuno per presentare la sua posizione e poi 2 minuti per discuterne su ogni soggetto. I soggetti erano molto molto numerosi. Parlando di elezioni provinciali, un giudice della Corte Superiore del Quebec ha ordinato a Élections Québec di inviare le cartoline promemoria per il voto sia in francese sia in inglese. Quest'anno per la prima volta l'organismo elettorale aveva inviato il materiale elettorale esclusivamente in francese al fine di conformarsi alla nuova legge linguistica provinciale. E poi lo svolgimento di questo importante evento sull'intelligenza artificiale a Montréal suscita molto malcontento. Prima di tutto ricordo l'edificio che ospita Mila, l'istituto di intelligenza artificiale, è stato vandalizzato martedì, una ventina di finestre infrante e graffiti anti-IA imbrattati sull'edificio stesso. Poi ieri c'è stata una manifestazione, oltre 200 persone, ci sono stati anche degli incidenti con la polizia, al punto in cui c'è stato anche un arresto. Questa mattina presto le forze di polizia di tutto il paese hanno segnalato difficoltà nell'instradamento delle chiamate al 911. La situazione sembra però gradualmente tornare alla normalità. Anche qui vi terrò aggiornati man mano che arriveranno le notizie. E poi ieri un caso molto particolare: a Percé, vicino a, nella Gaspésie, praticamente un subacqueo è stato attaccato da un grande squalo bianco. Si ritiene che questo sia il primo attacco di squalo documentato a un essere umano nella penisola di Gaspé. La vittima stava partecipando a un'attività con un gruppo di subacquei presso il sito di immersione Le Bilbo, situato di fronte proprio a Percé. L'uomo era cosciente quando i soccorritori lo hanno portato in salvo, la sua vita non è in pericolo. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi.

0: Nonostante tutto, 260 giorni sono passati e 38 le settimane. Giornata mondiale della sicurezza del paziente.
1: No, è bella questa. No. Dappertutto, perché nel Quebec o anche qui?
0: No, solo per sapere. Letto, hai inteso male questa cosa qui. Ah. Paziente nel senso che sei in macchina, in coda, sei paziente. E quindi... Qui sei sicuro dentro la tua macchina, in ogni caso.
1: Qui a Montreal è particolarmente risentita questa festività, ti posso dire, caro Ivan.
0: Tra l'altro stanno mettendo in vista.
1: Guarda, non me ne parlare che stamattina ero un... Stavo per una parola.
0: Lo so. Ieri hanno chiuso una strada per mettere quattro transenne, ho dovuto fare un giro e stamattina ho scoperto che ha messo quattro transenne sulla strada. E hanno chiuso tutto.
1: Vabbè. È la canzone anche. Quattro transenne per te.
0: Quella lì era 10 ragazze. Io tra l'altro
1: alla nostra età sono le quattro transenne,
0: alla nostra età
1: lo dico io, non sono 10 ragazze.
0: Ma tu sapevi che l'imperatore del Sacro Romano Impero
1: mi dici delle cose così scontate la mattina?
0: Certo,
1: non lo so,
0: la base della vita è sapere che l'imperatore Federico Barbarossa, e poi non aveva la Barbarossa, concede il privilegio.
1: Anche io non sono nato a Orvieto, come mai non le aggiungi queste battute?
0: Perché
1: oggi
0: non mi è venuta.
1: Ah,
0: oggi
1: okay.
0: Concede il privilegio minimum,
1: eh sì,
0: al duca Enrico II. Oh mamma mia, quello lì Gott e alla moglie Teodora. È l'evento che
1: è più facile credo dedurre.
0: È l'evento che separa,
1: sì.
0: No, è l'evento che separando la regione dall'Austria della Baviera. Va bene,
1: vorremmo sapere cosa è successo, Iva, ci ha incuriosito.
0: Niente, è
1: è una nota quella, sì. Dopo il sol.
0: Sì, no, ma anch'io non la capisco questa.
1: Ok, vado a vedere.
0: È l'evento che separando
1: l'imperatore Sacro Impano Impero Federico Barbarossa concede il privilegio minus al duca Enrico II Jasomir Gott e alla moglie Teodora. L'evento che separando la regione dell'Austria dalla Baviera, elevandola da marca a ducati. No, Ducati.
0: Ducati era la moto.
1: Considerata l'origine della... Insomma, è nata l'Austria, va bene?
0: Oh
1: mamma mia,
0: ma
1: ragazzi.
0: Poi... Non posso scrivere
1: nasce l'Austria,
0: basta, senza star lì. Poi marca, ma la marca da bollo c'erano già allora.
1: Senti, se è Ducati sarà anche la marca è Ducati, capito? Voglio dire, c'è la marca Honda, la marca Aprilia e la marca Ducati. Salutiamo l'amico Salvatore.
0: Chi?
1: Avevamo intervistato Salvatore che lavora alla Ducati.
0: Alla Ducati,
1: uno dei migliori meccanici della Ducati, al mondo. Caro saluto Salvatore, se ci ascolti.
0: Una bella moto la Ducati. Caspiterina. I delegati di 12.
1: Non c'è più nessuno nel mondo che vuole che io abbia una moto. Io continuo a
0: insistere. Neanche te stesso.
1: No, io sì, la voglio. Vabbè.
0: Sì. I delegati di 12 stati su 13.
1: E c'è uno che ha fatto il furbo, io te lo dico.
0: Sottoscrivono sì. A Filadelfia. Sì. Dove fanno il formaggio
1: anche,
0: la Costituzione no. Degli Stati Uniti d'America. No, è importante questo.
1: C'è una bella
0: un bel film anche
1: campana e tutto a Filadelfia. Io ci sono stato dove hanno filmato la Costituzione. Comunque praticamente nascono gli Stati Uniti d'America 1787. Se
0: auguri 1880. A tutti gli americani.
1: No, io non glieli faccio.
0: Ma no,
1: quest'anno non glieli faccio, va bene?
0: A Londra. Apre la nuova Royal Opera.
1: Non c'è l'ha. House sì, ma no. Opera è opera.
0: È opera, ho detto opera House.
1: Hai cominciato a dire opera, l'ho sentito benissimo.
0: Per portarmi avanti un po' col lavoro.
1: Attenzione perché l'architetto c'ha due H, poi fai quello che vuoi.
0: Lo so.
1: Auditorium però non ce l'ha, quindi non mi stare a dire auditorium.
0: No, l'auditorium curato dall'architetto Henry Holland.
1: Perfetto.
0: Ha incluso una fossa.
1: Sì.
0: Quattro gradinate a forma di ferro di cavallo e ha approttato il soffitto come il cielo. Il pubblico protesta per l'eliminazione della galleria da uno scendino. I tumulti cessano solo dopo la promessa di ripristino. Insomma, si sono incazzati.
1: Non si dice mai, effettivamente il risultato è stato questo. Lo vogliamo ricordare nel 1871 che viene inaugurato il tunnel ferroviario del Fréjus da Modane in Francia a Bardonecchia in Italia. I lavori per la sua realizzazione sono durati 14 anni dall'ordine d'inizio degli scavi del 31 agosto 1857 per un costo totale stimato in 70 milioni di lire. Stiamo parlando di 155 anni fa.
0: Mentre 119 anni fa viene costituita ufficialmente la società Harley-Davidson Motor Company, la casa motociclistica fondata nel 1903 dopo un avvio difficoltoso
1: dal signor Harley e dal signor Davidson.
0: Erano due compagni di scuola, tra l'altro.
1: Infatti Venditti gli ha fatto la canzone poi.
0: Nel 1904 furono prodotti solo 3 esemplari.
1: Pensa cosa vale uno di quei 3 adesso.
0: È una svolta grazie a un contratto di fornitura alle forze di polizia. Io ho visto il documentario di questi ragazzi, proprio provavano la moto sulla strada di campagna, abitavano molto vicino questi due amici. Vabbè, comunque.
1: Nel 1931 al Savoy Plaza di New York la RCA Victor presenta il prototipo di un innovativo sistema di registrazione su vinile, il long playing, che con una diversa disposizione dei solchi e una minore rotazione del supporto, 33 anziché 78, ricordo, offre una maggiore durata di riproduzione.
0: Benissimo.
1: 95 anni fa.
0: Benissimo. 1939, questa è una curiosità perché ormai lo diamo anche per scontato, ma al via del campionato di calcio italiano con cui viene introdotta una novità. Per rendere meglio individuabili i giocatori da parte del pubblico e dell'arbitro, sulle loro maglie compare un numero da 1 a 11 stampato sulla parte posteriore. Io ho fatto tempo a giocare con la maglia senza numero all'oratorio. No, di lana tra l'altro.
1: Perfetto.
0: Perfetto per star benissimo il giorno dopo.
1: Nel 1957, lei ha 23 anni, si chiama Sofia Loren, lui ne ha 22 di più, 22 anni di più. Il produttore cinematografico Carlo Ponti si sposano in Messico. Attenzione però perché Ponti è già sposato con Giuliana Fiastri e rischia l'incriminazione per bigamia. 69 anni fa. L'età, signore e signori?
0: Non conta.
1: Non conta.
0: Conta come sei dentro.
1: Conta l'amore.
0: Le terre da qui al mare
1: c'entrano le
0: tue.
1: Terre
0: e l'amore. Il gruppo musicale statunitense delle Supremes pubblica il singolo Baby Love che non abbiamo.
1: Baby Love.
0: Che non abbiamo.
1: Baby Love.
0: Che non abbiamo. Distribuito dall'etichetta Motown e firmato da Brian e Eddie Holland. Con Lamont Dozier. Ecco chi è Dozier. Sarà uno dei maggiori successi del trio formato da Florence Ballard, Mary Wilson e Diana Ross. Ascolteremo Stop in the Name of Love.
1: Stop
0: in the Name of Love.
1: Mamma mia, siamo un duo impeccabile. Tu pensa alla povera gente, la povera gente che c'ha la radio sveglia alle 6:50 che inizia la giornata con cantata da Imanes. Poverini, poi mi dispiace per voi, signore e signori. Non vi dico di cambiare radio per l'amor di Dio.
0: No.
1: Ma cambiate la
0: radio. No, anche perché non le vendono più le radio.
1: Nel 1983, importante perché la ventenne Vanessa Williams viene incoronata Miss America. Ed è in 62 anni di storia del premio, è la prima donna di colore a vincere il titolo, 43 anni fa. Ora.
0: Nel 1985 il conduttore televisivo Enzo Tortora viene condannato in primo grado a 10 anni di reclusione al Tribunale di Napoli per traffico di stupefacenti e associazione mafiosa sulla base di dichiarazioni rilasciate dai pregiudicati Melluso, Barra e Pandico.
1: Nel 1994, parlando di Miss America, altra novità, la Miss America del 1995, il titolo viene vinto per la prima volta da una ragazza con disabilità. Miss Alabama 1994, si chiama Heather Whitestone ed è una ragazza non udente.
0: Nel 2001, New York apre, riapre il mercato borsistico dopo gli attentati del giorno 11 settembre. L'indice Dow Jones perde oltre 684 punti, facendo registrare il più grande crollo nella storia di Wall Street in un solo giorno.
1: Leggi anche quella del 2006 che ti concerne.
0: Battendo in Belgio, il Belgio in casa, l'Italia conquista per la prima volta la Feder Cup di tennis, è alla sua 44esima edizione.
1: Che poteva fare la canzone Feder Cup,
0: 44 Feder Cup, okay, infine. No. Nella finale giocata allo Spirodrome di Charleroi, che non è qui, ma le azzurre Francesca Schiavone, Flavia Panetta, Mara Sant'Angelo e Roberta Vinci infliggono il 3-2 alle avversarie e vincono il torneo.
1: Certo che quando giochi a tennis e vinci ti chiami Vinci, ragazzi, certo. Dire, non è da tutti.
0: È come io che facevo il giardiniere, mi chiamavo
1: Restella. 2010 in Cile, anni. Una trivellazione riesce a raggiungere i 33 minatori intrappolati a 700 metri di profondità a San José da oltre un mese. Il foro è però insufficiente per attuare il salvataggio, 16 anni fa. E poi nel 2024...
0: È una curiosità bella questa.
1: Dilla.
0: No.
1: Dilla
0: no,
1: che
0: no.
1: Io apro la storia.
0: Ah, ok. La Norvegia diventa il primo paese al mondo il cui numero di auto elettriche supera quello delle auto benzina. Dei 2,8 milioni di auto immatricolate, 754.000 sono elettriche contro le 753.000 a benzina. Restano numerose le vetture diesel presenti in poco meno di 1 milione di unità, ma le cui vendite sono in netto calo.
1: E vi posso aggiungere a ciò che Montreal è diventata la città in cui ci sono più coni arancioni che auto per strada.
0: Bene, statistica importante. Ognuno ha le proprie statistiche.
1: Nel 1764 vengono messe in azione nel Quebec un nuovo sistema di tribunali civili. È interessante perché prima l'amministrazione era solo militare, l'amministrazione della giustizia. 1764. Nel 1930, questo l'abbiamo già detto. Nel 1935 i Canadiens de Montréal vengono acquistati da un gruppo diretto da J. Ernest Savard. Stati venduti e acquistati una caterva di volte.
0: Si vede che c'è interesse.
1: Certo. Viene inaugurato un luogo storico nazionale, il Quartier Brébeuf, in questo giorno nel 1972, che commemora l'arrivo di Jacques Cartier e il suo primo inverno qui in un villaggio che apparteneva a una prima nazione, gli Iroquois.
0: E non l'ha capito che non si stava benissimo.
1: No, non ha capito che il territorio dove stava era Iroquois, e quello è il problema fondamentale. Comunque, andiamo avanti. 1972 viene inaugurato il museo dedicato alle miniere. Non sapevo neanche che ce ne fosse uno. A Malartic, ovviamente, zona mineraria molto importante. Museo mineralogico della Vitivite Miscameng, caro Ivan, se vuoi andarlo a visitare. Nel 1974.
0: Ma sono interessanti quei musei. Lì,
1: 1974, io ne ho visto uno in Sardegna sui tessuti.
0: Io lo so, adesso sai tutti i tessuti.
1: Ti consiglio a Samugheu, tra l'altro.
0: A Samugheu.
1: Nel 1974 Renaud de la Pointe diventa la prima donna quebecoisa ad assicurare la presidenza del Senato canadese. Tra l'altro è una giornalista. C'è un futuro anche per me, caro.
0: Sì.
1: Nel 1980, primo italiano a dirigere il Senato. Nel 1984 Brian Mulroney in questo giorno diventa il 18° primo ministro del Canada.
0: Beh, ma lui è di origine italiana, Morroni.
1: Non è Morroni, è Mulroney.
0: Ah, scusa, lo leggi Morroni.
1: Perché si pronuncia così. Se tu conoscessi un minimo di inglese lo sapresti. Nel 1991 inizia una trasmissione molto famosa alla televisione, perché è una delle prime dedicata ai giovani. Si chiama Watatao. 1991, io ti posso dire che proprio quest'estate nei parchi ho recitato insieme a uno dei principali attori di Watatao, che ormai alla mia età. Nel 2006, questa è una cantante. Ma ne è una caterva che non avrai. Ho già finito, caro Ivan.
0: Bene, è bello questo qua, è cinese. La cerimonia è il fumo dell'amicizia. Bello, eh? Si raggruppa. Bene, entusiasmo.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Incidente 13 direzione sud, ce ne sono due, uno sul ponte sulla Rivière des Prairies e l'altro prima del ponte sulla Rivière des Prairies, quindi è tutta bloccata la 13 dalla 640 a quest'ora. Decarie sud, c'è un incidente alla testa di Côte Neige che blocca tutta Decarie sud dalla metropolitana, questo è abbastanza raro. Poi c'è il solito rallentamento per la metropolitana ovest, per gli accessi di per i ponti da riva sud. In generale, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il primo ministro del Canada, Mark Carney, ha appena terminato un atteso discorso davanti ai 720 eurodeputati del Parlamento di Strasburgo. Cercherò di darvi le informazioni relative a tale discorso nel prossimo giornale radio. Ieri sera, durante il secondo dibattito televisivo della campagna elettorale del Quebec, Christine Fréchette, leader della coalizione Avenir Québec, ha rivolto la maggior parte delle sue critiche al leader del Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. I leader dei cinque principali partiti politici si sono riuniti per il Grand Débat des Chefs, il primo dibattito pubblico organizzato dal Nouveau Crave presso il bel campus dell'Île de Sèvres a Montréal. I leader hanno discusso di una ventina di argomenti, oltre a rispondere alle domande a favore e contro poste dal moderatore Michel Berrer. L'intero dibattito è durato un'ora e mezzo, 30 minuti in meno rispetto al confronto diretto del giorno precedente su TVA. Fin dall'inizio la leader della CAQ ha riconosciuto gli errori commessi in passato dal suo partito. Negli ultimi anni, diciamolo francamente, la CAQ non è stata perfetta, ma abbiamo imparato dai nostri errori e io ho corretto quelli del passato, ha detto la Fréchette. Dopo il dibattito, quando i giornalisti le hanno chiesto a quali errori si riferisse nel suo intervento iniziale, la Fréchette ha risposto che un nuovo governo della CAQ non investirebbe più così tanto in start-up come Northvolt e Lion Electric. Nel contesto della guerra tariffaria, è davvero questo il momento da aggiungere incertezza con il referendum di Paul Saint-Pierre Plamondon? Ha chiesto la Fréchette. Il leader del PQ ha risposto che la vera fonte di instabilità sarebbero altri 4 anni di un cattivo governo che sperpera i fondi pubblici. Dal canto suo, Charles Millière è entrato nella mischia mettendo in discussione la rilevanza di un referendum, osservando che secondo i sondaggi il 70% dei quebecchesi non è d'accordo con l'indipendenza. Seguendo la sua logica, l'80% dei quebecchesi non vuole il partito liberale, ha ribattuto Saint-Pierre Plamondon con un sorriso ironico. Quindi, se vuole governare tramite sondaggi, puntini puntini di sospensione. Rimanendo sul tema della sovranità, Duhem ha deciso di attaccare invece Ruba Ghazal, che propone anch'essa di consultare i quebecchesi sull'indipendenza, istituendo un'assemblea costituente con un costo di 840 milioni su 4 anni. Crede davvero che nell'attuale clima economico, con il 70% dei quebecchesi contrari un referendum, sia responsabile investire 800 milioni di dollari che non abbiamo? Un paese non si costruisce con un solo partito politico, ma con il popolo e per il popolo, ha risposto la portavoce di Quebec Solidaire, affermando di voler consultare tutti i quebecchesi, comprese le prime nazioni, gli anglofoni e gli immigrati. Duhem si è detto soddisfatto del momento di unione che i leader hanno vissuto sulla questione dei senza tetto, concordando tutti di organizzare un vertice nazionale sull'argomento. Scontro poi tra Ghazal e Duhem sul gas di scisto: la creazione di un giacimento di gas naturale avrà un effetto positivo sull'ambiente, ha dichiarato Duhem, affermando che il gas naturale liquefatto consentirebbe ai paesi europei di smettere di usare il carbone come fonte d'energia. Sono totalmente contrario, ha ribattuto Ruba Ghazal, devasterà il nostro ambiente, il nostro amato territorio, ha sostenuto che il gas è una fonte d'energia in via di esaurimento, che ci piaccia o no. E poi, in uno scambio piuttosto acceso, Charles Millière ha usato l'analogia delle confezioni formato famiglia di Costco per denunciare quello che definisce lo spreco di fondi pubblici e la cattiva gestione delle finanze pubbliche da parte del governo della CAQ. Si presenta in formato gigante e in confezioni da 6, ha ironizzato Millière, citando Northvolt, Nemaska Lithium, il progetto informatico SIFA, il fiasco di SACLIC, Lion Electric e la visita dei Los Angeles Kings a Quebec. In risposta, la Fréchette ha difeso l'operato del suo governo, affermando che la CAQ aveva generato una crescita economica senza precedenti. E parlando di elezioni provinciali, un giudice della Corte Superiore del Quebec ha ora ordinato a Élections Québec di inviare le cartoline di promemoria per il voto sia in francese che in inglese. Quest'anno per la prima volta l'organismo elettorale aveva inviato il materiale elettorale esclusivamente in francese al fine di conformarsi alla nuova legge linguistica della provincia. Tali documenti includevano un codice QR che consentiva l'accesso online alle informazioni in inglese. Le associazioni che rappresentano gli anglofoni della provincia avevano criticato aspramente la decisione, sostenendo che violasse il diritto di voto, per poi chiedere al giudice di emettere un'ingiunzione provvisoria interlocutoria per obbligare l'organismo a fornire versioni in inglese della guida elettorale provinciale, dell'avviso di registrazione degli elettori e della cartolina di promemoria per il voto. Nella sua sentenza di 23 pagine, il giudice Lussier ha sottolineato il rischio di un danno grave e irreparabile per i quebecchesi che non comprendono il francese. Chambers ha sostenuto che il giudice ha sostenuto che il codice QR non fosse un'alternativa adeguata, poiché molte persone non possono accedervi, tra cui alcuni anziani e coloro che non possiedono un telefono cellulare o una connessione internet affidabile. Tuttavia gli avvocati che rappresentano l'organismo elettorale hanno sostenuto che era impossibile ristampare tutti i documenti per includere le informazioni in inglese, dati i vincoli di tempo e di budget, una argomentazione che il giudice Lucie ha riconosciuto nella sua sentenza. Ciò nonostante, ha ordinato Election Quebec di inviare le cartoline di promemoria agli elettori in entrambe le lingue. L'elenco dei candidati da inserire sulle cartoline deve essere finalizzato entro le 14 di questo pomeriggio e l'agenzia aveva già previsto di stampare le cartoline per la spedizione dopo tale scadenza. La decisione del giudice Lucie sospende dunque per 10 giorni alcune disposizioni della carta della lingua francese per consentire la stampa di promemoria bilingue. Lo svolgimento di un importante evento sull'intelligenza artificiale a Montreal suscita malcontento. A margine del Summit All In che si svolge fino ad oggi, martedì l'edificio che ospita Mila, l'Istituto di Intelligenza Artificiale di Montreal, era stato vandalizzato. Una ventina di finestre infrante e graffiti anti-AI sono stati imbrattati sull'edificio con la frase «bruciate i data center». Ieri oltre 200 manifestanti sono riuniti davanti al Palais de Congrès, sede del Summit, per protestare contro l'intelligenza artificiale. La manifestazione è stata presiedata da un nutrito contingente di polizia. Più di un'ora dopo l'inizio della protesta sono scoppiati scontri tra polizia e manifestanti. Gli agenti hanno utilizzato gas lacrimogeni, la ferula è stata dispersa e secondo la SPVM un oggetto sarebbe stato lanciato contro gli agenti all'incrocio tra Jean Mans e Saint-Catherine Ovest. La SPVM ha poi confermato l'arresto di un 19enne per aggressione a mano armata. Quest'anno, incentrato sulla sicurezza, questo summit di due giorni riunisce diverse migliaia di operatori del settore dell'intelligenza artificiale. Si svolge in un contesto in cui diversi dirigenti di spicco del settore dell'IA lanciano l'allarme sugli eccessi tecnologici. Nei giorni scorsi il CEO di Anthropic, Dario Amodei, ha chiesto di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per poterla controllare meglio. Anche Sam Altman, CEO di OpenAI, ha parlato di rallentare per dare all'azienda il tempo necessario per adattarsi a queste nuove capacità entro la fine di luglio. Un ricercatore che si è dimesso di recente da Anthropic ha rilasciato una dichiarazione molto pubblicizzata in cui denunciava gli abusi nel suo campo. In risposta, un responsabile della sicurezza dell'azienda si è detto d'accordo con lui, stimando a oltre 10% il rischio che l'intelligenza artificiale distrugga l'umanità entro il prossimo decennio. E anche Joshua Benjo, fondatore di Mila, ha tenuto un discorso sul summit proprio ieri mattina. La violenza non è la soluzione, ha sottolineato. Io e Mila ci occupiamo da diversi anni della questione della responsabilità delle imprese e dei governi, ma non è facile in un ambiente competitivo. Dobbiamo comunque essere responsabili. Benjo è tra coloro che negli ultimi anni hanno ripetutamente espresso preoccupazioni per il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale. E infine ricordo che ieri a Perse un subacqueo è stato attaccato da un grande squalo bianco. Si ritiene che questo sia il primo attacco di squalo documentato a un essere umano nella penisola di Gaspé. Secondo la SQ, l'uomo ha riportato ferite gravi. La vittima stava partecipando a un'attività con un gruppo di subacquei presso il sito di immersione Le Bilbo, situato di fronte a Perse. L'uomo era cosciente quando i soccorritori lo hanno portato in salvo. La sua vita non è in pericolo, secondo Plongée per sé, che aveva organizzato l'evento. Ricordo che con l'aumento della temperatura dell'acqua la presenza di squali a questa latitudine non è più considerata eccezionale. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo U-Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di 1 ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense sale questa mattina 1,40.
4: Previsioni del tempo.
2: Bella giornata davanti a noi, soprattutto soleggiata, forse qualche passaggio nuvoloso. Abbiamo attualmente 15 gradi con una percezione di 14, si va a 22, umide la porta 24 nel pomeriggio, la notte prossima riscendiamo a 12, percepito a 11. Prossimo appuntamento con l'informazione CFMB è alle ore 8. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo 17 settembre, oggi è giovedì.
5: Era il 1966, i Rockets erano primi in classifica con Che colpa abbiamo noi, e poi ascolteremo le Supreme con Stop in Your Name of Love, perché in questo giorno, nel 1964, il loro singolo Baby Love, che purtroppo non abbiamo, è stato uno dei dischi più venduti di questo gruppo. E noi, per ricordare il gruppo appunto delle Supremes, dove c'era anche la Diana Ross, ascolteremo Stop in the Name of Love.

0: Raisin LM. Mirelle annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al marché aux Puces et Léonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirella vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lori Gold. Raisin LM, ora al marché aux Puces et Léonard. 514-325-2200.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.

parte di tutti noi di CFMB 1280, i nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 17 di settembre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, la luna amica riporta entusiasmo e vi aiuta a guardare oltre una difficoltà momentanea, magari attraverso una proposta o un contatto lontano. Mercurio contro chiede però attenzione a date e prenotazioni, mentre Marte in quadratura sottrae energie. Non riempite l'agenda soltanto perché l'occasione vi piace. Toro, il lavoro procede, i rapporti molto meno. Sole e Marte favorevoli vi rendono produttivi, rapidi e capaci di risolvere una questione pratica, ma Venere contro raffredda la collaborazione. Portate avanti il progetto senza aspettare approvazioni personali. Oggi contano i risultati, non l'entusiasmo di chi vi sta intorno. Gemelli, la luna in opposizione rende gli altri più esigenti e voi meno disposti ad ascoltare obiezioni, mentre il sole contro aggiunge stanchezza e pressione. Mercurio amico salva il confronto con parole efficaci. Durante una riunione lasciate parlare chi vi contesta, poi rispondete senza trasformare il dialogo in un duello. Cancro, il sole amico vi mantiene lucidi e produttivi, mentre Marte nel segno sostiene iniziativa e resistenza. Mercurio contro continua però a disturbare comunicazioni e rapporti familiari. Portate avanti il lavoro importante, poi rispondete con calma a quel messaggio che sembra scritto apposta per provocarvi. Leone, torna aria, la luna amica riaccende entusiasmo e desiderio di muovervi, mentre Mercurio favorevole sostiene contatti, viaggi e nuove proposte. Venere contro mantiene qualche tensione affettiva. Prenotate, scrivete o presentate l'idea senza aspettare che il partner condivida ogni dettaglio del vostro entusiasmo. Vergine, la luna in quadratura vi rende distratti ed insofferenti verso imprevisti o promesse vaghe, ma il sole nel segno vi aiuta a mantenere la direzione. Marte favorevole sostiene spostamenti e iniziative. Controllate orari e prenotazioni prima di partire e poi lasciate un margine al programma. Bilancia, luna e Mercurio amici vi rendono brillanti, curiosi e pronti a cogliere un'occasione, mentre Marte contro tenta di rallentarvi con un imprevisto professionale. Presentate l'idea, prenotate il viaggio o contattate una persona lontana. Correggete il programma senza rinunciare alla direzione. Scorpione, Sole e Marte amici vi rendono in questa giornata produttivi e determinati, ma Giove dissonante alimenta rivalità professionali e aspettative troppo alte. Venere nel segno protegge alleanze e immagine. Presentate il risultato senza promettere anche ciò che non dipende da voi. Sagittario, la luna entra nel segno e vi restituisce entusiasmo, istinto e voglia di muovervi, mentre Mercurio amico facilita contatti e accordi. Il sole contro continua però a creare pressione professionale. Fate la telefonata importante o proponete un viaggio, poi lasciate che il lavoro resti dentro l'orario previsto. Capricorno, il sole amico sostiene ambizione e progetti a lungo termine, mentre Mercurio in quadratura porta indicazioni contraddittorie e Marte, opposto, rende gli altri impazienti. Non lasciatevi trascinare in una decisione affrettata. Chiedete tempo, confrontate i dati e rispondete quando avrete un quadro completo. Acquario, la luna amica

0: Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873. Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Mele Paula Red e Lobo del Quebec, 1,29 la libra. Spalla del Quebec, 9,99 la libra. Caffè Kimbo, 30 capsule, 9,99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
2: Va bene. Sai chi nasce oggi nel 1968? Una cantante che ti piace molto, Anastasia. Insomma, mi hai sempre detto di sì.
3: La confondi con Madame, va bene lo stesso, non importa.
2: Bene. No, è vero. Ha cantato anche con il signor Umberto Tozzi. Ti amo, la loro versione del 2017, e noi la ascoltiamo.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Giornata prevalentemente soleggiata, 15 gradi all'esterno percepiti a 14, ricordo che oggi raggiungeremo una massima di 22, l'humidex la porterà a 24, la notte prossima 12, sensazione di 11. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine dei quotidiani pubblicati questa mattina. Inizio come di consueto con la Presse Plus che porta la sua prima pagina e il suo primo articolo lo dedica ovviamente al dibattito di ieri, secondo dibattito in due giorni da parte dei leader dei partiti politici provinciali per le prossime elezioni. Mea culpa ed esattac, la prima ministra per la prima volta ha confermato ciò di cui tutti l'accusavano, ossia che la CAC non è perfetta, ha riconosciuto Christine Frechette, tra cui ovviamente è seguito poi con un dibattito con Paul Saint-Pierre Plamondon che ha dovuto accusare vari colpi sulla sua promessa relativa al referendum. Prima pagina, come di consueto vi sono degli editoriali all'interno che verificano prima di tutto quello che è stato detto di Stilvrè, ogni affermazione dei leader è verificata con attenzione dai giornalisti per vedere se è vero o meno, soprattutto quando si parla di statistiche e di dati a sostegno di qualche affermazione. E poi si parla anche Paul Journet, oui, mais le référendum, punto di domanda, un po' la volontà di del leader del partito che qua che sappiamo potrebbe essere il nostro prossimo primo ministro secondo i sondaggi mettere un po' in sordina la questione referendaria. Parlando di elezioni, un articolo originale, meno che si possa dire, un'inchiesta delle Devoir di questa mattina, une psychiatre visée par des plaintes du Parti québécois. Secondo la dottoressa Marie-Ève Cotton, queste lamentele in deontologia nei confronti del Collège des Médecins costituiscono un tentativo di intimidazione, di bullismo da parte del Partito Québécois affinché cessi di criticare il partito stesso. La direzione del Partito Québécois e due candidate hanno depositato appunto delle lamentele presso il Collège des Médecins contro questo medico, questa dottoressa specializzata, per denunciare i suoi propositi che criticano il leader del partito e la formazione politica sulle reti sociali. Nel corso dell'ultimo anno almeno tre lamentele per quanto concerne appunto la deontologia, la terza addirittura di una persona che si rivendica della professione stessa, sono state depositate contro la psichiatra Marie-Ève Cotton per via delle sue pubblicazioni antipartito québécois, ciò che la principale interessata qualifica appunto di tentativo di intimidazione. Credo che sia la prima volta che succede una cosa del genere. Poi si parla molto dell'invito della von der Leyen al Canada affinché diventi un associato dell'Unione Europea. La Presse Plus mostra la fotografia dell'abbraccio tra Carney e la von der Leyen, accueilli à bras ouverts, il titolo che utilizza. Le Devoir, que signifie l'invitation de l'Union Europea o Canada, membro associato, non esiste questo statuto, è un nuovo statuto, quindi tutto da creare, anche ciò che effettivamente potrebbe significare secondo questo articolo. E poi non so se lo sapete, ma Valérie Plante, la nostra ex sindaca, ha pubblicato un romanzo. Valérie Plante, candidate au roman, l'ex sindaco è un po' alato rispetto al personale politico che quando termina la propria carriera politica pubblica spesso e volentieri dei saggi politici se non addirittura delle memorie. Lei invece ha scritto un romanzo che pare sia anche scritto molto bene, un genere che di solito, come dicevo, non è esplorato da ex membri del corpo politico. Nel Journal de Montréal di questa mattina un'inchiesta relativa ai ristoranti che vengono incendiati in modo doloso e sono sempre più numerosi, soprattutto in alcuni settori, è menzionata qua le Laurentides de Lanaudière, ma dizendo restò incendié, e l'ufficio d'inchieste si chiede chi c'era così contro i ristoranti. Dal 2021 sarebbero 14 incendi criminali nei ristoranti e nei bar che sono stati censiti solamente nella MRC de Montcalm nella Naudière, tanto per dare un'idea, un territorio che include Saint-Lain-de-Laurentide, Saint-Calixte e Saint-Julien, e il luogo in cui ce ne sono stati di più nel Québec, secondo appunto i dati della Sûreté du Québec. L'inchiesta non consente di capire esattamente chi sia dietro questa ondata di incendi dolosi, rimane il fatto che è molto preoccupante, almeno che si possa dire, come lo indica l'articolo che occupa la prima pagina dello Journal de Montréal di questa mattina. C'era da aspettarselo. La Gazette di oggi inaugura la propria edizione invece su questa decisione che è arrivata dal Tribunale, relativa al fatto che Élections Québec deve inviare tutta la documentazione in francese e in inglese ai propri elettori. Bilingual election cards to be readied. Ricordo che il giudice ha detto che ha accettato il fatto che, siccome non c'è molto tempo, non possono rinviare ciò che hanno già inviato, ma tutta la documentazione che verrà inviata da adesso deve essere assolutamente bilingue. E poi si parla anche di Santé Québec nel Gazette di quest'oggi, perché con l'idea, per esempio, del Parti québécois che ha promesso di abolire addirittura l'ente Santé Québec, che è stato creato da poco, ricordo, e con questa incertezza sul futuro e destino di Santé Québec, molti utenti, ma soprattutto molti operatori sanitari che vi lavorano all'interno, sono estremamente preoccupati ancora una volta di un'altra eventuale riforma. With Santé Québec's fate uncertain, frontline staff fear another reform, titola l'articolo anche qui nella prima pagina della Gazette di questa mattina. Il Globe and Mail di oggi apre, e anche il National Post, entrambi aprono ovviamente su questa offerta dell'Unione Europea e l'avvicinamento Europa-Canada. EU offers to make Canada its first associate member, il titolo di questo articolo, che mostra tra l'altro una bella fotografia del primo ministro Carney che si è fermato prima nel Regno Unito, prima di andare a Strasburgo, dove ha incontrato il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham, e sono andati a una partita di calcio insieme, li si vede entusiasti dopo che il Liverpool ha segnato una rete. E poi si parla anche dell'eventuale separazione o indipendenza dell'Alberta e quanto potrebbe costare, secondo un rapporto indipendente, abbandonare la Confederazione canadese e creare uno Stato sovrano. Potrebbe costare fino a 170 miliardi di dollari alla provincia dell'Alberta. Separation could cost Alberta up to 170 billion, report says, nella prima pagina del Globe and Mail, i due articoli principali. Per quanto concerne il National Post, come dicevo, anche lì EU makes an offer, makes us an offer, si parla dell'associazione che però i cui termini rimangono poco chiari, e ci sono i pro e i contro elencati negli articoli del National Post su tale questione. Passiamo adesso ai quotidiani italiani. La prima questione concerne le auto e il bollo. Auto piccole e medie, via il bollo, la mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate. Le opposizioni, manovra elettorale, esentate le vetture fino a 80 kW di potenza e le moto. Giorgetti, decisione sofferta, diventerà strutturale. E poi si mostra la fotografia di questo edificio crollato a Gaza. L'edificio era stato bombardato, oltre 20 le vittime. Crolla il palazzo a Gaza, è una strage di bambini. E anche sul Corriere si parla dell'offerta al Canada. Von der Leyen, il Canada membro associato dell'Unione Europea. Intanto arriva l'allarme sui nazionalisti, lo abbiamo sentito ieri nel discorso della von der Leyen, ripreso oggi nella Repubblica, nel Corriere della Sera. La Repubblica, Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati, un altro odioso atto da parte dello Stato di Israele. Poi bollo, il regalo di Meloni, dal 2027 addio alla tassa per le auto medie e piccole e per tutte le moto, era tra le più odiate. Il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. Giorgetti, scelta sofferta. E poi von der Leyen, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione Europea. E sport, mi dispiace per Iva, ma il titolo è Il Milan non c'è. Europa League, debutto tra i fischi, il Benfica passa 0-2 a San Siro. Ed è tutto.

Artisti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vigno Sedionard, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza, solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!

0: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.
1: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'événement Reparti en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, all'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
0: Il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Piovra dalla Spagna, 9,99 la libra. Piccole seppie o piccoli polpi, una libra, 7,99. Pasta rummo, 500 grammi, 2,99. Caffè espresso Kimbo, 10 capsule, 3,99. Sedano, 4 per 5 dollari.
0: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

Lazio Supermarket e Raisin LM, il centro d'uva californiana al Marché Opus Metropolitain, 6245 Boulevard Metropolitain Est. Arrivi giornalieri di tutte le varietà d'uva delle migliori marche. Mosto Lodi Gold direttamente dalla California. Attrezzatura completa per la cantina. Lazio Supermarket e Raisin LM al Marché Opus Saint-Léonard, 6245 Metropolitain Est.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ancora pesante la situazione della viabilità per giungere a Montreal. Ricordo in modo particolare sia dal nord che dal sud dell'isola è tutto bloccato questa mattina. Dovete essere estremamente pazienti e ovviamente sempre e comunque prudenti, soprattutto in prossimità dei cantieri che sono più che numerosi. Adesso c'è un incidente, una volta giunti a Ville Saint-Laurent, la 13 è interamente bloccata dalla 640, così come anche la 15, il cui traffico inizia addirittura a Blainville, e anche lì c'erano un paio di incidenti una volta giunti sull'isola, entrambi prima dello snodo di Rockland. Parlando dello snodo di Rockland, dobbiamo parlare della metropolitana ovest, che è bloccata da Anjou fino a Décarie, con un incidente prima di Papineau, un incidente proprio all'altezza di Rockland. L'accesso dalla riva sud è tutto al completo e infine c'è anche un incidente, anzi due, sulla 20, che complicano la 13 dalla 520 e anche l'uscita del ponte Mercier all'altezza dell'Échangeur Saint-Pierre.
1: Giornale radio CFMV 1280.
2: Il primo ministro Mark Carney ha esortato Canada e Unione Europea a unire le forze per affrontare la tempesta scatenata dall'amministrazione Trump negli Stati Uniti e l'erosione della sovranità nazionale causata dai giganti della tecnologia. Ha dunque accettato la proposta avanzata il giorno precedente dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, cercando al contempo di definire la forma di tale alleanza. Questa è una tempesta furiosa, un singolo albero cadrà sotto la sua forza, una foresta no, ha dichiarato questa mattina nel suo discorso al Parlamento Europeo di Strasburgo in Francia. Ha ricevuto un caloroso applauso dagli eurodeputati. Il giorno prima, ricordo, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen aveva proposto che il Canada fosse il primo paese a diventare membro associato, uno status che attualmente non esiste. Ciò non significherebbe diventare il 28esimo Stato membro dell'Unione Europea, il che comporterebbe una perdita di sovranità per il governo canadese. Il primo ministro è stato categorico su questo punto quando ha risposto alle domande dei giornalisti dopo il discorso. Il Canada non è in grado di diventare membro a pieno titolo dell'Unione Europea, né intende farlo. Si tratta quindi di un quadro diverso. Si è impegnato a tenere dibattiti e anche una votazione in Parlamento canadese su questa nuova alleanza per il futuro. Nel suo discorso davanti al Parlamento europeo ha fatto riferimento al Faust, la tragica figura delle opere di Goethe, e ha citato lo scrittore tedesco del XIX secolo nelle sue stesse parole: la libertà e la vita vanno conquistate ogni giorno, ogni singolo giorno, non solo una volta nel 45, nel 56 o nell'89, ogni singolo giorno compreso questo, ha affermato alludendo alla fine della seconda guerra mondiale, alla rivoluzione ungherese contro il regime comunista filo-sovietico e alla caduta del muro di Berlino. Un'alleanza per il futuro è un approccio unico e positivo che definiremo insieme basandoci sui nostri punti di forza comuni e sui valori condivisi, anche ha dichiarato prima di spiegare cosa significherebbe tale alleanza per il Canada. Ha parlato addirittura di affinità elettive, cooperazione strategica per lo sviluppo di minerali critici, capacità industriali nel settore della difesa, intelligenza artificiale, sicurezza energetica, spazio e pagamenti. Ciò includerebbe nuove infrastrutture portuali nelle estremo nord e nell'Atlantico, la partecipazione del Canada al programma Erasmus per gli scambi studenteschi e il nuovo programma Horizon Europe per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione. Non sto proponendo un terzo blocco destinato a competere con le grandi potenze, ma piuttosto un blocco con modi migliori. Questa dichiarazione non è passata inosservata negli Stati Uniti. La CNN si è affrettata questa mattina a lanciare un avvertimento sostenendo che il primo ministro canadese si stesse rivolgendo al Presidente degli Stati Uniti Trump. Quest'ultimo il giorno precedente aveva già minacciato di interrompere gli scambi commerciali con l'Unione Europea o aumentare ancora i dazi qualora si fosse concretizzata l'alleanza con il Canada. I dettagli di questa alleanza o adesione associata tra Canada e Unione Europea saranno probabilmente definiti al vertice Canada-Unione Europea che si svolgerà a Montreal il 29 e 30 ottobre. L'Unione Europea, ricorda, è un'organizzazione composta da 27 paesi del vecchio continente con un Parlamento e membri che possono adottare le leggi sovranazionali. La sede è a Strasburgo, la Commissione europea è il potere esecutivo con una propria struttura burocratica e ha sede invece a Bruxelles in Belgio. Ieri sera, durante il secondo dibattito televisivo della campagna elettorale del Quebec, Christine Fréchette, leader della coalizione del Quebec, ha rivolto la maggior parte delle sue critiche al leader del Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, soprattutto sul referendum. I leader dei cinque principali partiti politici sono riuniti per il Grand Débat des Chefs, il primo dibattito pubblico organizzato da Nouveau Crave presso il Bell Campus dell'Île des Sœurs a Montréal. I leader hanno discusso di una ventina d'argomenti, oltre a rispondere alle domande a favore e contro poste dal moderatore Michel Behrer. L'intero dibattito è durato 1 ora e mezzo, 30 minuti in meno rispetto al confronto diretto del giorno precedente su TVA. E fin dall'inizio la leader della CAQ ha riconosciuto gli errori commessi in passato dal suo partito. Negli ultimi anni, diciamocelo francamente, la CAQ non è stata perfetta, ma abbiamo imparato dai nostri errori e io ho corretto quelli del passato. Dopo il dibattito, quando le è stato chiesto dai giornalisti a quali errori si riferisse, la Fréchette ha risposto che un nuovo governo della CAQ non investirebbe più così tanto in start-up come Northvolt e Lion Electric. Parlando di elezioni provinciali, un giudice della Corte Superiore del Quebec ha ordinato a Élections Québec di inviare le cartoline di promemoria per il voto sia in francese che in inglese. Quest'anno, per la prima volta, l'organismo elettorale aveva inviato il materiale elettorale esclusivamente in francese al fine di conformarsi alla nuova legge linguistica provinciale. Tali documenti includevano un codice QR che consentiva l'accesso online alle informazioni in inglese. Le associazioni che rappresentano gli anglofoni della provincia avevano criticato aspramente tale decisione, sostenendo che violasse il diritto di voto, per poi chiedere al giudice di emettere un'ingiunzione provvisoria interlocutoria per obbligare l'organismo elettorale a fornire versioni in inglese della guida elettorale provinciale, dell'avviso di registrazione degli elettori e della cartolina di promemoria per il voto. Nella sua sentenza di 23 pagine, il giudice Sylvain Lussier ha sottolineato il rischio e un danno grave e irreparabile per i quebecchesi che non comprendono il francese. Ha sostenuto che il codice QR non fosse un'alternativa adeguata, poiché molte persone non possono accedervi, tra cui persone anziane o coloro che non possiedono un telefono cellulare o una connessione internet affidabile. Tuttavia, gli avvocati che rappresentano l'organismo elettorale hanno sostenuto che era impossibile ristampare tutti i documenti per includere le informazioni anche in inglese, dati i vincoli di tempo e di budget, un'argomentazione che il giudice Lussier ha riconosciuto nella sua sentenza. Ciononostante, ha ordinato a Élections Québec di inviare alle cartoline di promemoria agli elettori in entrambe le lingue. L'elenco dei candidati da inserire sulle cartoline deve essere finalizzato entro le 14 di oggi. L'agenzia aveva già previsto di stampare le cartoline per la spedizione dopo tale scadenza. Lo svolgimento di un importante evento sull'intelligenza artificiale a Montreal suscita un considerevole malcontento. A margine del Summit All In che si tiene fino ad oggi, martedì, l'edificio che ospita MILA, l'Istituto di Intelligenza Artificiale di Montreal, è stato vandalizzato. Una ventina di finestre infrante e graffiti anti-IA sono stati imbrattati sull'edificio con la frase «bruciate i data center». E ieri oltre 200 manifestanti si sono riuniti davanti al Palais de Congrès, sede del Summit, per protestare contro l'intelligenza artificiale. La manifestazione è stata presidiata da un nutrito contingente di polizia. Più di un'ora dopo l'inizio sono scoppiati scontri tra polizia e manifestanti e vi è stato anche un arresto di un 19enne. Quest'anno, incentrato sulla sicurezza, questo summit di 2 giorni riunisce diverse migliaia di operatori nel settore dell'IA in un contesto in cui diversi dirigenti di spicco del settore dell'intelligenza artificiale lanciano l'allarme sugli eccessi tecnologici. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa la stretta prevista dallo U-Kids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Le piattaforme dovranno dimostrarci di essere sicure, ha spiegato la presidente. Oltre a sistemi più efficaci per verificare l'età degli utenti, le piattaforme dovranno mettere a disposizione strumenti facili per il controllo dei genitori.
4: Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage, e cioè la prima settimana il taglio alle accise sarà di 12 centesimi, per la seconda fino al 5 ottobre si scende a 6 centesimi al litro per il gasolio. Intanto però il prezzo dei carburanti, in particolare del gasolio, continua a toccare nuovi record. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,14 euro al litro per la benzina, a 2,26 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,23 per la benzina e di 2,34 per il diesel. E per aumentare la sicurezza energetica del paese, il governo punta ad incrementare la produzione nazionale di gas e petrolio, come conferma il decreto legge varato una settimana fa. Riprendere le trivellazioni nell'Alto Adriatico avrebbe però come effetto la subsidenza o lento sprofondamento di diversi territori del Delta del Po, avvertono i consorzi di bonifica che ne discutono questo pomeriggio in un incontro al Remtec di Ferrara.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,40.
5: Previsioni del tempo.
2: Una giornata prevalentemente soleggiata, qualche nuvoletta, 15 gradi all'esterno percepiti a 14 ancora quest'ora, oggi si va a una massima di 22, humidex a 24, la notte prossima avremo 12 gradi centigradi percepiti a 11. Prossimo appuntamento con l'informazione CFMB è alle 9. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vetra al microfono, il vostro risveglio è quello del 17 settembre, oggi è giovedì, siete sintonizzati sulla radio giusta, CFMB 1280.
6: Benissimo, anche il pezzo è giusto, irrecuperabile, Trigno e Herman Meta. E poi che gusto c'è, Fabri Fibra e Pietro 13 Pietro, che è il figlio di Gianni Morano.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Ribs barbecue, 4,99 la libra. Formaggio grana padano, 13,51 la libra. Passata di pomodoro, cardinale e marrotta, 680 grammi, 3 per 5 dollari.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fichi della Grecia, 11,99 la libra. Ripsteak, categoria AAA, 22,67 la libra. Formaggio Sabello di Roma, 17,99 la libra. Acqua frizzante e naturale, 6 per 1,5 litri, 5,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier. Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!
2: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'Evenement Repartéan Hyundai. A settembre finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana, 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026, leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026, leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci a Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.

0: ahimè lo sport.
1: Perché, ahimè.
0: No, ma no, ieri abbiamo avuto.
1: Era già tutto previsto, dati causa e pretesto.
0: Vabbè. Ma sai che per un attimo, ieri ho guardato il risultato perché.
1: Ricordiamo che stiamo parlando dell'Europa League,
0: dove il Milan
1: ha cominciato benissimo la sua avventura, perdendo in casa 0-2 contro il Benfica.
0: No, il primo gol non lo prendeva neanche se FB ai tempi d'oro, perché voglio dire, erano lì in tre, ce n'era uno a 4 metri dai tre. Ha tirato al volo, ha beccato giusto la palla. Per
1: guarda la mia saggezza. No, dico, non apro bocca, sono una persona saggia.
0: No, ammetto che la difesa è rimasta lì e si chiedevano tutte e tre, ma chi è questo qua con la maglia bianca? Forse... No, quello che passa. No,
1: sono girato. Detto che...
0: No, perché il porto aveva la maglia bianca. E niente, ha tirato e vabbè, niente, ha fatto gol. Amorim. Mi sa che anche lui il panettone. Insomma, perché gli ha messo lì una bella squadretta, però alla fine non riesce a farla giocare. Ma
1: anche qualche fischio ieri a San Siro.
0: Sì, però c'è da dire una cosa.
1: E non erano fischi di...
0: No, non erano fischi. Non cantavano niente. Non fischiettavano. No, c'è da dire una cosa, che Amorim quando inizia, inizia così. Cioè...
1: Perdendo 2-0.
0: No, inizia così nel senso che non è...
1: Prendendo due pere subito.
0: Non è un allenatore, almeno io riporto un po' il riassunto della Gazzetta, che non è un allenatore d'impatto subito che si vede, bisogna dargli il tempo, solo che
1: quanto? Quanto? La domanda è quanto?
0: No, e poi lui non è malleabile, nel senso che una volta quando allenava l'Arsenal, mi sembra che lui abbia allenato l'Arsenal, gli hanno detto di cambiare modulo e lui è uscito con la frase: neanche se me lo dicesse il Papa cambio le mie idee. Quindi è uno che ha la testa.
1: Che squadra tiene il Papa?
0: Non lo so, il Papa nel senso di dire
1: okay.
0: No, vabbè. È come te che
1: lascia stare, sempre paragonare me.
0: No, ma niente, comunque la perdo il Milan 0-2.
1: Ciao, oggi in campo la Juventus contro n.f.c.
0: bisogna vedere se si trovano. Dov'è che vendono i panettoni? Perché
1: la maglia è complicata con tutti quei punti, perché se lo fai troppo scuro ti fa il buco.
0: Vabbè, niente, peccato, perché insomma siamo partiti in malina, insomma, voglio dire. Vabbè.
1: Caro Ivan,
0: certo,
1: l'arrivo è lontano,
0: ma certo
1: avete il tempo di riprendervi, era la prima partita.
0: Il problema
1: voglio essere incoraggiato, perché anche l'Inter ha perso la prima in Champions,
0: cerchiamo di vedere contro positivo. Una squadra forte, voi noi insomma il Porto era, e poi il Porto è una squadra accessibile.
1: Se ci mettessimo tutti e due a sostenere il Como, tanto siamo in Lombardia, se ne accorge qualcuno, dici?
0: No, però no, è vero, il Como, mamma mia,
1: è bella squadra.
0: Il Como si allena quando gioca.
1: Vabbè
0: senti, per il calcio
1: non è tutto.
0: Non è tutto, infatti tu cosa vuoi dire?
1: Posso dire anch'io la mia?
0: Dilla, dilla.
1: Allora, ti dico che ieri Messi ha segnato il suo centesimo gol con l'Inter Miami. Gli è andato anche un trofeo.
0: In quanti anni? 3 anni.
1: È poco che lì.
0: Infatti. No, forse 4.
1: Vabbè, comunque. E poi brutta notizia per la Roma di Gasperini, contusione alla caviglia per Hermoso in attacco. Quindi lui sta pensando a Balerdi. Staremo a vedere. Comunque. Questo l'abbiamo già detto ieri. No, vabbè. Sempre per il calcio, visto che oggi non abbiamo da inserire sponsor, quindi ti posso già dare anche una notizia per quanto concerne il calcio locale, l'Impact. Buonanotte, Oviedo sveglia, ha cambiato nome. Sef Monreal ha vinto ieri, sorprendentemente, dicono, con i Whitecaps di Vancouver 2-1, quindi passa in finale del championnat canadien. Questa almeno è una buona notizia, dove dovrà affrontare il Forge FC nella grande finale Beh. Che adesso verifico anche quando è, perché non c'è scritto. Comunque, ieri questa bella vittoria.
0: Che è segnato, non è.
1: Doppietta del. No. Come si chiama? Ah. Oh, signori Dio. Vabbè, adesso mi verrà il nome.
0: Uno che gioca con loro.
1: Gioca a calcio, sì, con loro.
0: Va bene.
1: Stavo cercando piuttosto la data della finale.
0: Cerco la data della finale.
1: Tu hai qualcosa da dire intanto?
0: Perché... Beh, io col calcio no, ma...
1: Owusu.
0: Owusu.
1: Prince Owusu ha
0: segnato. E per il calcio è tutto, è vero?
1: E sto cercando sempre la data.
0: La data. Io intanto ti dico che c'è la possibilità dell'ultimo Gran Premio di Formula 1 a Imola. Il 6 dicembre.

0: Vogliono gli pneumatici invernali se vengono a
1: no,
0: correre il 16
1: però,
0: dicembre.
1: Imola si è subito fatto avanti perché Michi Antonelli è di quella zona lì, abita a 10 km dal circuito.
0: Io ho mangiato la più buona pizza della mia vita.
1: Ah, sì?
0: Non mi chiede.
1: Ma no, vabbè.
0: Coperta di prosciutto, che voglio dire. C'erano tre strati di prosciutto e sotto c'era un po' di formaggio.
1: Sì, perché dovete sapere che io e Silvio mangiamo la pastina, il formaggio
0: dai,
1: con la pastina.
0: Avanti, su.
1: E la pizza, il prosciutto con la pizza sotto.
0: Guarda.
1: Vabbè. Niente, perché? Perché c'è questa. Perché la situazione in Medio Oriente è un po'. È un po' grave in questo momento, quindi
0: Imola non sta in Medio Oriente?
1: No, perché le tappe in Qatar ed Abu Dhabi sono un po' a rischio,
0: oui.
1: E quindi si è pensato di trasferire l'ultima gara della stagione a Imola sul circuito di Enzo Edino Ferrari. Questo fa sognare i tifosi perché sarebbe la prima volta dopo 53 anni che un italiano vince il titolo di campione del mondo e poi si giocherebbe proprio in casa di Michi Antonelli. Questo è un po' il riassunto di questo articolo e c'è da notare una cosa anche, che partirebbe a mezzogiorno appunto per l'oscurità, perché poi alla fine, cioè, voglio dire,
0: anche perché i fari non li ho visti io sulle Formule 1.
1: E anche fare un circuito non farebbero in tempo a mettere la linea elettrica intorno.
0: Vabbè.
1: Sai cosa ha fatto Michi Antonelli? Ha invitato tutta la sua, i suoi compagni di classe nel paddock, tutta la sua classe, insomma li ha invitati come ospiti, no, è un ragazzino, no, poi ieri tra l'altro...
0: Se vuoi ti invito nelle loge della Porte Rouge in ottobre quando farò 900.
1: No, ma sai che io sono già stato regista.
0: No, ma io lo so già che tu...
1: Tecnico dici, luce.
0: Dov'è che si mangia? Lo so io, giù.
1: Non è che si mangia, io sono attratto da questa... Perché ho lavorato sulle navi da crociera? Perché c'erano i...
0: 24 ore su 24.
1: No, i famosi buffet. Dove...
0: E tu in termini di buffet... Vabbè, andiamo avanti.
1: Era un esperto. Senti, sì. Tennis, ci si sta dedicando alla Coppa. Il periodo di intervallo è dedicato alla Coppa Davis. Infatti, anche i nostri canadesi saranno occupati a Quebec per le qualificazioni. E così anche la Spagna che ritrova Alcaraz dopo. Ritrova Alcaraz.
0: Era nel cassetto di destra, io l'avevo detto subito. Ho detto, guarda che se perdete Alcaraz, io so dove si nasconde.
1: Niente, c'è questa possibilità che la finale che si gioca a Bologna, fino al...
0: A Bologna.
1: Chissà se sarà Alcaraz e Sinner a decidere quest'anno la Coppa Davis. Perché chissà chi lo sa.
0: Bene.
1: Ieri abbiamo parlato del Ferrero, non quello del Rocher, ma dell'allenatore, ex allenatore di Alcaraz. Oggi esce una notizia, potrebbe essere il nuovo allenatore di Sinner.
0: Questo sarebbe importante perché conosce tutti i segreti di Alcaraz perché gli ha insegnati lui.
1: Infatti Yannick mi ha chiamato e mi ha detto
0: cosa ne pensi?
1: Io ho detto beh effettivamente
0: guarda, vediamo
1: non di... è ben visto dal tifoseria italiana, non so perché non è ben visto comunque, ma queste sono tutte grandi ipotesi che devono avere la conferma.
0: Benissimo.
1: Poi. Niente.
0: Bene.
1: Grazie.
0: No, io ho una notizia per te che ti fa senz'altro piacere. I Blue Jays hanno vinto ieri contro i Tigers.
1: Bene. Vedi, tu mi hai detto: no, non cucire.
0: 5-1.
1: Non cucire la spada, tanto invece io l'ho cucita.
0: 5-1. È importante vittoria contro i Tigers di Detroit.
1: Certo.
0: Perché tra l'altro giocavano anche in casa, quindi va bene così.

0: o lo sport?
1: Beh sì, di solito chiudiamo con i Buscescu.
0: Anche perché non c'è più niente da dire.
1: No, avevo qualcosa, aspetta, che concerneva il le aluette ti puzzano le fette, aluette ma vattene a lavare. Eccolo qua. Sai che hanno perso le aluette?
0: Sì, sì, sì. Sì, l'hai detto ieri.
1: La sconfitta contro i Lyon o Lions. E ha fatto male. Ieri c'è stato un allenamento e
0: duro.
1: Dice, dicono che era palpabile
0: la tensione.
1: Attenzione, la tensione.
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: Palpiamo altra roba.
0: No.
1: Hanno perso 48-29. Comunque una sconfitta.
0: Una bella perdita.
1: A Vancouver, per amor di Dio.
0: A Vancouver.
1: Esatto. Quindi dicono che è stato molto fisico e brutale come la partita è stata femminile, molto fisica e brutale. Quindi. Niente, volevo dire questa cosa qua perché dicono che ieri si sentiva molto questa sconfitta durante l'allenamento. Ti ricordo che gli Alouette andranno a Hamilton venerdì, dove dovranno affrontare i Tiger Cats. Attenzione, si chiamano così, gatti, non confondiamo. Alle 19:30.
0: Bene, ricordiamo anche che...
1: Ma ricordiamolo.
0: Che venerdì, oggi è giovedì,
1: esatto,
0: incomincia la quinta giornata di Serie A.
1: Ah!
0: Col Monza Sassuolo alle 14:45.
1: Siamo sicuri perché...
0: Beh, qui c'è scritto giovedì, venerdì, sabato...
1: No. Ti dico io domani. È sbagliato. Domani. Non stare a guardare la Gazzetta perché
0: domani,
1: la Gazzetta non hanno ancora capito come funzionano i giorni.
0: Anche
1: della
0: perché
1: settimana.
0: Di domenica mi sembra strano che non giochi nessuno.
1: No, infatti domenica giocano. No, è sbagliata la pagina della Gazzetta.
0: Allora è domani.
1: Io so che l'Inter gioca contro la Roma, sabato a mezzogiorno.
0: E qui infatti me lo dà venerdì.
1: Esatto. Quindi non comincia oggi, comincia domani. Non fidatevi della Gazzetta né di Ivan che legge la Gazzetta.
0: Ma io leggo. Ambasciatore non porta pena.
1: Attenzione.
0: Mentre tu sai che
1: io
0: devi presentare canzone.
1: Sì, perché nel 2006 questa giovane fanciulla, anche avvenente devo dire, si era aggiudicata il concorso Canadian Idol, quello per tutto il Canada. E lei è québécoise, si chiama Eva Avila. 19 anni aveva al momento in cui ha vinto questo importante concorso. Ascoltiamola col suo brano, ovviamente visto che era in Canada, presentato in inglese, Meant to Fly.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gusto da carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 23 settembre, filetto di salmone dell'Atlantico fresco, 9,99 la libbra. Uva senza semi, 1,99 la libbra. Cosce di pollo, 2,29 la libbra. Fichi neri, 9,99 la cassa. Tonno cedar sott'olio, 80 grammi, 69 centesimi l'uno. Pizza stromboli, 3,99 l'una. E tanti altri speciali in tutti i reparti.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza. Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
3: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
4: Tubi e tentacoli di calamari, 2.5 libbre, 14,99. Gamberi puliti, grandi, 9,99 la libra. Pomodori a cubetti Aurora, 796 ml, 2 barattoli per 5 dollari. Controfiletto di manzo, 19,99 la libra.
3: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
5: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

Ciao, sono Domenico Saltarelli. Vi aspetto nel parcheggio di Aeromarché San Michel. Grande novità quest'anno. Dopo 30 anni di mancanza è arrivata la Cadillac dell'uva della California, la marca Dutch Boy. Solamente esclusiva qui a San Michel e Fleury. Prezzi ottimi, ci abbiamo anche il Bebo Musto 23 litri, aperto tutti i giorni. Chiamatemi Domenico al 514 585 3336.

A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare. Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jean-Tanon Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Saranno forse le 9 del mattino, ma qualcuno dovrebbe dirlo alle strade di Montreal, dove l'ora di punta è ancora molto pesante, in modo particolare per quanto concerne la 13. Stamattina ci sono stati vari incidenti e ancora quest'ora è interamente bloccata dalla 640 fino a Ville-Saint-Laurent, praticamente molto lungo il percorso di traffico intenso, e poi lo ritroverete anche dopo la 520 per raggiungere la 20. Non funziona meglio l'autoroute de Laurentide, la 15 è bloccata per via di due incidenti da praticamente Blainville fino a Saint-Rose, dopodiché ritroverete traffico prima della 440 fino alla Metropolitaine che è anch'essa ancora molto lenta da Anjou fino a Descaries. Anche lì ci sono due incidenti tra Papineau e Rockland, Descaries Nord a Singhiozzo. L'accesso dalla riva sud non è migliorato per nulla, è ancora tutto bloccato, quindi siate molto pazienti, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il primo ministro Mark Carney ha esortato Canada e Unione Europea a unire le forze per affrontare la tempesta scatenata dall'amministrazione Trump negli Stati Uniti e l'erosione della sovranità nazionale causata dai giganti della tecnologia. Ha dunque accettato la proposta avanzata il giorno precedente dal presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, cercando al contempo di definire la forma di tale alleanza. Questa è una tempesta furiosa, un singolo albero cadrà sotto la sua forza, una foresta no, ha dichiarato oggi nel suo discorso al Parlamento europeo a Strasburgo in Francia, dove ha ricevuto calorosi applausi dai 720 eurodeputati presenti. Il giorno prima la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva proposto che il Canada fosse il primo paese a diventare membro associato, uno status che attualmente non esiste. Ciò non significherebbe diventare il 28esimo Stato membro dell'Unione europea, il che comporterebbe una perdita di sovranità per il governo canadese. Il primo ministro è stato categorico su questo punto quando ha risposto alle domande dei giornalisti dopo il discorso. Il Canada non è in grado di diventare membro a pieno titolo dell'Unione Europea, né intende farlo. Si tratta quindi di un quadro diverso, si è impegnato a tenere dibattiti e anche una votazione in Parlamento canadese su questa nuova alleanza per il futuro. Nel suo discorso davanti al Parlamento Europeo ha fatto riferimento al Faust, la tragica figura delle opere di Goethe, e ha citato lo scrittore tedesco del XIX secolo nelle sue stesse parole: la libertà e la vita vanno conquistate ogni giorno, ogni singolo giorno, non solo una volta nel 45, nel 56 o nell'89, alludendo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, alla rivoluzione ungherese contro il regime comunista filosovietico e alla caduta del muro di Berlino. Canada ed Europa sono legati da un'affinità elettiva, un'alleanza per il futuro e un approccio unico e positivo che definiremo insieme basandoci sui nostri punti di forza comuni e sui valori condivisi, ha dichiarato prima di spiegare cosa significherebbe tale alleanza per il Canada, ossia cooperazione strategica per lo sviluppo di minerali critici, capacità industriali nel settore della difesa, intelligenza artificiale, sicurezza energetica, spazio e pagamenti. Ciò includerebbe anche nuove infrastrutture portuali nell'estremo nord e nell'Atlantico e la partecipazione del Canada al programma Erasmus Plus per gli scambi studenteschi, nonché il nuovo programma Horizon Europe per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione. Dura la reazione del presidente Trump, che ha parlato di un atto ostile ed ha minacciato di imporre dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura di interrompere del tutto gli scambi commerciali su alcuni prodotti. I dettagli dell'alleanza o adesione associata tra Canada e Unione Europea dovranno essere definiti al vertice Canada-Unione Europea che si svolgerà a Montreal il 29 e 30 ottobre. L'Unione Europea, ricorda, è un'organizzazione composta da 27 paesi con un Parlamento e membri che possono adottare leggi sovranazionali. La sede è a Strasburgo, in Francia. La Commissione Europea è il potere esecutivo con una propria struttura burocratica ed ha sede a Bruxelles, in Belgio. Ieri sera, durante il secondo dibattito televisivo della campagna elettorale del Quebec, Christine Fréchette, leader della coalizione per il Quebec, ha rivolto la maggior parte delle sue critiche al leader del Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, e al suo progetto di referendum. I leader dei cinque principali partiti politici si sono riuniti per il Grand Débat des Chefs, primo dibattito pubblico organizzato da Nouveau Crave presso il Bell Campus sull'Île des Sœurs a Montréal. I leader hanno discusso una ventina di argomenti, oltre a rispondere alle domande a favore e contro poste dal moderatore Michel Behrer. L'intero dibattito è durato un'ora e mezza, 30 minuti in meno rispetto al confronto diretto del giorno precedente su TVA. Dall'inizio la leader della coalizione Avenir Québec ha riconosciuto gli errori commessi in passato dal suo partito. Negli ultimi anni, diciamocelo francamente, la CAQ non è stata perfetta, ma abbiamo imparato dai nostri errori e ho corretto quelli del passato. Dopo il dibattito, quando i giornalisti le hanno chiesto a quali errori si riferisse nel suo intervento iniziale, la Fréchette ha risposto che un nuovo governo della CAQ non investirebbe più così tanto in start-up come Northvolt e Lion Electric. Parlando di elezioni provinciali, un giudice della Corte Superiore del Quebec ha ordinato a Élections Québec di inviare le cartoline di promemoria per il voto sia in francese che in inglese. Quest'anno per la prima volta l'organismo elettorale ha inviato il materiale elettorale esclusivamente in francese al fine di conformarsi alla nuova legge linguistica della provincia. Tali documenti includevano un codice QR che consentiva l'accesso online alle informazioni in inglese. Le associazioni che rappresentano gli anglofoni della provincia avevano criticato aspramente la decisione, sostenendo che violasse il diritto di voto, per poi chiedere al giudice di emettere un'ingiunzione provvisoria interlocutoria per obbligare l'organismo elettorale a fornire versioni in inglese della guida elettorale provinciale, dell'avviso di registrazione degli elettori e della cartolina di promemoria per il voto. Nella sua sentenza di 23 pagine, il giudice Sylvain Lussier ha sottolineato il rischio di un danno grave e irreparabile per i quebecchesi che non comprendono il francese, sostenendo che il codice QR non fosse un'alternativa adeguata, poiché molte persone non possono accedervi, tra cui persone anziane o coloro che non possiedono un telefono cellulare o una connessione internet affidabile. Tuttavia, gli avvocati che rappresentano l'organismo elettorale hanno sostenuto che era impossibile ristampare tutti i documenti per includere le informazioni in inglese, dati i vincoli di tempo e di budget, un'argomentazione che il giudice Lussier ha riconosciuto nella sua sentenza. Ciononostante, ha ordinato a Élections Québec di inviare le cartoline di promemoria agli elettori in entrambe le lingue. L'elenco dei candidati da inserire sulle cartoline deve essere finalizzato entro le 14 di oggi e l'agenzia aveva già previsto di stampare le cartoline per la spedizione dopo tale scadenza. Lo svolgimento di un importante evento sull'intelligenza artificiale a Montreal suscita malcontento. A margine del Summit All In che si sta svolgendo e si svolgerà fino ad oggi, martedì scorso l'edificio che ospita Mila, l'Istituto di Intelligenza Artificiale, è stato vandalizzato, una ventina di finestre infrante e dei graffiti anti-intelligenza artificiale sono stati imbrattati sull'edificio, tra cui la frase «bruciate i data center». E ieri oltre 200 manifestanti sono riuniti davanti al Palais des Congrès, sede del Summit, per protestare contro l'intelligenza artificiale, manifestazione che è stata presidiata da un nutrito contingente di polizia. Un'ora dopo l'inizio sono scoppiati scontri tra polizia e manifestanti e c'è stato anche l'arresto di un 19enne per aggressione a mano armata. Quest'anno, incentrato sulla sicurezza, questo Summit di due giorni riunisce diverse migliaia di operatori nel settore dell'intelligenza artificiale e si svolge in un contesto in cui diversi dirigenti di spicco dello stesso settore hanno lanciato l'allarme sugli eccessi tecnologici. Nei giorni scorsi, infatti, il CEO di Anthropic, Dario Amodei, ha chiesto di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per poterla controllare meglio. Anche Sam Altman, CEO di OpenAI, ha parlato di rallentare per dare all'azienda il tempo necessario per adattarsi a queste nuove capacità entro la fine luglio. Un ricercatore che si è dimesso di recente da Anthropic ha rilasciato una dichiarazione molto pubblicizzata in cui denunciava gli abusi nel suo campo. In risposta, un responsabile della sicurezza dell'azienda si è detto d'accordo con lui, stimando a oltre 10% il rischio che l'intelligenza artificiale distrugga l'umanità entro il prossimo decennio. Questa mattina presto le forze di polizia di tutto il paese hanno segnalato alcune difficoltà nell'instradamento delle chiamate al 911. La situazione sembra gradualmente tornare alla normalità, ma vi sono ancora alcuni problemi. E infine ieri a Perseo un subacqueo è stato attaccato da un grande squalo bianco. Si ritiene che questo sia il primo attacco di squalo documentato a un essere umano nella penisola di Gaspé. Secondo la Esquiu, l'uomo ha riportato ferite gravi. La vittima stava partecipando a un'attività con un gruppo di subacquei presso il sito di immersione Le Bilbo, situato di fronte a Perseo. L'uomo era cosciente quando i soccorritori lo hanno portato in salvo. La sua vita non è in pericolo. Ricordo che il numero di squali nel Golfo di San Lorenzo sta aumentando considerevolmente proprio per via del riscaldamento delle acque, conseguenza dei cambiamenti climatici. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La Commissione presenta il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. E la Presidente von der Leyen ieri ne ha dato un'anticipazione nel discorso sullo Stato dell'Unione. Tra i 13 e i 15 anni, ha spiegato, potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni invece i ragazzi potranno avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne. Così Edoardo Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina d'aria Filitano in via della Giuliana nel quartiere Prati a Roma. La donna ferita al braccio è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Al cinquantenne

Voi e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec porte e finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec porte e finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com. Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Mele Paula Red e Lobo del Quebec, 1,29 la libra. Spalla del Quebec, 9,99 la libra. Caffè Kimbo, 30 capsule, 9,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.

Altro compleanno di un artista cantante québécois da ricordare, è stato a lungo membro di un gruppo che si chiamava Okume e poi ha iniziato una brillante carriera da solista. Si chiama Jonathan Penchaud, è nato proprio il 17 settembre del 1974 ed è proprio un kid, come è il titolo del suo brano, Le Kid.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano. Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
1: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.

79 nasceva anche un bravissimo batterista che si chiama Charles-André Comeau, detto dagli amici Chuck. Chuck è nato a Montreal ed è il batterista del gruppo Simple Plan.

Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Delice La Fresnais, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delices La Fresnais vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdeliceslafresnais.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Ciao, sono Domenico Saltarelli. Vi aspetto nel parcheggio di Aeromarché Saint-Michel. Grande novità quest'anno. Dopo 30 anni di mancanza è arrivata la Cadillac dell'uva della California, la marca Dutch Boy. Solamente esclusiva qui a Saint-Michel e Fleury. Prezzi ottimi, ci abbiamo anche il Bebon Musto 23 litri. Aperto tutti i giorni. Chiamatemi Domenico al 514-585-3336.

0: supermercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
1: Fette di tonno ideali per il barbecue, 16,99 la libra. Gamberi d'Argentina, 16,20, 2 libre, 24,99. Avocado o mango, 4 per 5 dollari. Rib steak, 18,99 la libra.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza. La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.

0: Le caricature del giorno: Serge Chaplot nella Press Plus disegna un Donald Trump da solo in un ring di pugilato e si è appena dato un pugno in faccia da solo. Si parla ovviamente del tasso di inflazione e della Fed che ha deciso di andare contro l'opinione del presidente di aumentare i tassi di riferimento della Banca Centrale degli Stati Uniti. Caricatura di Y: si parla invece dell'altro dibattito di ieri tra i leader dei partiti delle prossime elezioni provinciali del 5 ottobre nel Quebec, e la vittoria è di, e si vede appunto sullo stesso ring di pugilato, devo dire un decoro comune oggi alle caricature, i cinque leader tutti con un occhio nero, nessuno sembra aver vinto il combattimento, ed è così effettivamente, così sta. La caricatura delle Devoir: si vede il nostro primo ministro Carney che sbarca in Europa, ma sbarca proprio come sbarcarono sulle coste della Normandia i soldati canadesi durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti scende da una nave a modi militare. La caricatura de Le Soleil di questa mattina si riferisce invece alle richieste dei due sindaci, il sindaco Marchand e il sindaco Blaney, rispettivamente sindaco della città di Quebec e sindaco della città di Lévis, che sono rivolti piuttosto ai candidati al premier del Quebec, ed sono lunghissime liste, sappiamo che le chiamano le liste della spesa, quelle che i sindaci di solito in questo periodo elettorale richiedono al futuro o futura primo ministro della provincia. La caricatura anglofona di oggi è scelta dal Toronto Star e si vede lo stesso Carney che stringe la mano all'Europa, cioè si vede proprio la terra disegnata e c'è la manina che esce dall'Europa, e gli dice: facciamo sì che questo sia un nuovo inizio di una cooperazione molto più fruttuosa e produttiva, e poi aggiunge: e così gliela facciamo pagare, per dirlo in modo elegante, a Trump. Caricatura del Toronto Star, ed è tutto.
1: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325 2020.
2: Ciao, sono Bruno. Ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri. Sono stato contento. Chiamatelo anche voi.
3: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505.
4: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44. Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
5: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Ribs barbecue, 4,99 la libra. Formaggio grana padano, 13,51 la libra. Passata di pomodoro, cardinale e marrotta, 680 grammi, 3 per 5 dollari.
4: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
5: Fichi della Grecia, 11,99 la libra. Ripsteak, categoria AAA, 22,67 la libra. Formaggio Savello di Roma, 17,99 la libra. Acqua frizzante e naturale, 6 per 1,5 litri, 5,99.
4: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e L'Angelier.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 23 settembre, filetto di salmone dell'Atlantico fresco, 9,99 la libbra. Uva senza semi, 1,99 la libbra. Cosce di pollo, 2,29 la libbra. Fichi neri, 9,99 la cassa. Tonno cedar sott'olio, 80 grammi, 69 centesimi l'uno. Pizza stromboli, 3,99 l'una. E tanti altri speciali in tutti i reparti.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza. An international taste, Adonis.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete

0: festa. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Vignus Elianor vi aspetta al 5187 Jean Talon-S per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vignus Elianor è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vignus Elianor è al vostro servizio da oltre 30 anni. Al 5187 Jean Talon-S, 514-728-6831.
2: Silvio, io ti saluto, ti ringrazio, ma soprattutto un ciao a tutti.
3: Grazie Vanessa per la parte tecnica e la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, prima di tutto perché vi spieghiamo che cos'è l'amor e poi perché scatta la Vittoria Zolfini con le sue mattine subito dopo. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, dopo la chiacchiera latina con Vittoria mi ritrovate domattina stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao.

0: Buongiorno principessa.
1: Buongiorno principesse e principessi.
2: Oggi che mi sono seduto, vogliamo deciderci sta cosa qua.
1: Adesso mi siedo.
2: No, va bene così. Ah, oui, une belle histoire.
1: Wow.
2: Celeberrimo brano rivisitato con un'estate
1: Delta,
2: fa.
1: Scusatemi, mi sono stressata. Delta V, che abbiamo appena ascoltato in onda, ma poi insomma ci sarebbe anche quella di Califano, di Mina. Ci sono tante bellissime reinterpretazioni.
2: Poi l'obiettivo è sempre quello, comunque non bisogna pensare.
1: Cosa di grazia?
2: Lendemain.
1: Ah no, jamais, vivere il presente.
2: Il presente, signore e signori, include
1: la nostra sigla.

0: E qua giocano con i pulsanti, vi divertite, immagino.
1: Cos'è che non ho messo adesso?
0: No, i vari file necessari per la puntata di oggi, quindi oggi io ti seguo a braccio. Non mi appaiono.
1: Ah, questo è un altro discorso.
0: That's another story.
1: That's another problem.
0: Sono 17 gradi fuori dai nostri studi, non è vero? Non è vero?
1: Freschino, eh?
0: Ma guarda, ti dirò, in effetti possiamo dire che la temperatura si è leggermente abbassata, Giubilo e Gaudio, giornata uggiosa per dirla la Battisti, giornata prevalentemente, scusami?
1: Perché uggiosa?
0: Perché non ci sta niente di sole, è proprio grigina.
1: Uggiosa quando piove proprio.
0: Ma secondo me, dai tempo adesso.
1: No.
0: No?
1: No.
0: Vai.
1: Allora, io ti do le mie previsioni che sono molto più sorridenti delle tue, che includono una giornata prevalentemente soleggiata oggi, con solo un 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia nel pomeriggio. Questo porta sfortuna, lo sai questo, no?
0: Ma lo sai perché portava sfortuna? Per
1: no, perché portava sfortuna?
0: Perché all'epoca, quando si pensava potesse portare sfortuna aprire un ombrello in una zona chiusa, è perché in realtà le case erano piene di ammenicoli, giggini, di cose in porcellana, eccetera, eccetera, e quindi si poteva rompere qualcosa.
1: Ah, quindi qui lo puoi aprire perché di porcellana ce n'è ben poco. Voilà, a parte che tu sei una bambolina in porcellana. 22 con un humidex a 24 oggi pomeriggio, non riesce a chiudere l'ombrello, signore e signori. No, lo facciamo con nella notte andiamo a 12, percepito a 11, freschino.
0: Quindi
1: però
0: se
1: attenzione,
0: uscite portatevi un giacchetto.
1: Adesso ascolta questa.
0: Ascolto.
1: Domani sole.
0: Con la S.
1: Intero. Interamente soleggiata. Però un po' più fresco, 19 la massima. Sabato sole.
0: Sabato.
1: Con una 2B e una Z. Zabbado.
0: Quella è la borsa.
1: Sabato soleggiato. Ancora più.
0: No, io non ti vengo più a vedere a 900, te lo dico, perché poi su scena ti correggo, va bene? È sabato con una. Ah, no, però
1: non francese. Faccio le previsioni durante il 900, non faccio le previsioni.
0: Poi in francese.
1: 16, minima di 9, ma c'è il sole.
0: Anzi, comprate i biglietti adesso, io li ho già comprati.
1: Domenica.
0: Quindi, sappiate che poi finiscono. Porto Rouge, mi raccomando.
1: Domenica.
0: It's another day.
1: No, perché
0: it's
1: abbiamo.
0: A new day.
1: Lo diciamo ufficialmente?
0: Diciamolo. Ah sì, diciamolo, ma certo, lo possiamo dire finalmente. Saremo in diretta eccezionalmente domenica mattina da un parco, peraltro.
1: Da un parco, il Centennial Park di Dio, Dollar des Ormeaux, per partecipare a questo importante evento di raccolta fondi per...
0: la ricerca, per supportare la ricerca.
1: Per la NPKD. La malattia policistica renale o rene policistico, fate vobis, ma ahimè la diagnosi è la stessa ed è alquanto grave, non c'è cura a parte un trapianto,
0: e quindi ogni anno si tiene questa marcia, questa maratona, questo incontro. Ci si può iscrivere anche sul posto, venite un po' prima così vi potete iscrivere, partecipare e finanziare appunto la ricerca.
1: Esatto, e avremo l'occasione anche di intrattenerci, so che ci sono dei membri anche di Transplant Canada. Coloro i quali appunto.
0: Ah no, eri serio?
1: Sì, no, ero serio.
0: Sto facendo il giocoliere, però no, Silvera sta dicendo una cosa seria. Scusate.
1: No, il giocoliere è dopo. No, ma ci sono anche dei giochi, c'è di tutto.
0: C'è
1: DJ, musica, insomma, partecipate.
0: Sa che c'è anche un nostro caro amico che suona.
1: Sì!
0: C'è Charles Vaccaro, no?
1: E come no?
0: E come no, che fa lo spettacolo live. Quindi sì, ragazzi, sarà una giornata pienissima.
1: Voilà.
0: E noi saremo lì.
1: A parte che è appena uscito il suo Poison dappertutto, quindi potete seguire
0: mia,
1: la sua
0: bravo,
1: nuova canzone.
0: Assolutamente,
1: che adesso...
0: anzi andate a seguirlo soprattutto su YouTube, a vedere il nuovo videoclip che è appena uscito.
1: E adesso Vittoria ve lo fa ascoltare. Vabbè, comunque, quindi questa è la prima cosa.
0: Appuntamento domenica, trovate tutte le indicazioni ovviamente anche sulla nostra pagina Facebook.
1: Ecco, era per continuare con le previsioni meteorologiche, perché avevano previsto un po' di pioggia domenica, invece no, 20%, freschino, Vittorio mi raccomando, felpetta, perché noi andiamo presto.
0: Porto la felpa di CFMB.
1: Ok, anch'io. 19 gradi, la massima, 10 la minima.
0: Dai,
1: poi ancora sole lunedì, ancora sole martedì.
0: Ma che estate prolungata, ci piace, ci garba.
1: Ascoltate
0: moltissimo
1: le mie previsioni.
0: No, infatti
1: altro
0: ascoltate quelle di Silvio. Che
1: altro che uggioso,
0: sempre...
1: qua di uggioso c'è solo il mio umore questa mattina.
0: No, guarda,
1: il resto
0: Silvio,
1: è tutto soleggiato.
0: Metti da un fila. No, sto scherzando, ma non è vero. Ma noi quando facciamo la radio poi stiamo bene.
1: Stiamo benissimo quando facciamo la radio. E meno male che c'è la radio.
0: E meno male che ci siete voi, sempre, sempre presenti, sempre all'ascolto.
1: Allora,
0: cioè, io lo so, lo sai perché, Silvio? Perché poi io chiudo la diretta e mi arrivano tutti i vostri bellissimi messaggi. E che ovviamente voi magari avete scritto.
1: A me no, ma mi fido. Ma
0: basta che scorri sotto, li leggi. Cioè, non è. Comunque è per dire che magari io li vedo dopo che è terminata la diretta, vi metto un cuoricino, vi rispondo, però magari non sempre riesco a leggervi in diretta alla fine come faccio di solito, quindi sappiate che vi penso e vi ringrazio, e magari è perché c'è un ritardo anche su

0: di tonnellate metriche. Non so se ti rendi conto dell'entità che
1: sto... No, in effetti no, è talmente
0: 11.300
1: enorme.
0: Miliardi di tonnellate metriche di ghiaccio, le abbiamo perse dai nostri ghiacciai, soprattutto Groenlandia e Antartico, dal 1979.
1: Vabbè, adesso che dobbiamo stare a contare dal 1979, cioè così ci mette un po' l'ansia del... che non possiamo riuscire ad affrontare una roba del genere e ci rovina un po' l'esistenza.
0: Uno, anche perché il prossimo spritz che ci mettiamo dentro se continua così?
1: No,
0: punto di domanda.
1: Di bere.
0: No, scherzi a parte, qui si parla di una quantità sufficiente di ghiaccio per ricoprire l'intero continente degli Stati Uniti, che non è un continente, non so perché dice il territorio continentale, ecco, facciamo così.
1: Ah, forse quello,
0: cioè, senza le isole. Il territorio continentale degli Stati Uniti di una massa di ghiaccio dello spessore di 1,5 metri.
1: Eh no, sì, sicuramente il mondo cambia.
0: E qui chiudo.
1: Bravo, mi sembra un'ottima strategia.
0: Perché domani c'è il sole.
1: Che domani... No, ma io lo so che siamo fortunati qui in Canada.
0: Siamo molto fortunati, anche perché se si riscalda il clima noi non possiamo che gioirne, perché fa un freddo qua in inverno. Scherzo, ma vabbè, niente.
1: Diciamo sempre la lastra di ghiaccio di ieri, speriamo di evitarla.
0: Voilà. Dunque, volevamo parlare anche
1: di...
0: L'hai trovato?
1: Di Grammy. No, perché Silvio, le notizie che ci sono due, ma non so se sono quelle che volevamo affrontare. Ma andiamo avanti, di cosa volevi parlare? dimmi. No,
0: parla di Senza Tetto, la notizia che hai?
1: Anche quella, sì, sicuramente allora, c'è anche questa. Perché allora, sapete che qui a Montreal, ma in generale nelle grandi metropoli del Nord America, c'è questo fenomeno che un sacco di persone dormono sempre di più in tenda, non hanno una casa, e lo abbiamo sperimentato, lo sperimentiamo tutti i giorni qui a Montreal, purtroppo.
0: Ed è un fenomeno che sta diventando sempre più grave, diciamocelo francamente. Lo diciamo anche perché
1: lo viviamo quotidianamente.
0: Esatto, poi non so se hai seguito ieri il secondo dibattito.
1: Come no?
0: Ecco, ed era un soggetto chiave. Io il secondo dibattito ieri non l'ho molto apprezzato, devo essere sincero, perché con questi formati così ristretti,
1: fatti per Instagram forse?
0: Beh,
1: no, non lo so, mi domando.
0: Ma uno non può dire a qualcuno, non puoi fare una domanda a un leader di un partito politico che si presenta alle elezioni provinciali: cosa ne pensi della situazione sanitaria? Quali sono le tue soluzioni? 30 secondi.
1: Cioè, voi in 30 secondi cosa sareste capaci di riassumere? È comunque un esercizio...
0: Sì, però è ridicolo, perché poi quello cominciava a dire: ma secondo me il tempo è scaduto.
1: Certo, grazie.
0: Passiamo all'altro soggetto.
1: Ma che scherzi.
0: Quindi hanno affrontato 20 soggetti in questo modo in un'ora, capisci? Con 5 persone che poi avevano 2 minuti per litigare tra di loro, non si è capito niente, perché poi tra l'altro parlavano uno sull'altro. Veramente, cioè, o facciamo dei dibattiti in cui si dà la possibilità alle persone di spiegare la loro posizione, o se la posizione deve essere quella di stare seduti e accelerare il debito delle parole, lasciamo perde.
1: Comunque sembrerebbe, da recenti studi, che effettivamente questa situazione si potrebbe risolvere e costerebbe
0: meno.
1: Adesso non vogliamo essere cinici, però però oggettivamente questa potrebbe essere una leva per far muovere la politica in una certa direzione.
0: E secondo me non è cinismo, secondo me è realismo, perché secondo questo studio, che è stato recentemente pubblicato tra l'altro dall'Union des Municipalités du Québec, quindi sono loro che avevano chiesto: ma fateci sapere esattamente che cosa si può fare e che cosa ci può costare. Quindi si sono messi degli esperti in proposito. Allora, il costo dei servizi sociali, ok, per una persona senza fissa dimora si aggira in media sui, watch it, $95,284 all'anno. Una cifra 16 volte superiore a quella di un cittadino medio del Quebec.
1: 16 volte.
0: Cioè, noi, cittadini medi, io sono un po' più basso della media, ma diciamo che faccio parte della media come cittadino, costo molto di meno alla società di quanto può costare.
1: $5,900.
0: Anziché 95.000. Chiaramente si tiene conto di tutto ciò che implica un senza tetto, incluso i servizi, incluso gli organismi che si occupano di loro, incluso la sanità, incluso le malattie mentali, incluso le overdose di droga, e chi più ne ha più ne metta. Chiaramente, quando fai la somma di tutto questo, per esempio l'ospedalizzazione e i servizi per le dipendenze costano 24.

0: 4.596 dollari all'anno, noi cittadini costiamo 4.826 dollari all'anno. Insomma, tutto questo per dire che se si fanno queste somme, alla fine dei conti, come dicevi giustamente tu, prendiamo questi soldi e investiamoli, esatto, per trovar loro un alloggio.
1: Quello che dicono in effetti è che mancano gli investimenti necessari volti proprio a contrastare la crisi. Dall'altro lato la Ferrada, la sindaca di Montreal, aveva promesso maggiori fondi, però non so se effettivamente siano stati stanziati.
0: Quello che succede, ahimè, cara Vittoria, tu sei giovane, non solo di età, ma anche giovane nel senso di
1: che quando sono venuta da poco.
0: Ecco, sei venuta da poco, quindi non lo sai, io ho un po' più di esperienza.
1: Quindi diciamo è un qualcosa su cui si dibatte non da oggi.
0: Non solo, ma è una cosa che qui ci sono tre livelli governativi. C'è il federale, certo, il provinciale e il municipale, e c'è questa tendenza a rinviarsi la palla continuamente, certo. Quindi lei, la Ferrada, dice
1: l'abbiamo visto anche nel dibattito,
0: esatto, brava, bravissima, quindi è lei, la Ferrada, dice al governo del Quebec: ci dovete dare più fondi perché noi da soli non possiamo far nulla. Il governo del Quebec dice: sì, avete ragione, però noi abbiamo bisogno del trasferimento dei fondi sanitari da parte del federale. E andiamo avanti, il federale dice: sì, ma io i fondi ve li ho dati, ma voi dove li avete messi, eccetera eccetera.
1: Va bene, sì sì, l'abbiamo capito, un giochetto che conosciamo bene.
0: Brava. E intanto si accumulano i campeggi abusivi, chiamiamoli così.
1: Sì, anche perché qualcuno mi diceva che è stato fatto uno studio, sono stati intervistati per sapere il motivo per cui sono finiti per strada. Tanti sono in tenda perché affittano la propria casa.
0: Ah, questo non lo sapevo.
1: Sì.
0: Perché non hanno più uno stipendio.
1: Il costo della vita è troppo alto e conviene affittarsi casa e preferiscono dormire per strada.
0: Esatto, però io sono anche di molto.
1: Comunque è un'assurdità.
0: È un'assurdità.
1: Cioè,
0: è
1: stiamo
0: un'assurdità.
1: Parlando di un paese
0: che
1: come
0: si vuole,
1: Canada,
0: esatto,
1: come
0: civilizzato.
1: Sì, pensare che uno non riesce a pagarsi l'affitto e se ne va a dormire in tenda per riuscire ad avere un income, un'entrata più, più solida, è assurdo. Cioè, se pensassi domani di ritrovarmi nella stessa condizione, caspita,
0: almeno che si possa dire. Tra altre cose, voglio dire, in un momento in cui,
1: ma perché siamo in fascia protetta, se no avrei utilizzato altre.
0: Sì, lo so, ma dicevo, in un momento in cui vogliamo dimostrare di, soprattutto in Europa, quanto il Canada sia un...
1: Ma certo, ma per carità, ma no, scherziamo, no, Canada grandissimo paese, meraviglioso.
0: Oggi
1: il ministro Mark Carney,
0: sì, l'hai visto oggi il discorso,
1: ha invitato il Canada e l'Unione Europea a unire le forze per rafforzare ovviamente l'Union.
0: Union? Ma come l'hai detto bene?
1: L'Union. Mais parce que hier...
0: È l'accento un pochino di Marseille, però va bene lo stesso.
1: Ma perché ieri stavo ascoltando in realtà le notizie da France 24.
0: Cioè, anziché ascoltare i giornali radio di Silvio Vietro,
1: era un altro orario, e quindi insomma sembra sia nata una nuova alleanza.
0: Beh, è nata una nuova alleanza, la von der Leyen vorrebbe che il Canada dice sì, però cioè, aspettiamo un attimino di vedere che cosa sono le condizioni, perché non esiste questo statuto,
1: certo,
0: di alleato, associato, chiamalo come vuoi, all'Unione Europea. Sarebbe la prima volta, soprattutto per un paese non europeo.
1: Ora,
0: esatto, quindi bisogna precisare, è quello che Carney diceva oggi, siamo molto felici, siamo molto pronti, però parliamone, perché
1: vabbè,
0: voglio dire, non vogliamo... Non, cioè, alla
1: è chiaramente una mossa strategica per avere anche una reazione da parte degli Stati Uniti. Adesso non ci nascondiamo dietro il fatto,
0: e l'ha avuta
1: perché il presidente Donald Trump non l'ha presa benissimo.
0: No, l'ha presa malissimo, direi addirittura. Comunque quello che volevo dire è che agisce giustamente Carney, perché non vogliamo sbarazzarci di una dipendenza e di un troppo stretto legame con gli Stati Uniti, che sono 10 volte più di noi, per andare a finire a fare la stessa cosa con l'Europa, che è 15 volte più di noi. Quindi vogliamo comunque che ci sia delle discussioni ben precise su vari soggetti prima di poter aderire a quest'idea di diventare.
1: Ma certo,
0: ecco,
1: ci mancherebbe,
0: voilà,
1: non è che uno...
0: E voilà. Però allora, lui ha parlato stamattina...
1: Di che cosa?
0: Ha citato Goethe.
1: Ah sì, è vero, Goethe.
0: a parte le affinità elettive che il Canada ha con l'Europa.
1: Wow, ragazzi, qui di liaison proprio aiosa.
0: No, ma ha citato anche il Faust di Goethe con delle... insomma, è bellissimo discorso, ecco, via. Sì. È quello che volevo dire, perché si riferiva anche a tre momenti chiave e quanto la giornata è importante, la giornata in cui si prendono queste decisioni. Si riferiva alla fine della guerra, alla Seconda Guerra Mondiale, alla crisi del blocco sovietico e anche al crollo del muro di Berlino, quindi sì. Ha fatto dei riferimenti molto interessanti.
1: Sì, dicendo: i nostri legami tra Europa e Canada sono radicati nelle nostre terre. Goethe aveva capito che i valori non si difendono da soli, la libertà va guadagnata ogni giorno. Oggi è difficile riconciliare sovranità e apertura, ha proseguito, l'integrazione economica viene ormai strumentalizzata, i dazi vengono usati per esercitare pressione, eccetera eccetera. Comunque questo fondamentalmente il succo, ovviamente i temi sul tavolo erano tanti e diversi, i dazi sicuramente, ma anche la crisi climatica, i meccanismi, esatto, finanziari e tanto altro. Possiamo cambiare discorso e chiudere con una ciliegina?
0: Aspetta, perché non ho un'altra io di ciliegina.
1: Ma dica, dottore.
0: Ma prima di chiudere il discorso volevo solo dire che ha detto anche un'altra cosa molto importante, perché è stato attaccato ieri qui localmente Carney di questa cosa, e uno degli attacchi principali è stato: sì, però Nani, queste cose si discutono qua in Parlamento.
1: Sicuramente, ha detto Nani.
0: Nani, si discutono in Parlamento questa cosa qui, non è che prendi tu le decisioni, fai, firmi e poi noi...
1: Certo, giusto che il Parlamento abbia risposto, ci piacerebbe.
0: Esatto, e lui stamattina ha detto si è impegnato a tenere dibattiti e anche una votazione in Parlamento prima di qualsiasi...
1: Certo.
0: Ecco. Quindi questo è molto importante, dimostra che a differenza di altri leaders internazionali...
1: Aspetta, Silvio sta...
0: Abbiamo un livello di democrazia sviluppato nel nostro paese.
1: La
0: e scoccata. La chiudo qui.
1: Bravissimo. Ma spostiamoci dalla nostra ragazza di Solarolo, Laura Pausini, nuova nomination per i Latin Grammy per Giocanto 2. Dos, complimenti.
0: Giocanto.
1: Giocanto.
0: Ok, benissimo.
1: Siamo felicissimi per lei perché insomma è la seconda volta, quindi brava, brava, brava. Del resto ha conquistato già 4 Latin Grammy la signora.
0: A differenza di quello che diceva Neck.
1: Che diceva Neck?
0: Laura non c'è. A me sembra che è dappertutto, voglio dire. Hai capito?
1: Era molto che ciao Neck, ovviamente. Ciao Filippo, spero stia bene. Detto questo, noi abbiamo parlato ad inizio trasmissione di Charles Baccaro, quindi vi aspettiamo domenica mattina per tutta la giornata in realtà. Quindi saremo lì in diretta, anzi grazie a Alessandro Fortino per diciamo darci anche il supporto, perché in realtà la domenica mattina è il programma di, stavo per dire, di Silvio, no? Di Alessandro. E quindi insomma ci ospita nel suo programma per questo evento di beneficenza, quindi vi aspettiamo domenica. Recuperate le nostre puntate anche sul canale YouTube della radio, anzi mi raccomando iscrivetevi che è importantissimo, e tutto il resto lo trovate anche sul sito www.cfmb.ca. Prego, dottor Orvieto, le ho riavviato la base.
0: La ringrazio. Allora, è successo qualcosa di molto interessante. In una lettera indirizzata al ministro della difesa del Regno Unito, Luke Pollard, 18 parlamentari, nonché un membro della Camera dei Lords, appartenenti al partito laburista, ai liberal democratici, al partito dei verdi, hanno chiesto.
1: Sì.
0: Signore e signori, siete senz'altro stati a Londra, o se non siete stati lo avrete visto, perché c'è questo, sì, famoso cambio della guardia con le famose guardie.
1: Anche noi fra un po' facciamo il cambio della guardia.
0: Io dovrei farlo alle 10, ma come vedi
1: è stato bloccato.
0: Mi allungo un po' per cambiare la guardia e lasciarti tutto il programma. No, ma dicevo, il cambio della guardia a Buckingham Palace, dove si vedono queste magnifiche guardie della regina di Buckingham con questo magnifico cappello nero. Allora, il cappello nero è di pelliccia d'orso canadese.
1: No, ma rido perché dal Canada, del resto Canada storicamente ha un mercato di pellicce importante.
0: Insomma, anche molti orsi. Diciamo,
1: e anche molti orsi.
0: No, ma quello che voglio... No, perché volevo collegare a queste relazioni Europa-Canada, perché non so se lo sai, ma Carney prima di andare a Strasburgo era a Londra,
1: certo,
0: e poi è andata a vedere col nuovo primo ministro una partita del Liverpool. Tu che adori il calcio, Liverpool.
1: Ah, del Liverpool.
0: Comunque, quindi in questa... scambio commerciale c'è questa questione dei cappelli di pelliccia d'orso canadese.
1: Allora, cappelli di pelliccia canadese sì o cappelli di pelliccia canadese no? Gli ambientalisti dicono no,
0: Ma non solo gli ambientalisti, pellice. Anche questi membri qua del Parlamento.
1: Ma anche i membri del Parlamento.
0: L'uso continuato da parte del governo di Vera Pelle d'Orso è ingiustificabile. Questo momento richiede leadership e la modernizzazione dei berretti per soddisfare gli standard etici odierni. Quindi c'è una richiesta che venga sostituita la pelle d'orso con materiali altri che
1: quindi sintetici. Poi mi direte come sono prodotti questi materiali sintetici, quanto inquina produrli e eccetera eccetera.
0: Ma tutto questo per dirti che faceva la prima pagina intera del National Post di ieri questo articolo.
1: Ma questo capita comunque perché quando c'è poca ciccia, cioè però poca carne al sugo, non si vuole essere per forza catastrofici con tutto quello che succede nel mondo, uno opta per il cappello. Ma giustamente, ma li capisco,
0: per questo
1: hanno ragione
0: concludere
1: loro.
0: Io comunque li ricordo
1: era
0: che
1: era più bella la conclusione sugli Emmy comunque.
0: Sì, anche questo è vero. I capelli di pelliccia d'orso furono introdotti nell'esercito britannico dopo la famosa terribile battaglia di Waterloo del 1815 per rendere i soldati più minacciosi in combattimenti.
1: Vabbè, immagino, perché li rende molto più alti.
0: Orso nero canadese.
1: Cioè, povero orso nero canadese, però...
0: Ma hanno festeggiato ieri gli orsi neri canadesi quando hanno sentito questa notizia. Io ho
1: quando
0: visto
1: hanno letto il giornale.
0: Erano nei parchi tutti a girare tranquillamente.
1: Ho mai visto...
0: E indossavano un cappellino.
1: Mentre mangiavano un buon dì.
0: E indossavano un cappellino con, a differenza di Make America Great Again il MAGA, il cappellino sì. Rosso di coso. Sai che Doug Ford quando
1: rosso
0: c'è
1: rosso di coso.
0: Coso, abbiamo capito tutti chi è coso. Quando si parla di MAGA c'è solo un coso. E... che è un mega coso lui. Doug Ford qui in Canada aveva fatto il suo cappellino che diceva Canada is not for sale.
1: Quindi bellissimo, ma comunque possiamo, Doug Ford, bravo soprattutto nella comunicazione, ultimamente ci sta regalando delle perle meravigliose.
0: In questo senso che gli orsi ieri avevano questo cappellino in testa.
1: Geniale, era nelle vignette di oggi che mi sono persa?
0: No, non
1: dovresti suggerirla
0: vignette.
1: Comunque.
0: La suggerirò, grazie cara Vittoria.
1: Grazie Zaffi. Caro Silvio Orvieto, grazie a tutti voi. Buon weekend,
0: non
1: ragazzi.
0: Ci sentiamo domani. Sniff.
1: Questo caffè scorretto dura dalle 10 alle 10:30 ish. Plus o meno.
0: Anche le 10. Anche le 10. Anche le 10, virgolette. Via.
1: Sì, vabbè, ci siamo capiti, però ci potete riascoltare dal nostro canale YouTube, dal canale della radio, ovviamente dal nostro sito internet www.cfmb.ca, quindi vi terremo comunque compagnia, poi segue tutta la programmazione come sempre di CFMB 1280. Noi nello specifico però ci risentiamo martedì mattina.
0: No, noi ci risentiamo domenica mattina, se già dimenticato, devo andare anche a prendere.
1: Scusami, aspetta, specifico, col caffè scorretto. Ci sentiamo martedì mattina, poi noi comunque saremo in diretta anche domenica.
0: Grazie Vittorio.
1: Grazie caro Silvio Orvieto.
0: Ciao.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: clementine a $1.49 la libra, pere cactus 99 centesimi la libra, broccoli $1.29 la confezione, petto di pollo disossato 5,99 la libra, bistecca di controfiletto di manzo 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
3: CFMB. Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca ovunque tu sia. Taccuino sociale.
4: Il parroco Giuseppe di Sant'Elia Pianisi sarà a Montreal dal 16 al 19 settembre e farà celebrare una santa messa venerdì 18 settembre alle ore 7 presso la chiesa San Domenico Savio situata al 9190 Saint Clair. Dopo la messa ci sarà un spuntino nella sala della chiesa dove si potrà incontrare e chiacchierare con il parroco. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552.
5: Il signor Elio Lauri farà celebrare una santa messa in onore di San Pio da Pietralcina domenica 20 settembre ore 11 presso la chiesa Madonna della Difesa al 6800 Avenue Henri-Julien, Montréal. Dopo la santa messa seguirà, temperatura permettendo, una processione con la statua di San Pio nel Parco Dante. Si invita la comunità, i fedeli ed amici di San Pio a partecipare numerosi alla cerimonia.
4: Il comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sauvé Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802.
6: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
7: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
8: Abbiamo appena ascoltato il taccuino sociale con Roberto Rantucci con tutti gli eventi della nostra comunità. Il taccuino poi torna il pomeriggio alle 15.30. Noi ovviamente come sempre continuiamo con la musica. Prima dell'appuntamento con la storia ci insegna con Silvio Orvieto e Ivan Restelli, poi si torna in diretta con le mattine con Vittoria e intanto ci aspetta Edoardo Bennato con la sua versione di O Sarracino.

0: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!
1: La clinica dentale Peidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Peidun, 9218 Boulevard La Corder, 323-3344.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Nonostante tutto, 260 giorni sono passati e 38 le settimane. Giornata mondiale della sicurezza del paziente.
1: No, è bella questa. No. Dappertutto, perché nel Quebec o anche qui?
0: No, solo per sapere. Hai inteso male questa cosa qui. Ah. Paziente nel senso che sei in macchina, in coda, sei il paziente. E quindi... Qui sei sicuro dentro la tua macchina, in ogni caso.
1: Qui a Montreal è particolarmente risentita questa festività, esatto. Ti posso dire, caro Ivan.
0: Tra l'altro stanno mettendo in vista.
1: Guarda, non me ne parlare che stamattina ero un... Stavo per una parola.
0: Lo so. Ieri hanno chiuso una strada per mettere quattro transenne, ho dovuto fare un giro e stamattina ho scoperto che ha messo quattro transenne sulla strada. E hanno chiuso tutto.
1: Vabbè. La canzone, anche quattro transenne per te.
0: Per lì era 10 ragazze. Io tra l'altro
1: alla nostra età sono le quattro transenne,
0: alla nostra età
1: lo dico io, non sono 10 ragazze.
0: Ma tu sapevi che l'imperatore del Sacro Romano Impero
1: mi dici delle cose così scontate la mattina? Certo, io non lo so.
0: La base della vita è sapere che l'imperatore Federico Barbarossa, e poi non aveva la Barbarossa, concede il privilegio.
1: Anche io non sono nato a Orvieto, come mai non le aggiungi queste battute?
0: Perché
1: oggi
0: non mi è venuta.
1: Okay.
0: Concede il privilegio minimum,
1: eh sì,
0: al duca Enrico II. Oh mamma mia, già quello lì, Gott, e alla moglie Teodora. E l'evento che
1: è più facile,
0: credo, dedurre. E l'evento che separa,
1: sì.
0: No, è l'evento che separando la regione dall'Austria e dalla Baviera. Va bene, nel mio...
1: Vorremmo sapere cosa è successo, Iva, ci hai incuriosito.
0: Niente, è la
1: è una nota quella,
0: Sì.
1: Dopo il soldo.
0: Sì, no, ma anch'io non la capisco questa.
1: Ok, vado a vedere.
0: È l'evento che separando...
1: L'imperatore Sacro Impano Impero Federico Barbarossa concede il privilegio minus al duca Enrico II Jasomir Gott e alla moglie Teodora. L'evento che separando la regione dell'Austria dalla Baviera, elevandola da Marca a Ducati... No, a Ducati.
0: Ducati era la moto.
1: Considerata l'origine... Insomma, è nata l'Austria, va bene?
0: Oh
1: mamma mia, ragazzi.
0: Ma poi... Non posso scrivere
1: nasce l'Austria,
0: basta, senza star lì. Poi Marca, ma la marca da bollo c'erano già allora.
1: Senti, se Ducati sarà anche la marca Ducati, capito? Voglio dire, c'è la marca Honda, la marca Aprilia e la marca Ducati. Salutiamo l'amico Salvatore.
0: Chi?
1: Avevamo intervistato Salvatore che lavora alla Ducati.
0: Ducati,
1: uno dei migliori meccanici della Ducati, al mondo. Caro saluto Salvatore, se ci ascolti.
0: Una bella moto la Ducati. Caspiterina. I delegati di 12.
1: Non c'è più nessuno nel mondo che vuole che io abbia una moto. Io continuo a insistere.
0: Neanche te stesso.
1: No, io sì, la voglio. Vabbè.
0: Sì. I delegati di 12 stati su 13.
1: E ce n'è uno che ha fatto il furbo, io te lo dico.
0: Sottoscrivono sì. A Filadelfia.
1: Sì.
0: Dove fanno il formaggio
1: anche,
0: la Costituzione degli Stati Uniti d'America. No, è importante questo.
1: C'è una bella
0: un bel film anche
1: campana e tutto a Filadelfia. Io ci sono stato dove hanno firmato la Costituzione. Comunque praticamente nascono gli Stati Uniti d'America 1787, se
0: auguri 280... a tutti gli americani.
1: No, io non glieli faccio.
0: Ma no,
1: quest'anno non glieli faccio, va bene?
0: A Londra apre la nuova Royal Opera.
1: Non c'è l'altro House, ma no. Opera è opera.
0: È opera, ho detto opera House.
1: Hai cominciato a dire opera, l'ho sentito benissimo.
0: Per portarmi avanti un po' col lavoro.
1: Attenzione perché l'architetto c'ha due H, poi fai quello che vuoi.
0: Lo so.
1: Auditorium però non ce l'ha, quindi non mi stare a dire auditorium.
0: No, l'auditorium curato dall'architetto Henry Holland.
1: Perfetto.
0: Ha incluso una fossa.
1: Sì.
0: Quattro gradinate a forma di ferro di cavallo e ha approttato il soffitto come il cielo. Il pubblico protesta per l'eliminazione della galleria da uno scendino. I tumulti cessano solo dopo la promessa di ripristino. Insomma, si sono incazzati.
1: Non si dice mai, effettivamente il risultato è stato questo. Lo vogliamo ricordare nel 1871 che viene inaugurato il tunnel ferroviario del Fréjus da Modane in Francia a Bardonecchia in Italia. I lavori per la sua realizzazione sono durati 14 anni dall'ordine d'inizio degli scavi del 31 agosto 1857 per un costo totale stimato in 70 milioni di lire. Stiamo parlando di 155 anni fa.
0: Mentre 119 anni fa viene costituita ufficialmente la società Harley-Davidson Motor Company, la casa motociclistica fondata nel 1903 dopo un avvio difficoltoso
1: dal signor Harley e dal signor Davidson.
0: Erano due compagni di scuola, tra l'altro.
1: Infatti Venditti ha fatto la canzone poi.
0: Nel 1904 furono prodotti solo 3 esemplari.
1: Pensa cosa vale uno di quei 3 adesso.
0: È una svolta grazie a un contratto di fornitura alle forze di polizia. Io ho visto il documentario di questi ragazzi. Proprio provavano la moto sulla strada di campagna. Abitavano molto vicino questi due amici. Vabbè, comunque.
1: Nel 1931 al Savoy Plaza di New York la RCA Victor presenta il prototipo di un innovativo sistema di registrazione su vinile, il long playing, che con una diversa disposizione dei solchi e una minore rotazione del supporto, 33 anziché 78, ricordo, offre una maggiore durata di riproduzione.
0: Benissimo.
1: 95 anni fa.
0: Benissimo. 1939, questa è una curiosità perché ormai lo diamo anche per scontato, ma al via del campionato di calcio italiano con cui viene introdotta una novità. Per rendere meglio individuabili i giocatori da parte del pubblico e dell'arbitro, sulle loro maglie compare un numero da 1 a 11 stampato sulla parte posteriore. Io ho fatto tempo a giocare con la maglia senza numero all'oratorio. No, di lana tra l'altro.
1: Perfetto.
0: Perfetto per star benissimo il giorno dopo.
1: Nel 1957, lei ha 23 anni, si chiama Sofia Loren, lui ne ha 22 di più, 22 anni di più. Il produttore cinematografico Carlo Ponti si sposano in Messico. Attenzione però perché Ponti è già sposato con Giuliana Fiastri e rischia l'incriminazione per bigamia. 69 anni fa. L'età, signore e signori,
0: non conta.
1: Non conta.
0: Conta come sei dentro.
1: Conta l'amore.
0: Le terre da qui al mare saranno
1: le terre.
0: E l'amore. Il gruppo musicale statunitense delle Supremes pubblica il singolo Baby Love che non abbiamo.
1: Baby Love.
0: Che non abbiamo.
1: Baby Love.
0: Che non abbiamo. Distribuito dall'etichetta Motown e firmato da Brian e Eddie Holland. Con Lamont Dozier. Sarà uno dei maggiori successi del trio formato da Florence Ballard, Mary Wilson e Diana Ross. Ascolteremo Stop in the Name of Love.
1: Stop
0: in the Name of Love.
1: Mamma mia, siamo un duo impeccabile. Tu pensa alla povera gente, la povera gente che c'ha la radio sveglia alle 6:50 che inizia la giornata
0: diverte.
1: Con Stop cantato da Imanes. Poverini, poi mi dispiace per voi, signore e signori. Non vi dico di cambiare radio per l'amor di
0: no,
1: Dio.
0: No, no, no.
1: Ma cambiate la
0: linea. No, anche perché non le vendono più le radio.
1: Nel 1983, importante perché la ventenne Vanessa Williams viene incoronata Miss America. Ed è la in 62 anni di storia del premio, è la prima donna di colore a vincere il titolo, signora, 43 anni fa. Era ora.
0: Nel 1985 il conduttore televisivo Enzo Tortora viene condannato in primo grado a 10 anni di reclusione al Tribunale di Napoli per traffico di stupefacenti e associazione mafiosa sulla base di dichiarazioni rilasciate dai pregiudicati Melluso, Barra e Pandico.
1: Nel 1994, parlando di Miss America, altra novità, la Miss America del 1995, il titolo viene vinto per la prima volta da una ragazza con disabilità. Miss Alabama 1994, si chiama Heather Whitestone ed è una ragazza non udente.
0: Nel 2001 New York apre, riapre il mercato borsistico dopo gli attentati del giorno 11 settembre. L'indice Dow Jones perde oltre 684 punti, facendo registrare il più grande crollo nella storia di Wall Street in un solo giorno.
1: Leggi anche quella del 2006 che ti concerne.
0: Battendo in Belgio, il Belgio in casa, l'Italia conquista per la prima volta la Feder Cup di tennis, è alla sua 44esima edizione.
1: Nella che poteva fare la canzone Feder Cup, ta ta la la la.
0: 44 Feder Cup, okay, in no. Nella finale giocata allo Spirodrome di Charleroi, che non è qui a le azzurre Francesca Schiavone, Flavia Panetta, Mara Sant'Angelo e Roberta Vinci infliggono il 3-2 alle avversarie e vincono il torneo.
1: Certo che quando giochi a tennis e vinci ti chiami Vinci, ragazzi, certo. Non è da tutti.
0: È come io che facevo il giardiniere, mi chiamavo Restella.
1: 2010 in Cile, anni. Una trivellazione riesce a raggiungere i 33 minatori intrappolati a 700 metri di profondità a San José da oltre un mese. Il foro è però insufficiente per attuare il salvataggio. 16 anni fa. E poi nel 2024...
0: È una curiosità bella questa.
1: Dilla.
0: No.
1: Dilla
0: no,
1: che io apro la storia.
0: Ah, ok. La Norvegia diventa il primo paese al mondo il cui numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Dei 2,8 milioni di auto immatricolate, 754.000 sono elettriche contro le 753.000 a benzina. Restano numerose le vetture diesel presenti in poco meno di un milione di unità, ma le cui vendite sono in netto calo.
1: E vi posso aggiungere a ciò che Montreal è diventata la città in cui ci sono più coni arancioni che auto per strada.
0: Bene,
1: no, statistica importante.
0: Ognuno ha le proprie statistiche.
1: Nel 1764 vengono messe in azione nel Quebec un nuovo sistema di tribunali civili. È interessante perché prima l'amministrazione era solo militare, l'amministrazione della giustizia. 1764. Nel 1930, questo l'abbiamo già detto. Nel 1935 i Canadiens de Montréal vengono acquistati da un gruppo diretto da J. Ernest Savard. Stati venduti e acquistati una caterva di volte.
0: Si vede che c'è interesse.
1: Certo. Viene inaugurato un luogo storico nazionale, il quartier Brébeuf, in questo giorno nel 1972, che commemora l'arrivo di Jacques Cartier e il suo primo inverno qui in un villaggio che apparteneva a una prima nazione, gli Iroquois.
0: E non l'ha capito che non si stava benissimo.
1: No, non ha capito che il territorio dove stava era Iroquois, e quello è il problema fondamentale. Comunque, andiamo avanti. 1972 viene inaugurato il museo dedicato alle miniere. Non sapevo neanche che ce ne fosse uno. Nel 1970 a Malartic, ovviamente zona mineraria molto importante, museo mineralogico della Vitivite Miscameng, caro Ivan, se vuoi andarlo a visitare. Nel 1974
0: sono interessanti quei musei.
1: 1974 io ne ho visto uno in Sardegna sui tessuti.
0: Io lo so. Adesso sai tutti i tessuti.
1: Di consiglio a Samugheu, tra l'altro.
0: A Samugheu.
1: Nel 1974 Renaud de la Pointe diventa la prima donna quebecoise ad assicurare la presidenza del Senato canadese. Tra l'altro è una giornalista. C'è un futuro anche per me, caro io.
0: Sì.
1: Nel 1900 primo italiano a dirigere il Senato. Nel 1984 Brian Mulroney in questo giorno diventa il 18° primo ministro del Canada.
0: Beh, ma lui è di origine italiana, Morroni.
1: Non è Morroni, è Mulroney.
0: Ah, scusa, lo leggi Morroni.
1: Perché si pronuncia così. Se tu conoscessi un minimo di inglese lo sapresti. Nel 1991 inizia una trasmissione molto famosa alla televisione, perché è una delle prime dedicata ai giovani. Si chiama Watatao.
0: Watatao.
1: 1991, io ti posso dire che proprio quest'estate nei parchi ho recitato insieme a uno dei principali attori di Watatao, che ormai alla mia età. Nel 2006, questa è una cantante. Cantante
0: non ce l'avrò.
1: No, ma ne è una caterva che non avrai. Ho già finito, caro Ivan.
0: Bene, è bello questo qua, è cinese. La cerimonia è il fumo dell'amicizia. Bello, eh? Si raggruppa. Beh, entusiasmo.
2: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
3: Fino al 23 settembre, filetto di salmone dell'Atlantico fresco, 9,99 la libbra. Uva senza semi, 1,99 la libbra. Cosce di pollo, 2,29 la libbra. Fichi neri, 9,99 la cassa. Tonno cedar sott'olio, 80 grammi, 69 centesimi l'uno. Pizza stromboli, 3,99 l'una. E tanti altri speciali in tutti i reparti.
2: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
4: Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873. 73.

In diretta con voi Vittorio Azzorfini fino alle 13 si inizia questa nuova ora in sempre all'insegna della musica e dei brani che hanno e che raccontano la storia, le nostre storie personali, le canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle nostre vite, come questa Antonello Venditti, In questo mondo di ladri.

0: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873, con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di diraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

0: 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325 2020.
1: Mostri Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mostri Mondiali, vuol dire che non lo è. Mostri Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vignes et Lionnard, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mostri Mondiali, salute!
0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

Mambo italiano in questa mattinata insieme. E allora Silvio era più propositivo, parlava di sole, di cose. In realtà oggi è una giornata nuvolosa e ce la teniamo così almeno per il momento. Quello che non manca sicuramente sono le belle canzoni come quella che abbiamo appena ascoltato. Allora, prima, durante la nostra mezz'ora insieme, raccontavamo di Laura Pausini, nominata di nuovo ai Latin Grammy. Siamo felicissime per lei. La cerimonia si terrà il 12 novembre a Las Vegas. Che dite, andiamo? Ragazzi, la sua 12ª nomination. Questa ragazza, veramente questa donna fantastica, vince tutto, ma soprattutto, insomma, veramente di strada ne ha fatta tantissima, inarrestabile anche lei. E quindi, insomma, siamo contentissime. Anche perché stamattina stavo riascoltando un po' anche le sue reinterpretazioni dei brani del nuovo album, tra cui la canzone di Raff, bellissima, che abbiamo avuto modo poi di ascoltare anche stamattina presto. Adesso recupero anche il titolo, che adesso mi sfugge, perché stamattina è stato tutto bellissimo ma tutto molto veloce. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, brano del 1996 cantato da Raff, poi ripreso anche dalla Pausini. E secondo me lei si è proprio divertita finalmente nell'essere diventata la donna, l'artista che è diventata, e poter cantare finalmente i brani che ha sempre cantato magari nella sua cameretta, che aveva nel suo Walkman. E in effetti è stata per me poi una scusa per andarmi anche a riascoltare tutte le canzoni che lei ha reinterpretato nella loro versione originale. E infatti stamattina abbiamo iniziato proprio con Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, bellissima, anzi in tutte e due le versioni, sia in quella della Pausini nazionale che in quella di Raff. Spero siate d'accordo con me, nel senso, oppure no, vanno benissimo entrambe le posizioni, ci mancherebbe, assolutamente, vanno bene tutte e due, sia che vi piaccia che non vi piaccia. Detto questo, noi continuiamo ovviamente con la nostra musica. Vi ricordo di seguirci anche sui nostri social, mi raccomando, per noi è importantissimo, a voi non costa niente, soprattutto su YouTube andatevi a iscrivere al nostro canale, il canale ovviamente di CFMB 1280, perché più aumentiamo il numero di iscritti e più riusciamo a mostrare le nostre puntate e la nostra bella radio in giro per il mondo, perché lo sappiamo, insomma, grazie anche al web possiamo veramente essere un po' ovunque e voi stessi potete portarci ovunque andiate. Sono le 11:44 minuti e arrivano i giornalisti. Zero, stare sereno.

Zero stare sereno dei giornalisti, sapete quella sensazione di quando non ci si può fermare mai un attimo e quindi poi alla fine si entra un po' in una sorta di loop, di vortice. L'importante è che ovviamente voi restiate sempre all'ascolto di CFMB 1280, perché fra poco arriva il Summer Mix con Cabana Irama, subito dopo Madame Mamma Non Mama, e poi si chiude in bellezza con Bianca After Hours e Carmen Consoli. Le canzoni italiane più belle di sempre e le novità del momento.

Eseguito in bellezza, come promesso con gli After Hour, Carmen Consoli, Bianca, meraviglioso questo brano, restate lì, fra poco l'appuntamento con le stelle a cura di Silvio Orvieto e si inizia una nuova ora insieme.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

Da parte di tutti noi di CFMB 1280 i nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 17 di settembre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, la luna amica riporta entusiasmo e vi aiuta a guardare oltre una difficoltà momentanea, magari attraverso una proposta o un contatto lontano. Mercurio contro chiede però attenzione a date e prenotazioni, mentre Marte in quadratura sottrae energie. Non riempite l'agenda soltanto perché l'occasione vi piace. Toro, il lavoro procede, i rapporti molto meno. Sole e Marte favorevoli vi rendono produttivi, rapidi e capaci di risolvere una questione pratica, ma Venere contro raffredda la collaborazione. Portate avanti il progetto senza aspettare approvazioni personali. Oggi contano i risultati, non l'entusiasmo di chi vi sta intorno. Gemelli, la luna in opposizione rende gli altri più esigenti e voi meno disposti ad ascoltare obiezioni, mentre il sole contro aggiunge stanchezza e pressione. Mercurio amico salva il confronto con parole efficaci. Durante una riunione lasciate parlare chi vi contesta, poi rispondete senza trasformare il dialogo in un duello. Cancro, il sole amico vi mantiene lucidi e produttivi, mentre Marte nel segno sostiene iniziativa e resistenza. Mercurio contro continua però a disturbare comunicazioni e rapporti familiari. Portate avanti il lavoro importante, poi rispondete con calma a quel messaggio che sembra scritto apposta per provocarvi. Leone, torna aria, la luna amica riaccende entusiasmo e desiderio di muovervi, mentre Mercurio favorevole sostiene contatti, viaggi e nuove proposte. Venere contro mantiene qualche tensione affettiva. Prenotate, scrivete o presentate l'idea senza aspettare che il partner condivida ogni dettaglio del vostro entusiasmo. Vergine, la luna in quadratura vi rende distratti ed insofferenti verso imprevisti o promesse vaghe, ma il sole nel segno vi aiuta a mantenere la direzione. Marte favorevole sostiene spostamenti e iniziative. Controllate orari e prenotazioni prima di partire e poi lasciate un margine al programma. Bilancia, luna e mercurio amici vi rendono brillanti, curiosi e pronti a cogliere un'occasione, mentre Marte contro tenta di rallentarvi con un imprevisto professionale. Presentate l'idea, prenotate il viaggio o contattate una persona lontana. Correggete il programma senza rinunciare alla direzione. Scorpione, Sole e Marte amici vi rendono in questa giornata produttivi e determinati, ma Giove dissonante alimenta rivalità professionali e aspettative troppo alte. Venere nel segno protegge alleanze e immagine. Presentate il risultato senza promettere anche ciò che non dipende da voi. Sagittario, la luna entra nel segno e vi restituisce entusiasmo, istinto e voglia di muovervi, mentre Mercurio amico facilita contatti e accordi. Il sole contro continua però a creare pressione professionale. Fate la telefonata importante o proponete un viaggio, poi lasciate che il lavoro resti dentro l'orario previsto. Capricorno, il sole amico sostiene ambizione e progetti a lungo termine, mentre Mercurio in quadratura porta indicazioni contraddittorie e Marte, opposto, rende gli altri impazienti. Non lasciatevi trascinare in una decisione affrettata. Chiedete tempo, confrontate i dati e rispondete quando avrete un quadro completo. Acquario, la luna amica riapre prospettive e vi restituisce voglia di muovervi, mentre Mercurio favorevole sostiene viaggi, studi e nuovi contatti. Venere contro mantiene qualche tensione affettiva. Informatevi su un corso o prenotate una partenza senza aspettare che il partner condivida ogni dettaglio del programma. Pesci, la luna in quadratura agita pensieri e programmi, mentre il sole opposto porta persone esigenti o poco disponibili a comprendervi. Venere, amica, mantiene aperta la strada del dialogo. Prima di reagire ad una critica, chiedete che cosa viene richiesto davvero. Forse il problema è più piccolo del tono usato.

be nowhere.

Paolo Belli in diretta con noi in questa mattinata insieme. Vedete, adesso che ho menzionato prima il fatto che il sole fosse coperto, adesso finalmente è uscito, meno male, un pochino di sole così ci ricarica, anche perché tutti gli studi dimostrano che effettivamente quando ci alziamo, beh, spero per voi che vi siate alzati da un po', serve assolutamente esporsi al sole, non bere caffeina subito ma aspettare un attimo, magari bere un bel bicchiere d'acqua e poi esporsi al sole. E voi direte: sì Vittoria, ma magari mi sveglio alle 4 del mattino. Avete ragione, dopo, quando sorge il sole, potete però esporvi e questo vi ricarica, vi dà nuova energia e vi fa stare bene, ovviamente. Allora, questo sarà un fine settimana all'insegna del, ovviamente, ciclismo qui a Montreal, e di conseguenza mi raccomando, controllate bene dove e come raggiungere il posto che dovete appunto raggiungere, magari per diletto o banalmente per muovervi all'interno della città, perché ovviamente, insomma, tutta la viabilità sarà cambiata in funzione di questo grande evento, visto che chiuderanno anche parte di Ontario, mi hanno detto, per bacco ragazzi, neanche a piedi ci si potrà muovere. Vabbè, si troveranno delle strade alternative. Noi intanto continuiamo con la bella musica, soprattutto italiana, visto che siamo una radio certamente multilingue, ma per la maggior parte italiana, e siamo a Montreal e in Canada, e quindi musica italiana sia. Mia Martini, Donna con te.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Piovra dalla Spagna, 9,99 la libra. Piccole seppie o piccoli polpi, una libra, 7,99. Pasta rummo, 500 grammi, 2,99. Caffè espresso Kimbo, 10 capsule, 3,99. Sedano, 4 per 5 dollari.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Ciao, sono Domenico Saltarelli. Vi aspetto nel parcheggio di Aeromarché Saint Michel. Grande novità quest'anno. Dopo 30 anni di mancanza è arrivata la Cadillac dell'uva della California, la marca Dutch Boy. Solamente esclusiva qui a Saint Michel e Fleury. Prezzi ottimi, ci abbiamo anche il Bourbon Musto 23 litri. Aperto tutti i giorni. Chiamatemi Domenico al 514-585-3336. CFMB.
3: Seguici online su cfmb.ch.

Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.

il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

Tra le notizie principali di oggi c'è sicuramente la presenza di Mark Carney dal Canada, infatti è andato in Europa, infatti si parla proprio di questo ipotetico asse tra le due, la rifacciamo sicuramente. Tra le novità di oggi, raccontate un po' da tutti i quotidiani, sicuramente c'è anche ovviamente Mark Carney in Europa che rilancia l'asse tra Canada e Europa. Ci si domanda se questo sia il nuovo fronte per un nuovo equilibrio transatlantico. Sicuramente, insomma, da una parte c'è chi spera in questa nuova alleanza e che possa ovviamente portare frutti a livello economico e soprattutto di scambi e chissà magari anche politici. Comunque questa sicuramente sarà una notizia di cui parleremo anche domani, perché oggi si chiude il vertice ecologico e si parla di solidarietà centroasiatica, insomma, quindi capiamo anche che sul tappeto ci sono tanti e diversi argomenti dopo questo incontro in Europa. Detto questo, noi continuiamo ovviamente con la musica, voi come sempre restate con noi.

sono giorni in cui vorrei solo sparire, lasciare tutto indietro e poi solo partire. Però se poi ti guardo mi viene da ridere, perché la nostra storia in fondo non ha fine. I volti delle case ci fanno da sfondo, mentre mi spoglio ed io che ancora mi vergogno. Mi parli sottovoce, la tua voce trasforma tutti quanti gli incubi in un sogno.

0: all'improvviso sei arrivata tu.
1: E siamo arrivati al termine di questa puntata insieme. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi. Ovviamente restate sempre sulle onde di CFMB 1280, perché fra pochissimo arrivano le notizie dall'Italia e dall'estero. Poi si continua con la programmazione della nostra Radio del Cuore. Quindi Mario Lipari, Roberto Rantucci e Ivana Bombardieri con il buon pomeriggio. Noi ci sentiamo ovviamente domani, sempre a partire dalle 15, perché domani è venerdì. Ovviamente, come sempre, ci trovate anche sul sito della radio www.cfmb.ca. Io vi do appuntamento a domani. Un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ciao, sono Domenico Santarelli. Vi aspetto nel parcheggio di Nero Marché Saint-Michel. Grande novità quest'anno. Dopo 30 anni di mancanza è arrivata la Cadillac dell'Uva della California, la marca Dutch Boy. Solamente esclusiva qui a Saint-Michel e Fleury. Prezzi ottimi, ci abbiamo anche il Bebo Musto 23 litri. Aperto tutti i giorni. Chiamatemi Domenico al 514-585-3336.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
4: GR1.
5: Nicole Ramadori in studio, il delitto di Garlasco, il GIP di Brescia ha accolto la richiesta della procura di archiviare la posizione di Mario Venditti, l'ex procuratore aggiunto di Pavia, indagato per corruzione in atti giudiziari con l'ipotesi di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. L'inchiesta per corruzione comunque resta in piedi nei confronti di altre persone e gli atti saranno trasferiti a Pavia. C'è anche l'odio razziale religioso tra i reati contestati per l'aggressione a un rabbino di 60 anni ieri a Milano. I tre presunti aggressori sono di origine nordafricana, due tunisini e una marocchina. Uno è stato arrestato per lesioni, gli altri due denunciati. Secondo la Digos, il rabbino sarebbe stato insultato e deriso dopo che gli era stata tolta la kippah e poi colpito con un calcio. I giovani negano invece di averlo picchiato e respingono ogni accusa di razzismo. Maxi operazione contro la pedopornografia online, 1000 le persone identificate, 17 arresti in tutto il mondo per associazione a delinquere e decine di perquisizioni in tutta Italia. Le indagini partite nel 2024 sono state coordinate dalla DDA di Roma e portate avanti con agenti sotto copertura infiltratisi nella rete, come spiega Ivano Gabrielli, direttore del servizio Polizia Postale.
6: Sono riusciti per linguaggio, per tecniche informatiche, per capacità investigative a rompere quello che è l'anonimato.
5: Uno degli amministratori dell'associazione a delinquere è stato arrestato in Svizzera, sequestrati 22.000 video e 34.000 foto, immagini che venivano scambiate o comprate tramite canali Telegram gestiti da un'organizzazione vasta, come ha sottolineato Francesco Lovoi, procuratore capo di Roma, che parla di un orrendo fenomeno criminale diffuso.
7: Una struttura paragonabile alla struttura di una società multinazionale o di una società quotata in borsa.
5: Esteri, le elezioni in Svezia. Dopo uno scrutinio durato 4 giorni, la vittoria alle urne va al centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson con 176 seggi contro i 173 assegnati al centro-destra del primo ministro conservatore Ulf Kristersson, che su X ha nel frattempo pubblicato una lettera di dimissioni. Andersson avrà ora l'incarico di formare il governo. Guerra in Ucraina, almeno 10 persone uccise, 71 ferite negli ultimi attacchi russi. Il presidente Zelensky ringrazia il Congresso degli Stati Uniti per aver approvato un pacchetto di sanzioni contro il Cremlino, auspicando che il provvedimento, unito ad altre misure, possa costringere Putin a porre fine al conflitto. La corrispondente da Mosca.
8: Russia e Ucraina, ancora attacchi incrociati nella notte. I russi colpiscono Kiev e Odessa, una ventina feriti, colpito anche un centro commerciale a Kharkiv, e sul Mar Nero un drone russo ha ucciso il comandante di un mercantile diretto verso un porto ucraino. Nella notte le forze di Kiev hanno lanciato un massiccio attacco su Rostov e ancora una volta presa di mira Yaroslav, dove c'è una delle principali raffinerie della Russia. Tutto questo avviene dopo le dichiarazioni di Trump, che 2 giorni fa aveva annunciato annunciato l'accordo per una tregua per sospendere gli attacchi reciproci contro le infrastrutture energetiche. Intanto negli Stati Uniti viene varato un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia, il primo dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. Il portavoce del Cremlino commenta: le sanzioni USA sono un atto ostile che certamente complicherà gli sforzi per una soluzione pacifica. Infine il ministro degli esteri tuona contro l'Occidente, che dice si prepara attivamente alla guerra contro la Russia. Le elite dei paesi occidentali, accusa Lavrov, stanno diffondendo il mito di una presunta minaccia russa. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
5: E per chiudere parliamo di lettura, perché secondo un recente studio anche in tarda età fa molto bene. Tra i vantaggi: maggior salute mentale, maggiore empatia e minor rischio di demenza.
4: Leggere rallenta l'invecchiamento, lo dimostrano i risultati di una ricerca dell'Università di Cambridge condotta su oltre 5.000 adulti di età pari o superiore a 55 anni. È emerso che quelli che si dedicavano con più frequenza alla lettura avevano una probabilità inferiore di sviluppare un deterioramento cognitivo nei 5 anni successivi. Fulvia Colombini, vicepresidente nazionale Rete Hauser, associazione per l'invecchiamento attivo.
9: Noi abbiamo tante attività, abbiamo laboratori di lettura collettiva dove le persone hanno dei libri da leggere che scelgono loro stessi e poi li commentano, prendono spunti da questi libri magari per raccontare anche di sé. Poi abbiamo i nonni che leggono con i bambini e tutto questo crea relazioni molto positive.
4: Ci sono dei generi o degli autori che prediligete?
9: Noi abbiamo i gruppi dei giallisti, delle autrici femminili, i classici. Spesso coloro che conducono questi gruppi di lettura sono insegnanti o ex insegnanti.
4: Flaminia Gullo, GR1.
5: E ora la linea va all'Estate in Onda. Buon ascolto su Radio 1.
10: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
11: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

Mic drop. Mic drop. Mic drop. Dedico

Mic drop. Mic drop. Mic drop. Mic drop.

Mic drop. Io cerco sempre solo top. Mic drop. Sempre solo top. Mic drop.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto a tutti da Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci.
2: E benvenuti all'appuntamento con Arcobaleno Musicale.
3: Cominciamo subito con la nostra scaletta musicale, scelta a cura del nostro Mario Lipari, e sarà la prima Mina.
2: Con Ai Mi Amor,
3: Sergio Mauri,
2: Violino Zigano,
3: Sabrina,
2: La Nostra Favola
3: e Fred Bongusto,
2: Noi Innamorati d'Improvviso. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

avrei mai dovuto accettare l'invito in questa casa, proprio il giorno prima di partire. Quanta gente noiosa. Poi, improvvisamente, la tua faccia curiosa, incredibile. Qualcuno ci ha presentati e se n'è andato. Tuo marito è a due passi da noi. E noi siamo qui, presi da questa pazza sensazione che non ritroveremo mai più.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale, programma di successi sempreverdi italiani ed internazionali, a cura di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci. Adesso è il turno di Pino Villa.
0: Andiamo a fare in un giro in Sicilia con Abbalati Abbalati,
1: Gigliola Cinquetti e il trio Los Panchos.
0: Noi andiamo in Messico con Amapola,
1: Albano Carisi,
0: Quando mi innamoro
1: e Carmen Flores.
0: E adesso siamo arrivati a Cuba con Babalu.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno di Claudio Villa
0: con Concerto d'amore,
1: Jean-Claude Borelli,
0: Santa Maria del Mare
1: e Elisa
0: dal Festival Sanremo 2022 O forse sei tu.
1: Buon ascolto.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci.
0: Ed ora torniamo alla musica
1: con Bobby Solo.
0: Ti guarderò nel cuore dal film Mondocane.
1: Ornella Vanoni ci canta
0: Aria
1: e Gianni
0: Farina con Terra Straniera.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo quasi arrivati ai saluti, allora Mario, abbiamo il tempo di un'ultima canzone, cosa ci fai ascoltare?
1: Ho trovato con l'orchestra dei Caravelli l'ultimo valzer.
0: Bello, noi ci diamo appuntamento a sabato mattina dalle 5 alle 6.
1: E giovedì alle 14.
0: E senza scordare la domenica dalle 5 alle 7 sulle onde di CFMB 1280. Buona giornata a tutti e grazie Mario di essere stato con noi anche oggi.
1: Ciao ciao.
2: Arcobaleno musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

Benvenuti a buon pomeriggio e felice giovedì. Siamo arrivati al 17° giorno del mese di settembre. Abbiamo dato il via al buon pomeriggio con i Pooh, che saranno a Montreal il 27 novembre prossimo al Teatro Rialto. Per il momento li abbiamo ascoltati con il brano Chi fermerà la musica, ma loro ci delizieranno con i più grandi successi che fanno parte di una carriera straordinaria durata ben 60 anni. Quindi non perdete l'occasione di vederli e di applaudirli dal vivo il 27 novembre prossimo. Ebbene, oggi abbiamo in scaletta, oltre agli appuntamenti fissi che conoscete molto bene, un nuovo comico, un comico siciliano che si chiama Roberto Lipari e ci parlerà degli equilibristi di ultima generazione. Davvero molto divertente, molto carino e simpatico. Per quanto riguarda il dottor Filippo Ongar, oggi invece lui si soffermerà sul problema del sentirsi soli nel caos e come fare per non sentirsi soli. Bene, ce lo spiegherà lui, il perché di un perché, una breve riflessione e tanto ancora. Grazie a tutti voi per averci scelto. In sala regia ci assiste Sonia Benedetto e adesso riprendiamo con la parte musicale. Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, ebbene sì, non sono più insieme ma hanno inciso delle canzoni molto belle, quindi noi vi proponiamo Un nuovo bacio, che è stata un po' la canzone dell'inizio della loro storia, che poi è finita come è finita, ma questa è la vita. Buon ascolto!

0: Diamo ora uno sguardo al bollettino meteorologico. Sono 19 gradi all'esterno dei nostri studi. La massima prevista per oggi è di 23 gradi. Soleggiato domani e sabato con temperature massime rispettivamente di 21 e 18 gradi. Domenica cielo coperto con una massima di 20 gradi. Questa notte la temperatura minima sarà di 13 gradi. Il tramonto è previsto per le 19.02. A proposito di questa domenica 20 settembre, vi informiamo che CFMB sarà presente al Centennial Park in occasione della marcia per raccogliere fondi a favore della malattia policistica renale. Vittoria e Silvio saranno sul posto e interverranno nel programma Domenica Insieme condotto da Alessandro Fortino a partire dalle ore 9. La marcia ovviamente è prevista per mezzogiorno e le iscrizioni avranno luogo alle ore 11, quindi per saperne di più ascoltateci domenica nel programma Domenica Insieme, vi terremo informati, per cui tutti coloro che volessero partecipare sono i benvenuti.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514-654-4630. Raisin LM. Mirella annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al Marché aux Puces Seignanat, al 6245 Metropolitain Est. Mirella vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lori Gold. Raisin LM, ora al Marché aux Puces Seignanat, 514-325-2200.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
3: Ciao, sono Domenico Saltarelli. Vi aspetto nel parcheggio di Aeromarché Saint-Michel. Grande novità quest'anno. Dopo 30 anni di mancanza è arrivata la Cadillac dell'uva della California, la marca Dutch Boy. Solamente esclusiva qui a Saint-Michel e Fleury. Prezzi ottimi, ci abbiamo anche il Bebo Musto 23 litri. Aperto tutti i giorni. Chiamatemi Domenico al 514-585-3336.
0: CFMB. Ed ora vi invitiamo all'ascolto del taccuino sociale.
4: Taccuino sociale.
2: Il parroco Giuseppe di Sant'Elia Pianisi sarà a Montral dal 16 al 19 settembre e farà celebrare una santa messa venerdì 18 settembre alle ore 7 presso la chiesa San Domenico Savio situata al 9190 St. Clair. Dopo la messa ci sarà un spuntino nella sala della chiesa dove si potrà incontrare e chiacchierare con il parroco. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552.
4: Il signor Elio Lauri farà celebrare una santa messa in onore di San Pio da Pietralcina, domenica 20 settembre, ore 11, presso la chiesa Madonna della Difesa, al 6800 Avenue Henri Julien, Montréal. Dopo la santa messa seguirà, temperatura permettendo, una processione con la statua di San Pio nel Parco Dante. Si invita la comunità, i fedeli ed amici di San Pio a partecipare numerosi alla cerimonia.
2: Il comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montreal all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sauvé Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92 323-90-92. I posti sono limitati. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12:30 presso la sala di ricevimento La Renaissance al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802. Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
5: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
0: L'anno scorso al Festival di Sanremo Simone Cristicchi ha presentato una canzone molto intensa, profondamente emozionante. Una canzone che tocca il cuore e racconta con grande delicatezza l'amore di un figlio per la propria mamma affetta da demenza senile. Ascoltiamo insieme Quando sarai piccola.
6: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano e un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo Info Craic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Siamo anche oggi puntualmente in collegamento telefonico con Fabrizio Intravaia. Scopriamo insieme chi sono i suoi ospiti. Ciao Fabrizio.
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi il microfono di CFMB è alla Salle, al club del Margherite d'Oro, e sono in compagnia della presidente del club Rosella Peluzzo, della vicepresidente Lina Del Duca e della segretaria la signora Nadia Arsinot. Buongiorno, come state?
3: Salve, salve, bene.
2: Ben ritrovate. Allora, il club Le Margherite d'Oro alla Salle. Dunque, il club

0: ci divertiamo con loro, facciamo tutte le attività con loro. Allora, quindi oggi è il primo giorno che rientrano dopo 2 mesi, il bingo, oggi si fa il bingo, poi abbiamo l'attività yoga, abbiamo la danza linea, facciamo la danza linea e giochiamo anche alle carte, quindi li teniamo bene occupati. E anche con il mio comitato organizziamo le uscite, la raccolta di mele, la cabana sucra, quindi li teniamo bene occupati.
1: E vedo sì che in effetti il programma è molto ampio, molto vasto, e mi fa piacere vedere anche che la vostra sala è piena di gente, tutti pronti con queste belle magliette rosse. Forse voi alla radio, no, senza forze, non potete vederle, ma dovete sapere che il comitato, le persone del comitato hanno tutte una bella maglietta rossa con la scritta in oro, margherite d'oro. Allora, signora Lina, la vicepresidente, sì, dunque, dove si trova esattamente il club Le Margherite d'Oro?
2: A Villa Sal, si trova a Villa Sal sulla strada Robè. Ma come vedete, come abbiamo aperto lunedì per la danza di gruppo, e ne siamo abbastanza, e come non mi viene.
1: Come attività
2: facciamo, ci sono 6 nuove che vengono per la danza di gruppo e gli piace, come a me mi piace portare avanti io e Luisa Di Benedetto, e portiamo avanti la danza e facciamo la fine del mese, dopo facciamo pure la festa danza sociale, per la festa. Ne siamo abbastanza, ci divertiamo e cerchiamo, il comitato cerchiamo assai per divertire.
1: Per stare insieme, per divertirsi,
0: per mantenerli occupati.
1: Allora sì. Dunque, la signora Nadia, la segretaria, giusto? Ecco, signora Nadia, allora quanti membri avete più o meno al vostro club?
3: 200.
1: Circa 200.
3: Sì. Circa 200.
1: Ma sono tutte donne, se non
0: tutte
1: sbaglio.
0: Donne. Beh, un paio di uomini.
1: Un paio, allora. Come mai solo un paio?
3: Beh, i mariti che vogliono venire vengono.
1: Sono sempre i benvenuti.
3: Benvenuti,
1: però.
3: Diventano membri e poi certo. Accompagnano le mogli. E si divertono insieme.
1: Ho capito, d'accordo. Allora, dunque abbiamo detto le attività, i membri, in quali giorni vi riunite?
0: Quindi i giorni che ci riuniamo è il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì.
1: Allora, quasi tutta la settimana.
0: Noi proviamo di farli divertire tutti i giorni, ma abbiamo bisogno anche noi un giorno di riposo,
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: Essendo 200 membri, quindi ne abbiamo molti. Allora c'è tanto da organizzare,
1: certo, tante cose da fare.
0: Sì. Allora proviamo di essere occupati tutti i giorni, però noi vogliamo anche quel giorno di riposo.
1: Certo, di riposo, un pochino di riposo. Ecco, è una domanda che faccio a tutte e tre. Quali sono le attività che preferiscono fare i vostri membri?
0: Loro piacciono giocare a bingo, piacciono a fare la danza linea e piacciono essere insieme in social gathering, tutti insieme per fare il breakfast insieme, andare a cena, insomma,
1: a prendere un caffè insieme.
0: A loro piacciono fare questa riunione tutti insieme, così,
1: allora,
0: e stare sempre insieme
1: per socializzare, giusto.
2: Pure per gli anziani che escono da casa e che hanno un posto per uscire, parlare,
1: certo.
2: E stiamo insieme e passa quella mezzogiornata,
1: esattamente, il club diventa un po' un punto di riferimento. Ma allora faccio adesso la stessa domanda, però ognuno di voi, qual è la cosa che preferite fare di più al club?
2: Per me la danza in linea. Sì.
1: Allora per Lina, la vicepresidente, la danza in linea. Per Rossella,
0: per me mi piace quando ci riuniamo e facciamo quel gioco

0: gioco delle carte, perché a me mi porta la nostalgia, diciamo, quando in Italia si gioca le carte italiane.
1: Sì, quindi
0: io vedevo a mio nonno che giocava alle carte, e quindi a me piace portare questa,
1: certo, si ricorda questa atmosfera che c'era
0: in Italia, che si
1: paesi
0: faceva
1: Italia.
0: Giochiamo alle carte tutti i venerdì ed è bello, è molto bello.
1: E invece Nadia,
2: a me pure mi piace giocare alle carte, però sono contenta di fare questo bingo, perché chiamo io i numeri e
1: contento. La grande organizzatrice del bingo.
2: Beh,
1: diciamo,
2: io non sono organizzatrice, la presidente che organizza bene, ma no, mi piace perché la gente rimangono contenti, sono contenti e quando gridano
1: quando
2: quel
1: tira
2: bingo,
1: fuori il numero giusto che gridano bingo
2: è
1: la soddisfazione,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì.
1: Ok, d'accordo. Allora facciamo un piccolo giro di domande più personali. Rosella, tu sei originaria di dove sei nata?
0: Dall'Abruzzo. Non sono nata in Italia, però sono cresciuta in Italia, sono cresciuta a Vasto, provincia di Chieti, in Abruzzo.
1: Ho capito, benissimo. Invece Lina, dove sei nata?
3: Sono nata a Peschici, provincia di Foggia e Gargano, le Puglie.
1: Pugliese,
3: sì.
1: E invece Nadia?
2: Io sono nata a Prato, provincia di Firenze, and siamo venuti via dall'Italia nel 1952, allora...
1: Qualche anno fa, appena qualche anno fa.
2: Ecco, qualche anno fa, sì.
1: E dopo cosa ha fatto nella vita?
2: Sono andata a scuola, ho lavorato e poi quando sono andata in pensione sono arrivata al club.
1: Ecco, giustamente. siete nonne, faccio questa domanda.
0: Sì. Io ho un nipotino, si chiama Michael, è solo un nipotino.
1: Ecco, allora io voglio sapere, voi parlate in italiano con i nipoti a casa?
0: Sì, io sì, perché sono stata cresciuta in Italia e quindi ho fatto le scuole lì in Italia, e per me è molto importante la lingua
1: mantenere italiana. Questa tradizione.
0: Sì, anche se non sono nata lì, per me è come se sono nata lì.
1: Certo, ho capito.
3: Invece i miei nipoti si sono fatti cittadini italiani.
1: Vedi, ecco.
3: Adesso hanno pure il passaporto italiano.
1: Bellissimo, ancora le tradizioni continuano.
3: Sì.
1: Invece Nadia?
2: E io finché mi sono sposata si parlava in italiano a casa, e dopo con mio marito che non parla l'italiano,
1: canadese,
2: dai marittimi,
1: certo.
2: Si parla inglese a casa, e io con i miei figli, due, e i nipotini, nipoti. 4.
1: Ho capito, va bene, d'accordo. Allora io ringrazio Rosella, Nadia, Lina, faccio tanti auguri al Club Le Margherite d'Oro,
2: grazie.
1: Saluto e vi do appuntamento alla prossima.
3: Grazie.
1: Ciao a tutti.
3: Buona giornata.
0: Ciao. Grazie.
4: Ringrazio Fabrizio, la presidente del Club Margherite d'Oro di La Salle, Rosella Peluzzo, la vicepresidente, Lina De Luca e la segretaria Nadia Assinot. Un affettuoso saluto a tutti gli amici del CRAIC, buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
5: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi, un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
4: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11. Siamo in onda con il programma Buon pomeriggio all'antenna di CFMB 1280 sul vostro quadrante radio. Oggi è il 260° giorno dell'anno. Alle ore 16, primo GR a cura della RAI del buon pomeriggio.
6: Un caro saluto a tutti gli amici italiani di Montreal da Raffaele Gualazzi. State ascoltando CFMB in compagnia di Vana.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Ribs barbecue, 4,99 la libra. Formaggio grana padano, 13,51 la libra. Passata di pomodoro, cardinale e marrotta, 680 grammi, 3 per 5 dollari.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fichi della Grecia, 11,99 la libra. Ripsteak, categoria AAA, 22,67 la libra. Formaggio Sabello di Roma, 17,99 la libra. Acqua frizzante e naturale, 6 per 1,5 litri, 5,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Complesso funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il complesso funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il complesso funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grands Prairies, angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
1: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
0: Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Sainte-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
3: Sotto il cielo di Napoli oggi iniziamo con Luna Rossa, interpretata da Renzo Arvore e la sua meravigliosa orchestra italiana. Seguirà Andrea Sannino con Wanema. Cosa vuol dire Wanema? Ce lo spiega lui al termine della canzone, quindi ascoltate attentamente.

0: L'italiano è una lingua straordinaria. Possiede milioni di parole ed espressioni sempre giuste che si possono usare in svariate situazioni. Che so, sei in macchina per andare al lavoro, ma l'autostrada è bloccata per il traffico. Accidenti, che giornata! O per caso incontri una ragazza bella, talmente bella da stravolgerti la giornata. Da brividi. Oppure diventi papà e negli occhi di tuo figlio vedi per la prima volta la felicità. Che miracolo! Ma il napoletano? Il napoletano è una lingua ancora più straordinaria, perché per queste e per altre situazioni possiede una parola sola che in sé ne racchiude milioni. Oh, anima.
1: CFMB. Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Mele Paola Red e Lobo del Quebec, 1,29 la libra. Spalla del Quebec, 9,99 la libra. Caffè Kimbo, 30 capsule, 9,99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Longelier.
3: Ciao, sono Domenico Saltarelli. Vi aspetto nel parcheggio di Aeromarché Saint-Michel. Grande novità quest'anno. Dopo 30 anni di mancanza è arrivata la Cadillac dell'Uva della California, la marca Dutch Boy. Solamente esclusiva qui a Saint-Michel e Fleury. Prezzi ottimi, ci abbiamo anche il Bourbon Musto 23 litri. Aperto tutti i giorni. Chiamatemi Domenico al 514-585-3336.
1: Volete fare una bella dedica? Telefonate a CFMB al 514-790-0251 ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15.30. Dediche a richiesta. Un omaggio della pasticceria Dolce Sapore, dove troverete buonissime torte.

0: pasticceria, panetteria, dolce sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Ville-Mont-Royal.
1: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station
2: allora,
1: de communication.
2: È partito il nostro segnale orario, ma è perché così ha voluto partire, ma in effetti non siamo ancora arrivati alle ore 16, l'ora in cui trasmetteremo il primo GR a cura della RAI. Quindi noi ne approfittiamo per ricordarvi che domenica, durante Domenica Insieme, programma condotto da Alessandro Fortino, si collegheranno dal Centennial Park a Dollard des Ormeaux anche Vittoria Zurfini e Silvio Orvieto, poiché saranno presenti ovviamente con i microfoni di CFMB in occasione della marcia per raccogliere fondi a favore della malattia policistica renale. Quindi non dimenticate, domenica 20 settembre, questa domenica, non perdete l'annuale Montreal Walk to End PKD. PKD Foundation of Canada è l'organizzatore di questa marcia e sono tutti benvenuti. La marcia inizia a mezzogiorno, le iscrizioni sono previste a partire dalle ore 11, però in programma Domenica Insieme inizia alle 9, loro saranno sul posto già dall'inizio, per cui vi diranno come procedere, se abitate in zona o se volete partecipare, sappiate che siete tutti benvenuti. Mancano adesso soltanto 13 secondi, siamo pronti allora con il segnale orario.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Giornale radio, notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: In studio Valerio Penna, l'Italia è pronta a far passare le proprie navi per lo stretto di Bab el-Mandeb senza attendere il via libera dalla missione europea Aspides, lo annuncia il ministro della difesa Crosetto. Ritardare i tempi significa aggravare i problemi. Intanto un drone lanciato dagli Houthi e intercettato in Arabia Saudita ha provocato un morto e due feriti e gli Houthi denunciano 3 bambini uccisi nei raid delle forze governative yemenite sostenute da Riyadh nella provincia di Taiz. Nonostante il rialzo dei tassi di interesse da parte della banca centrale statunitense, i mercati hanno reagito positivamente anche per il ribasso dei prezzi del petrolio. Ci colleghiamo con Milano, linea Fabrizio Patti.
6: Sì, il petrolio scende perché nonostante le ultime notizie di cronaca che abbiamo sentito si sono attenuate in parte le paure sulle forniture di petrolio del Medio Oriente sui mercati, perché l'Arabia Saudita ha promesso di riaprire parzialmente l'oleodotto est-ovest nel giro di pochi giorni. Così il prezzo del petrolio oggi è in calo a $102 al barile, con il Brent 2 giorni fa, lo ricordiamo, aveva sfiorato i $110. Scende anche il prezzo del gas ad Amsterdam, -1% a €77 al megawattora. Riprendono fiato anche le borse europee, Milano più 0,90%, fa poco meglio di Parigi e Francoforte, Londra sale un po' di più dell'1% dopo la decisione della Bank of England di lasciare oggi i tassi invariati. È positiva anche Wall Street, quasi più 1% per l'S&P 500, più 1,30% per il Nasdaq, questo nonostante ieri la Fed, la banca centrale americana, abbia invece scelto di alzare i tassi di interesse dello 0,25%, i mercati sembrano soprattutto rassicurati dalla prospettiva di un contenimento dell'inflazione. Lì nello studio.
5: I prezzi delle abitazioni continuano a crescere in Italia, ma a un ritmo più contenuto rispetto all'inizio dell'anno. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel secondo trimestre del 2026 l'indice dei prezzi delle case è aumentato dell'1,7% rispetto ai 3 mesi precedenti e del 4% su base annua. I prezzi volano a Torino più 8,5%, Milano rallenta e Roma cresce del 6,4% annuo. Maxi operazione contro la pedopornografia online. 1000 le persone identificate, 17 arresti in tutto il mondo per associazione a delinquere e decine di perquisizioni in tutta Italia.
7: Sono oltre 22.000 i video, assieme a 34.000 immagini e 283 gigabyte di materiale illecito, sequestrati agli arrestati, 10 dei quali in flagranza di reato. Uno è stato catturato in Svizzera, gli altri in diverse regioni italiane, tra cui Lombardia, Veneto, Puglia e Campania. L'inchiesta della Direzione Antimafia di Roma era partita 2 anni fa, dopo una segnalazione dell'intelligence statunitense relativa alla presenza su Telegram di un gruppo privato dedito alla diffusione di materiale pedopornografico. Sentiamo il procuratore capo di di Roma, Francesco Lovoi.
4: Mi limito ad indicare quella sconfortante novità che riguarda l'età dei soggetti coinvolti.
7: Durante l'indagine, un agente della polizia ha lavorato per circa un anno sotto copertura, riuscendo a ricostruire la rete dell'organizzazione, una comunità online con più di 1000 iscritti a cui si accedeva tramite un link dedicato e per rimanere occorreva effettuare pagamenti in criptovaluta o condividere nuovo materiale illecito. Daniele Lettig, GR1.
8: La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa 15 l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure sin dalla progettazione. Appello di Re Carlo ai giganti dell'intelligenza artificiale. In un vertice in Scozia, il sovrano inglese ha invitato numerosi rappresentanti di colossi del settore, quale Nvidia, Google DeepMind, OpenAI e Anthropic, affinché le innovazioni tecnologiche restino a servizio dell'umanità. Il mondo unito per la pace ad Assisi. Il 4 ottobre si concluderanno le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. A presiedere la messa il presidente della CEI Matteo Zuppi, con il capo dello Stato Mattarella, che dopo la celebrazione rivolgerà un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento. La festa del Poverello, lo ricordiamo, da quest'anno torna festa nazionale. Arriva domani Sono Lucio, una raccolta in doppio LP e doppio CD che celebra Lucio Dalla e la forza inesoribile della sua opera.

0: L'antologia è arricchita da una selezione di fotografie di Luigi Ghirri, una storia d'amicizia che continua, una storia fatta di immagini per la musica che è iniziata tanti anni fa dall'incontro di due artisti che fin da subito si sono ritrovati l'uno nella sensibilità dell'altro, ha raccontato Adele Ghirri, figlia del fotografo e presidente della fondazione a lui intitolata.
1: Marco che a ballare sembra un cavallo.
0: Ed è tutto, prossimo GR1 alle 17.
2: Previsioni del tempo.
3: I valutari oggi l'euro è stato quotato $1.60 e come ieri d'altronde e il dollaro americano rimane stabile a 1.40.
2: Previsioni del tempo.
3: Allora, diamo uno sguardo anche al bollettino meteorologico. Soleggiato domani con una massima di 20 gradi. Attualmente il cielo è coperto con possibilità di schiarite nel corso della tarda serata. Minima questa notte 13 gradi, il tasso di umidità è del 60%. Il tramonto avverrà alle 19.02. La temperatura all'esterno dei nostri studi è di 21 gradi centigradi.

0: Fuoco nel fuoco, una canzone, ricordiamo il video, uno dei primi video di Eros Ramazzotti, molto, molto carino, dove appunto la protagonista era Michelle Hunziker. A proposito di matrimoni finiti, però insomma loro sono rimasti amici, Anna Tatangelo invece con Gigi D'Alessio un po' meno. Però insomma, per amore dei figli bisogna cercare di essere perlomeno civili. Parliamo adesso dello smart working. Nei periodi di crisi questo smart working si diffonde sempre più. Chi sono stati a chiamare smart working per la prima volta? Gli italiani, non nel senso che gli altri non lo conoscano, ma perché proprio questa espressione è stata inventata dagli italiani. Nel mondo anglosassone si preferisce parlare di flexible working o remote working. Ma come è nato lo smart working? Beh, la prima rivoluzione arrivò durante la crisi petrolifera del 1973. Un ex ingegnere della NASA, Jack Nils, dimostrò che invece di fare spostare continuamente le persone verso le aziende, sarebbe stato più economico portare il lavoro nelle loro case. Ci provarono, ma la tecnologia del tempo non era all'altezza. Bisognerà attendere l'arrivo dei personal computer e soprattutto del web. Altra crisi, altra rivoluzione. Durante la pandemia di Covid del 2020, i telelavoratori italiani sono passati da poco più di 50.000 a oltre 6 milioni e mezzo. Queste sono le statistiche italiane, le cifre italiane, ma insomma la stessa cosa si è verificata nel mondo intero. Finita l'emergenza, il numero si è attestato sui 4 milioni, dato rilevato, come dicevamo, dal Politecnico di Milano. E la prossima rivoluzione verrà con la robotica. Se oggi è ancora impensabile applicare il telelavoro ad attività che richiedono una presenza fisica, non lo sarà domani. Automi comandabili via web, visori di realtà virtuale, guanti aptici che possono trasmettere non solo movimenti ma anche le sensazioni tattili, tutte le novità che trasformeranno la figura del tecnico e dell'operaio, le figure tradizionali, in quella di supervisori a distanza di sistemi automatizzati. Ed è un bene o è un male? Da una parte è un bene, dall'altra è un male. Staremo a vedere cosa ci riserva il futuro. Speriamo comunque che lo sviluppo della tecnologia e dell'intelligenza artificiale venga regolamentata, così si chiede da parecchio tempo, e speriamo che riescano a trovare una misura valida. Siamo arrivati alle 16:13 e adesso andiamo con pubblicità, o possiamo, c'è Filippo Ongaro? Allora andiamo subito con il dottor Filippo Ongaro, che oggi ci spiega come non sentirsi soli nel caos.
1: Il caos e la confusione fanno un po' paura a tutti, ma se non ci si sente soli, ovviamente si riesce ad affrontare meglio la situazione. Tutti speriamo un po' nella linearità, nella vita, nel passare degli anni, ci abituiamo anche un po' a questo, perché per certi aspetti la vita è lineare, passa attraverso determinate fasi, e in queste fasi molto spesso tutti noi facciamo più o meno le stesse cose, no? Pensiamo alle fasi giovanile in cui studiamo, alle fasi in cui lavoriamo, e quindi ci abituiamo un po' all'idea che la vita sia qualcosa di lineare, che si svolge su dei binari sicuri, però in realtà non è così. E quando per qualche motivo ci troviamo fuori da quei binari, ci troviamo nel caos, ci troviamo nella tempesta, ci spaventiamo e cerchiamo negli altri un punto d'appoggio, cerchiamo negli altri una condivisione, o magari cerchiamo negli altri una guida per uscire da questa sensazione di paura che ci fa appunto la confusione e il caos. E con caos intendo tante diverse situazioni, difficoltà economiche, cambiamenti, perdita del lavoro, difficoltà o periodi complessi che la società intera magari sta vivendo. Quindi sono cose che difficilmente si evitano nel corso della vita, E però quando ci rivolgiamo agli altri con la speranza, l'idea che ci possano aiutare, ci possano far sentire meno soli, con l'idea che possano essere una roccia su cui aggrapparci in mezzo al mare in tempesta, poi scopriamo che molto spesso gli altri sono anche loro immersi nella medesima tempesta o magari in una loro personale tempesta, nel loro personale caos. E dunque è abbastanza limitato il supporto che gli altri ci possono dare e soprattutto è limitata la, come posso dire, il superamento che ci possono, la mano che ci possono dare nel superare la sensazione di paura, perché la paura ce l'hai tu, ce l'hai dentro e non è che condividere con gli altri la tua sensazione di paura faccia poi chissà che differenza. Spesso dico che se io ho paura e tu hai paura e condividiamo le nostre paure, non è che si dimezzano, ma si elevano alla potenza, diventiamo due paurosi che stanno assieme e quindi danno una possibilità molto elevata alla paura di diventare ancora più grande. Ma in realtà abbiamo un alleato vero che è sempre con noi e che molto spesso trascuriamo, siamo noi stessi il nostro alleato. Se riusciamo ad avere, a sviluppare un rapporto più approfondito con noi stessi, un legame più stretto, una conoscenza più profonda di chi veramente siamo, non è all'esterno che troveremo le soluzioni, ma è al nostro interno, guardando dentro. Jung, il grande psicanalista, medico e psicanalista, diceva che chi guarda fuori sogna e invece chi guarda dentro si sveglia. Cosa voleva dire? Voleva dire che in fondo le soluzioni alle nostre paure, alle nostre difficoltà, non le troviamo praticamente mai all'esterno e quindi neanche negli altri, ma le troviamo al nostro interno andando un po' più a fondo rispetto a quel rapporto superficiale che molti di noi hanno con se stessi. In realtà troppo spesso siamo noi i principali nemici di noi stessi, ci giudichiamo, ci critichiamo, ci massacriamo con un senso del dovere allucinante e alla fine non impariamo mai a creare una relazione con noi stessi che sia una relazione rafforzativa, una relazione basata sull'amor proprio, sul volersi bene, che non significa giustificarsi sempre per tutto e darsi sempre ragione, ma significa non essere sempre soltanto severi, sempre soltanto critici, mai contenti di cosa facciamo e di chi siamo, perché se nel tempo riusciamo a sviluppare questa relazione più calda con noi stessi, è chiaro che diventiamo più forti e quindi sentiamo di essere i nostri primi alleati e abbiamo quindi poca paura di rimanere veramente soli. Perché in fondo rimanere veramente soli fa davvero paura proprio quando non puoi guardare dentro o se guardi dentro scopri qualcosa che non conosci a fondo e quindi non hai un punto di riferimento. Ma se invece questa relazione con te stesso è stata coltivata nel tempo, beh, essere da soli ha perlomeno un sapore un pochino diverso. Ci sono tre cose che mi piacerebbe suggerirti se ti interessa l'idea di sviluppare un rapporto più profondo con te stesso e quindi avere la possibilità di creare un rapporto con te stesso che ti rafforzi, in cui tu sei il tuo principale alleato. Il primo strumento è l'utilizzo di un diario personale. Ti potrà sembrare così una cosa che ti ricorda i diari dell'adolescenza, se magari qualcuno che conoscevi o tu stesso scriveva il diario da ragazzo o da ragazza, ma in realtà il diario è uno strumento molto sofisticato, uno strumento di continua autoriflessione, è uno specchio però più obiettivo del puro autodialogo che a volte diventa molto caotico nella testa, appunto eccessivamente giudicante. Quindi ritagliarsi qualche minuto al giorno per scrivere le proprie riflessioni sulla vita, sui rapporti che hai, sulle sensazioni anche che hai nei tuoi confronti è uno strumento molto potente di rafforzamento personale che poi diventa ancora più utile nei momenti appunto di caos, di tempesta, di difficoltà, dove fai fatica a vedere all'orizzonte dove vuoi andare, e il diario diventa uno strumento dove disegnare la tua mappa personale per un'evoluzione più positiva. Il secondo strumento è la meditazione. La meditazione è uno strumento molto antico che esiste in molte tradizioni spirituali, filosofiche, che però oggi la scienza ha rivalutato in termini molto più approfonditi. Quindi oggi sappiamo che la meditazione funziona nel ridurre lo stress, nel dare una prospettiva migliore nei confronti della vita e anche nel creare un rapporto più profondo con se stessi, riuscendo, cosa che a chi non medita in genere fa un po' paura, a rimanere semplicemente fermi nel qui e ora, a non fare nulla, a respirare e ad essere e basta. E però la meditazione ha il grande merito di creare questo silenzio mentale che permette di riconnettersi con una parte più profonda di noi stessi, che forse è la parte che riguarda più l'istinto, la pancia, no? Quello che sentiamo che è giusto al di là del ragionamento, che spesso poi si arricchisce appunto di componenti un po' eccessive riguardo alla paura, chissà cosa succederà se faccio questa scelta o quell'altra. Quindi nel silenzio e nella profondità della meditazione è possibile anche in questo caso sviluppare una grande chiarezza anche nel mezzo di una tempesta violenta. E poi il terzo punto, forse più semplice, è quello di abituarsi a fare un check emotivo, un controllo emotivo, anche semplicemente utilizzando un banale gesto, no? Così se tutto va bene, così se insomma non stai benissimo e così se è veramente una brutta giornata. Non è che devi farlo a qualcun altro, lo puoi fare mentalmente, lo puoi fare davanti allo specchio, però è un modo per non lasciare che le emozioni ti controllino senza che tu nemmeno le abbia valutate, le abbia guardate negli occhi, le abbia capite, perché già nel momento in cui tu riconosci che quella giornata non è buona, che quella risposta è stata rabbiosa, stai facendo già un grande passo in avanti in termini di consapevolezza e quindi di capacità di controllare poi queste emozioni, controllarle non per soffocarle, ma per dare più chance alle emozioni positive di prevalere su quelle negative. Ecco, tutto questo passa un po' attraverso delle abitudini che la persona può riuscire a formare con un certo grado di allenamento, abitudini che inserite nelle singole giornate ne cambiano veramente la natura e il colore, se così possiamo dire. E siccome io sono sempre stato convinto che la vita non è altro che la somma di singole giornate, ecco, più singole giornate positive viviamo e più positivo sarà il bilancio di un'esistenza intera.
2: Adesso la pubblicità.
3: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
4: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
5: Fino al 23 settembre, filetto di salmone dell'Atlantico fresco, 9,99 la libra. Uva senza semi, 1,99 la libra. Cosce di pollo, 2,29 la libra. Fichi neri, 9,99 la cassa. Tonno cedar sott'olio, 80 grammi, 69 centesimi l'uno. Pizza stromboli, 3,99 l'una. E tanti altri speciali in tutti i reparti.
4: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
6: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.
4: Seguici online su cfmb.ca.
0: E adesso ascoltiamo un grande successo che non ha mai smesso di farci cantare e sorridere. Una canzone che è presente in tutte le feste organizzate non solo qui a Montreal, ma nel resto del mondo. E non esagero. Sto parlando di Sarà perché ti amo con i ricchi e poveri. Quindi oggi cantiamola insieme.

Per il Canadian Content di oggi abbiamo un cantante che non ha bisogno di alcuna presentazione poiché è conosciutissimo. Perry Canestrari, con la sua bellissima voce, ci propone un brano stupendo che ha fatto parte della colonna sonora del film Il Postino. Mi mancherai,

L'anno scorso al Festival di Sanremo Marcella ha presentato Pelle Diamante, un brano che racconta una donna forte, determinata e consapevole del proprio valore. Quindi questa canzone la dedichiamo a tutti voi all'ascolto.

nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti ed

0: supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: clementine a $1.49 la libra, pere cactus 99 centesimi la libra, broccoli $1.29 la confezione, petto di pollo disossato 5,99 la libra, bistecca di controfiletto di manzo 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: A settembre da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles è arrivato l'événement Repartez en Hyundai. Finanziamento a partire dal 0% su modelli selezionati. Ecco tre auto 2026 a meno di $78 a settimana in leasing. Kona Essential, locazione a partire da $77 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Elantra Essential, leasing a partire da $78 a settimana per 60 mesi e anche qui zero anticipo. La Venue Essential, leasing a partire da soli $74 a settimana per 60 mesi e in più zero anticipo. Alcune condizioni si applicano. Dettagli in concessionaria. Approfittate delle eccezionali offerte di settembre. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, grande scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est, a l'Est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
3: Parliamo della mela cotta adesso, perché per molti rappresenta ancora il ricordo sbiadito delle merende della nonna o il classico rimedio per lo stomaco sottosopra. Invece, a sorpresa, nasconde virtù nutrizionali tali da superare a pieni voti qualsiasi integratore per la salute dell'intestino, specialmente per chi combatte contro il colon irritabile. Chi ha spesso la pancia gonfia evita istintivamente la frutta perché la fermentazione rapida degli zuccheri provoca aria e crampi. La colpa è dei FODMAP, una particolare forma di carboidrati poco assorbibile dall'intestino. Per disinnescare questo meccanismo basta un trucco semplice quanto efficace. La cottura. Il calore infatti ammorbidisce le fibre e altera la catena degli zuccheri, riducendone la capacità di trattenere acqua. La pectina contenuta nella buccia si trasforma così in una specie di gel protettivo, un vero e proprio balsamo che lenisce le mucose irritate. Una volta giunta nel colon, la pectina cotta nutre selettivamente i batteri buoni, regalando giorno dopo giorno la tanta desiderata pace addominale. Mettetela in frigorifero per qualche ora e consumatela fredda. La consistenza morbida e succosa la trasforma in un dessert biologico ed economico che placa la voglia di dolce con sole 80 calorie. Naturalmente dipende anche dalla grandezza. Ottima anche nello yogurt, quello bianco, o tagliata a pezzetti su una fetta di pane integrale. Personalizzarla e potenziarne le virtù potete fare così, per, se volete personalizzarla, con cacao amaro oppure cannella. Un cucchiaino apporta preziosi polifenoli che agiscono come un potente prebiotico naturale per l'equilibrio della flora batterica. Invece, con nocciole o mandorle tritate, una manciata regala proteine e grassi buoni, ideali per rallentare l'assorbimento degli zuccheri.

0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
1: Tubi e tentacoli di calamari, 2.5 libbre, 14,99. Gamberi puliti, grandi, 9,99 la libbra. Pomodori a cubetti Aurora, 796 ml, 2 barattoli per 5 dollari. Controfiletto di manzo, 19,99 la libbra.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: È il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda. Parole in primo piano.
1: Per la rubrica Parole in primo piano parliamo oggi di serendipità. Secondo il dizionario Treccani è la capacità o fortuna di fare per caso inattese e felici scoperte, specialmente in campo scientifico, mentre si sta cercando altro. Viene dall'inglese serendipity e la sua introduzione si deve allo scrittore politico Horace Walpole, che la usò per la prima volta nel 1754 come allusione a Serendip, un vecchio nome dello Sri Lanka. Walpole in seguito spiegò che aveva preso l'idea dal titolo di una fiaba, I tre principi di Serendip, che narrava proprio di tre principi e delle loro scoperte incidentali.
2: Le Vigne Saint Léonard, distributore di mosti mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di mosti mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint Léonard, distributore di mosti mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.
3: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
4: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
3: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
5: Mele Paula Red e Lobo del Quebec, 1,29 la libra. Spalla del Quebec, 9,99 la libra. Caffè Kimbo, 30 capsule, 9,99.
3: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.

volete fare una bella dedica? Telefonate a CFMB al 514-790-0251 ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15.30. Dediche a richiesta, un omaggio della pasticceria Dolce Sapore, dove troverete buonissime

pasticceria, panetteria, dolce sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Ville-Mont-Royal. Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44. Lazio Supermarket e Raisin LM, il centro d'uva californiana al Marché Opus Metropolitain, 6245 Boulevard Metropolitain Est. Arrivi giornalieri di tutte le varietà d'uva delle migliori marche. Mosto Lodi Gold direttamente dalla California. Attrezzatura completa per la cantina. Lazio Supermarket e Raisin LM al Marché Opus Saint-Léonard, 6245 Metropolitain Est.

0: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.
1: Mancano soltanto 4 minuti all'appuntamento con l'ultimo GR di oggi. Ascoltiamo adesso Emma con Vita Lenta.

0: Buongiorno, sono Velia. Ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri. Sono molto contenta. Chiamatela anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
2: Gli Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Mele Paola Red e Lobo del Quebec, 1,29 la libra. Spalla del Quebec, 9,99 la libra. Caffè Kimbo, 30 capsule, 9,99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Langelier.
4: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Stanchi dei problemi meccanici? È il momento di una nuova auto durante l'événement Repartez Hyundai. A settembre, finanziamenti a partire da 0% su modelli selezionati. Ecco tre veicoli in leasing a meno di $78 alla settimana. Elantra Essential 2026, locazione a partire da $78 alla settimana per 60 mesi senza anticipo. Venue Essential 2026 leasing a partire da $74 alla settimana per 60 mesi e senza anticipo. Kona Essential 2026 leasing a partire da $77 a settimana per 60 mesi, in più niente anticipo. Alcune condizioni si applicano, dettagli in concessionaria. Venite a trovarci a Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Hyundai Gabriel Anjou, ripartite con un sorriso e una nuova macchina.
2: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!
5: Ore 17.
6: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
7: Il notiziario che segue vi è offerto con gli omaggi del Salone Funerario Magnus Poirier, da 100 anni al servizio della comunità.
8: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
9: GR1.
10: Buon pomeriggio da Valerio Penna. Il Ministero della Difesa si è attivato per garantire il passaggio sicuro delle navi italiane nel Mar Rosso senza aspettare la missione europea Aspides. Lo ha annunciato il Ministro della Difesa Crosetto intervenendo al forum Risorsa Mare 2026, spiegando che ritardare i tempi significa aggravare i problemi. Intanto un drone lanciato dagli Houthi e intercettato in Arabia Saudita ha provocato un morto e due feriti, e gli Houthi denunciano tre bambini uccisi nei raid delle forze governative yemenite sostenute da Riyadh nella provincia di Taiz. La guerra in Ucraina. Un attacco aereo russo contro le regioni occidentali ha fatto salire l'allarme in Polonia, nei territori a ridosso del confine.
11: Le sirene sono scattate nelle province polacche di Lublino e Precarpazia, al confine con l'Ucraina. I civili sono stati esortati a recarsi in un luogo sicuro, interrotti per precauzione i voli negli aeroporti di Lublino e Rzeszów. Le forze armate polacche hanno riferito che un drone è esploso a circa 4 chilometri dalla frontiera nel corso di un attacco russo contro l'Ucraina occidentale. Quando il velivolo è stato avvistato, sono decollati caccia. È salito intanto a 20 il numero dei feriti a Kiev a seguito di un attacco russo con missili e droni contro la capitale, 10 le persone uccise in tutta l'Ucraina. Sull'altro versante, le forze di Kiev hanno colpito la raffineria russa di Yaroslav e un aeroporto militare nella regione di Rostov. E il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato il pacchetto di sanzioni contro petrolio e gas russo approvato dagli Stati Uniti, un atto ostile che complica gli sforzi verso la pace. Livia Liberatore, GR1.
10: Nessuno può dirci con chi allearci. Il premier canadese Mark Carney replica così dalla plenaria dell'Europarlamento alle minacce di nuovi dazi del presidente americano Donald Trump, arrivate dopo l'annuncio di Bruxelles di voler fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli Stati Uniti, aggiunge Carney, che parla di un'affinità elettiva tra il suo paese e l'Europa. Insieme siamo più forti. Ora in Italia un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma. Il piccolo è stato soccorso da alcuni passanti dopo un volo di circa 10 metri e trasportato con l'elisoccorso al Policlinico Gemelli. Ora è ricoverato in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri sarebbe stato lasciato ieri da solo a casa. Il padre, un cittadino colombiano, era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. Caso Garlasco, cadono le accuse per Mario Venditti, l'ex procuratore aggiunto di Pavia, sospettato di aver accettato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'indagine del 2016-2017. Il GIP del Tribunale di Brescia ha accettato la richiesta della procura e ha disposto la chiusura del procedimento nei confronti dell'ex magistrato. Continua invece l'inchiesta sul padre di Sempio, che rimane inquadrato come presunto corruttore di ignoti pubblici ufficiali. L'inchiesta a Ravenna per falsi certificati medici finalizzati a evitare i migranti centri di permanenza per il rimpatrio. Si tratterebbe, scrive l'APM, motivando le perquisizioni di ieri a 23 professionisti, di una rete ampia e ramificata di medici che mettono in atto strategie per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. Il reato contestato a 4 persone è di associazione per delinquere. Tra gli elementi sottolineati c'è la diffusione di una bozza impiegata in diversi ospedali da utilizzare per i moduli di non idoneità. Ultima pagina, caos è la parola scelta come tema della 26esima edizione del Festival Filosofia, in programma da venerdì a domenica a Modena, Carpi e Sassuolo. In calendario 57 tra lezioni magistrali e dibattiti e poi performance, musica, spettacoli, mostre e installazioni.
9: Negli ultimi tempi la si sente usare spesso la parola caos, purtroppo riferita proprio al mondo in cui viviamo, un mondo diventato privo di certezze, di valori, insomma il caos incombe oggi su di noi e ci inquieta. Daniele Francesconi, direttore scientifico del Festival.
12: Abbiamo scelto il caos perché è il processo nel quale siamo tutti immersi, il disordine globale. Tuttavia vogliamo anche segnalare che nel caos può esserci una logica e una potenza generatrice di cambiamento.
9: E in fondo il caos è anche all'origine dell'universo, secondo gli scienziati. Ma voi allora come lo tratterete, il caos, nel festival?
12: Appunto lavorando molto sulle scienze, l'astrofisica ma anche le teorie del clima, la matematica, per mostrare come il caos sia un modello e perfino i sistemi culturali subiscono trasformazioni caotiche. L'Italia ha conosciuto il Rinascimento, che vuol dire che qualcosa era morto e poi è rinato.
9: L'immagine del festival quest'anno è un cigno nero.
12: Emblema di quegli eventi catastrofici che sono elemento di cambiamento, è il mondo in cui viviamo.
9: Federico Pietranera, GR1.
10: Tutto, prossimo GR1 alle 18.
13: Magnusquari, 100 anni al servizio raggiunto, della...
14: Siamo rimasti a 21 gradi, il tasso di umidità è del 59%, quindi è sceso leggermente. Domani soleggiato con passaggi nuvolosi, una massima di 20 gradi. Questa notte la temperatura minima sarà di 13 gradi, mentre il tramonto avverrà questa sera alle 7 o alle 19.02.
13: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
15: Previsioni del tempo.

0: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain Est. Vino, vino, vino, vino e sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325 2020.

0: E questo era Enrico Nigiotti con Passatempo. A breve avremo il nostro abituale appuntamento con i suggerimenti letterari. Allora facciamo partire la sigla.
1: Ed ora CFMB, Radio Italiana Montreal, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, presenta Suggerimenti Letterari.
0: Il suggerimento letterario di questa settimana è Tempo Assassino. L'autore è Michel Bussy e la casa editrice è Edizioni E.O. E questa è la trama. Estate 1989, Corsica, penisola della Revellata. Tra mare e montagna, una strada che segue la costa a precipizio sul mare e un'auto che corre troppo veloce e sprofonda nel vuoto. Una sola sopravvissuta, Clotilde, 15 anni. I genitori e il fratello sono morti sotto i suoi occhi. Estate 2016. Clotilde torna per la prima volta nei luoghi dell'incidente con suo marito e la figlia adolescente, in vacanza per esorcizzare il passato. Nel posto esatto dove trascorse l'ultima estate assieme ai genitori, riceve una lettera firmata da sua madre, ma allora è viva. Bene, intrigante questo giallo dal titolo Tempo Assassino, che vi suggeriamo di leggere, per cui noi vi auguriamo buona lettura e agli amici dell'Istituto Italiano di Cultura inviamo un affettuoso saluto.

0: Gli Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Ribs barbecue, 4,99 la libra. Formaggio grana padano, 13,51 la libra. Passata di pomodoro, cardinale e marrotta, 680 grammi, 3 per 5 dollari.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fichi della Grecia, 11,99 la libra. Ribsteak, categoria tripla A, 22,67 la libra. Formaggio Savello di Roma, 17,99 la libra. Acqua frizzante e naturale, 6 per 1,5 litri, 5,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier. Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jontano Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute! Volete fare una bella dedica? Telefonate a CFMB al 514-790-0251 ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15.30. Dediche a richiesta, un omaggio della pasticceria Dolce Sapore, dove troverete buonissime torte per tutte le occasioni, pane, pizza, dolci e servizio di catering. Dediche a richiesta con Vittoria Zorfini ogni venerdì dalle 15 alle 15.30. Offerto da pasticceria panetteria Dolce Sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Villemont Royal.

grazie, no? Eccoci qua, entro io, dobbiamo dire grazie a questo splendido artista Claudio Baglioni che ha voluto così terminare la sua carriera. Noi non ci crediamo, perché sono molti che hanno annunciato il loro ritiro dalle scene e poi sono tornati. Prendiamo ad esempio i Pooh, che l'hanno fatto 3-4 volte e sono ancora in giro per il mondo a portare la loro musica e saranno a Montreal il 27 novembre prossimo con lo spettacolo, dicono, per i loro 60 anni di carriera e vogliono concludere con questo tour. Sarà l'ultimo, ma noi auguriamo loro comunque, se se la sentono, di continuare ad andare avanti. Siamo arrivati alle 17:30 minuti primi, vi ricordiamo i cambi valutari dollaro americano 1,40 come ieri e per quanto riguarda l'euro stesso cambio, sia $1.60 canadesi, arrivato a $6,133 canadesi l'oncia. Siamo pronti per ascoltare Tra le lune e le dune e dopo vi faremo ascoltare un nuovo comico. No, lui non è nuovo per noi sulle onde di CFMB per la prima volta. Diamo il benvenuto a Roberto Liperi, vi parleremo di lui subito dopo Giorgia.

0: ciao.
1: Eccolo qua, oddio.
2: Allora, scusate, ho fatto un po' tardi, grazie che avete coperto.
3: No, grazie che sei arrivato. Ci hanno detto che non stavi arrivando.
2: Eh sì, perché ero bloccato nel traffico.
4: Ah, pensavamo ti avessero rubato la macchina. No,
2: quello è successo. No, però per il pezzo ero bloccato nel traffico. Ah. Ah, e c'era queste colonne di fumo, perché tutte le macchine accese, un disastro. Ah. Tutti bloccati, clax. Ma che è successo? Ah. C'è una manifestazione ecologista.
3: Ah, che sfiga.
2: Sono andato avanti a vedere, c'erano sti striscioni scritti con lo spray, che tra l'altro è quello che apre il buco nell'ozono. Stavano sporcando un monumento, che poi nel pulirlo servono gli additivi chimici che inquinano. Bruciavano una bandiera tutta l'anidride carbonica. Sì, allora ho fatto un ragionamento. Minchia, vuoi vedere che la prima causa di inquinamento sono gli ecologisti.
3: È un tema interessante. Te li lasciamo, Roberto Lippi.
2: Grazie. Ah, perché... perché ho ragionato su... prima noi eravamo tutti ecologisti. Cioè io sono cresciuto in una generazione che mio nonno è ecologista di su. Cioè è proprio ecologista... lui mi ha cresciuto con non buttiamo via niente. Perché? Che abbiamo da buttare. Infatti il cibo, per esempio, a casa mia avanzava la pasta con i broccoli a pranzo, la sera si faceva la pasta con i broccoli fritta. Avanzava la sera la pasta con i broccoli fritta, l'indomani si metteva l'insalata di riso. L'insalata di riso poi con la pasta con i broccoli fritta, la sera si friggeva e si facevano le arancine. Avanzava le arancine fritte, si metteva la pasta e la si friggeva, poi si friggeva. Mio nonno diceva: che abbiamo da buttare? Il fegato, nonno. Perché se continui così non ci arriviamo. Non si può. La bottiglia di plastica, per esempio, la bottiglia di plastica d'acqua ha un ciclo vitale infinito, perché finisce di essere utilizzata come bottiglia di plastica d'acqua e poi comincia a metterci, mia nonna, che so, l'olio, salsa di pomodoro, il vino, la benzina. Una volta mio nonno si è confuso, ci sembrava vino, invece era benzina. Se l'è bevuta, è andata dal dottore, dice: dottore, quanto mi manca? Dice: buh, 4 chilometri. Perché se... fatto il pieno. Per me da bambino era una cosa magica, perché io vedevo sta bottiglia d'acqua che entrava nel frigo, che metteva mio papà, qualche giorno dopo aprivo il frigo ed era piena di salsa di pomodoro. Per me era una trasformazione che avveniva là dentro. Cioè, mi ricordo il prete della mia parrocchia faceva la messa, a un certo punto adesso ha detto: nostro padre, nostro signore, nostro padre ha trasformato l'acqua in vino. Ho detto: tuo padre, la mia, in pomodoro. Perché non so come fa mio papà, però lo trasforma. E tra l'altro la bottiglia di plastica, dopo che finisce tutto sto ciclo di tanti, tanti liquidi che cambia, a un certo punto non si butta, perché noi abbiamo un luogo dove la conserviamo all'infinito, la bottiglia di plastica, che è sotto i sedili delle macchine. Non so per quale principio, sono tutte che tu quando fai una frenata poi ti rispuntano come risacca del mare, ti torna. Nella macchina mia nonno ci sono bottiglie di plastica vecchissime, ne ho trovata una che era proprio, c'era scritto Beato Benedetto, perché ancora l'avevano fatto santo, era in corso la beatificazione, quindi cioè, reperti storici, ma tutto così, non si butta niente, veramente. A parte lo scherzo, a casa mia i barattoli della Nutella diventano bicchieri, cioè infatti tutto così, la colazione c'è, il bicchiere della Nutella, il portabiscotti della Mulino Bianco, la tazza della Kellogg's. Quando facevamo colazione da noi spuntava in sovraimpressione: questa colazione potrebbe contenere messaggi promozionali. Perché era tutto marchi, che non si butta. Bello. Cioè, no, anche coi vestiti, stesso ragionamento con i vestiti, che i vestiti non si buttano, anche lì siamo ecologisti risparmiatori, perché c'è mio zio, i vestiti li passa al figlio, poi al cugino, il cugino, poi a me, poi a mio fratello, quello più piccolo, il fratello più grande, l'altro cugino, cugino, c'è mio nipote che gira con la felpa con scritto Forza Totoschi Lash. Cioè, vive in un mondo tutto su. C'è solo un elemento di plastica, per cui soprattutto le mamme vanno pazze, non so per quale, non so esattamente quanto costa sta roba, quanto costi, però però quando lo danno a qualcuno loro si preoccupano, quindi evidentemente avrà un valore pazzesco, che è il

0: Tupperware.
1: Non so perché c'è questa ossessione per il Tupperware, non lo capisco. Tra l'altro, quando lo danno, di solito di questo si chiama Pietro, perché quindi per me si chiamava Pietro, per anni non si chiamava Tupperware. Però io sono vissuto col complesso, cioè, quando sono partito, ero studente all'università, tutti i coinquilini avevamo il cibo nel Tupperware, eravamo preoccupatissimi perché mia madre aveva messo una pressione, tutti camminavano, sembravano i Re Maggi. Una volta hanno fatto un fermo col coltellino, hanno preso portafogli, chiavi, la macchina, tutto. Mia madre mi è fregata e dice: basta che non ti hanno preso il Tupperware, perché per lei era... E nel Tupperware ci finiva tutto, cioè avanzava una fetta di pizza nel Tupperware, una frittata nel Tupperware, i broccoli nella vaschetta di gelato. Non so perché. La verdura noi la conserviamo nella vaschetta del gelato. Non so qual è questo. Io a giugno il trauma di aprire sto freezer da bambino. Cioè, guarda, mamma già ha comprato il gelato. Prendevo sta vaschetta, la prima, c'era broccoli, spinaci, una sofferenza. Quando ho visto l'obesità di quel marchio di gelato in televisione, ho detto: guarda, quelli dei broccoli sono messi a fare gelato. Perché per me il mondo era con... era tutto sotto sotto. Allora, ragionandoci, però, se veramente erano così bravi, non avremmo avuto tutti questi problemi anche noi oggi. Cioè, in realtà no, non è che non eravamo ecologisti, un discorso questo tipico di prima si stava meglio, si ragionava. In realtà sicuramente degli errori ci sono stati, perché oggi è evidente, cioè, fa caldo sempre, cioè, non c'è un periodo dell'anno, anche quando fa freddo, ma non fa freddo come una volta, c'è un caldo costante. Io giù in Sicilia stanno chiudendo i bar, perché quando scrivono tavola calda non sembra un tipo di cibo, ma sembra proprio la temperatura dei tavolini, tavola calda. Anche quando, oramai infatti viviamo con i condizionatori accesi, ci invitano a spegnere, però anche nei luoghi della salute, in farmacia, i condizionatori sono sparati fortissimi. Una volta sono entrato per prendere Nazicolì, sono uscito con la tachipirina, perché cioè il caldo, io sudo, io passo l'anno 305 giorni là a sudare, sudiamo, tutti un giorno vedremo la zanzara madre che dice alla zanzara figlia mentre ci sta pungendo: esci dall'acqua che hai appena mangiato, perché viviamo in un mondo... Allora, se c'è tutto questo, forse gli ecologisti usano dei metodi non sempre giusti, però metodi estremi, perché viviamo un periodo estremo. Allora, non ne capisco niente di ecologia, quindi non volevo fare un pezzo in realtà sull'ecologia, come vedete, ma volevo semplicemente fare un ragionamento, che forse sto pianeta, per salvarlo, all'idea delle regole, delle cose che diciamo, basterebbe amarlo almeno quanto mia madre ama i Tupperware.
2: Allora, abbiamo ascoltato e abbiamo dato il benvenuto oggi a Roberto Liberi, questo ragazzo cabarettista palermitano. Per la prima volta non sarà l'ultima. Torniamo alla musica e lo facciamo con una voce molto profonda, una voce calda e inconfondibile, quella di Mario Biondi. Dal suo ultimo album Prova d'autore ho scelto per voi, si chiama Resto.

0: vostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: clementine a $1.49 la libra, pere cactus 99 centesimi la libra, broccoli $1.29 la confezione, petto di pollo disossato 5,99 la libra, bistecca di controfiletto di manzo 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
4: Allora, lunedì 21 settembre presso l'Istituto Italiano di Cultura potrete assistere gratuitamente alla proiezione del film Come ti muovi, sbagli, Come ti muovi, sbagli di Gianni Di Gregorio. E l'ingresso è libero, però bisogna prenotarsi e quindi confermare la propria presenza. E questa proiezione rientra nel quadro della rubrica Fare Cinema 2026, cioè di questo accordo cinema italiano contemporaneo. Eccolo qua, adesso ci imbrogliamo, ci impappiniamo proprio verso la fine del programma e questa cosa non va bene. Allora, ripeto, lunedì 21 settembre presso l'Istituto Italiano di Cultura, se vi va, potrete assistere alla proiezione del film Come ti muovi, sbagli di Gianni Di Gregorio. Ed è gratuito l'ingresso, ma bisogna telefonare per o anche via email confermare la propria presenza. Quindi questo è il primo, e dicevo che per quanto riguarda questo Fare Cinema 2026 propone tre proiezioni. Come ti muovi, sbagli è la prima proiezione, poi sarà la volta di Breve storia d'amore di Ludovica Rampoldi e poi ancora Tienimi presente di Alberto Palmieri. Ce l'abbiamo fatta. Alberto Palmiero.
5: Una breve riflessione con Ivana.
4: C'è niente che sappia ingannarci come la memoria. È astuta e rimette le cose a posto come desideriamo noi. Ci piace ricordare ciò che è stato bello e piacevole e ignorare ciò che ci creava difficoltà e ci faceva soffrire? La memoria ci accontenta, aggiustando ciò che non ci va. I ricordi non conservano ciò che è accaduto e ciò che abbiamo vissuto, piuttosto ritoccano, abbelliscono e arricchiscono. Ricordiamo ciò che vogliamo, ciò che ci piace, ciò che ci serve tenere a memoria adesso, magari per autocommiserarci. La vera funzione dei ricordi: all'improvviso ci assale il ricordo di un momento di pace o di quella festa in cui siamo stati felici o della casa al mare dove abbiamo trascorso la nostra infanzia. Ah, com'era bello! La mia vita di oggi non è come quella di allora. Non è così. La realtà allora come oggi era fatta di momenti piacevoli e tristi. Quell'immagine che emerge se ci arriva alla memoria spontanea sta gettando le basi per il futuro, per farci compiere un passo avanti e per non rimpiangere il passato. ci sta dicendo che quella gioia che abbiamo provato è ancora dentro di noi, che quei sorrisi siamo ancora capaci di farli, che il passato non scrive il futuro. Impariamo a fare buon uso dei ricordi. Usiamoli per attivare energie sopite, per ritrovare passioni, stimoli e per cambiare in meglio la nostra vita di oggi.

E anche per oggi il nostro buon pomeriggio insieme sta per concludersi. Grazie a tutti voi per essere stati dei nostri. Grazie a Sonia Benedetto, che ritroverete domani mattina alle ore 10 per l'ultima puntata di questa stagione di Domani Sposi. Quindi mi raccomando, chiamatela per fare gli auguri alle coppie che si sposeranno sia durante questo mese di settembre sia per il mese prossimo. Quindi chiamatela al 790-0251 e lei sarà ben lieta di accogliere i vostri auguri. Domani i programmi riprenderanno puntualmente alle ore 5 con Italianissimo e Roberto, seguiranno Silvio e Ivan con il risveglio, poi come dicevamo alle 10 ci sarà Sonia e alle 15 al timone di Buon Pomeriggio ci sarà Vittoria. Per quanto riguarda la giornata di domani, si prevede una giornata soleggiata con una massima di 20 gradi, sabato sole e domenica ancora sole con qualche nuvola e una massima di 18 gradi domenica, 17 sabato e 20 venerdì. Il tramonto questa sera avverrà alle 19.02. Vi ricordiamo che domenica mattina, durante il programma Domenica Insieme, condotto da Alessandro Fortino, ci saranno anche dei collegamenti dal Centennial Park in quel di Dollard des Ormeaux, dove sia Silvio che Vittoria vi parleranno di ciò che sarà preparato, dato che è in programma una marcia che inizierà a mezzogiorno per raccogliere fondi a favore della malattia policistica renale. Quindi si collegheranno con il programma Domenica Insieme. E a questo punto non mi rimane che augurare a tutti voi uno splendido weekend, buon proseguimento di serata e oggi ci lasciamo con un pensiero di Oriana Fallaci. Esiste una rabbia che non ha niente a che fare con la cattiveria, è il ruggito di chi sta difendendo la propria fragilità. Alla settimana prossima, ciao a tutti da Ivana.